0: Cazzo, eh? Perché? Che cazzi?
1: Fai chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Piste che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. I got, I got.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: yeah, yeah. Light at the end of the tunnel, tunnel, light at the end, no. Light at the end of the tunnel, light at the, yeah,
1: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
2: Dalle ore 16, Lockins, metallo con il corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
1: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Notizia interessante questa: a Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

si sa, oggi la vita è piena di avvenimenti angoscianti. E scendere con culti alla mezz'eretta la mattina. Siamo appena usciti, così dicono, da una crisi che ha ridotto tutti sul lastrico. 5 persone detengono il reddito di non so quanta gente. Ma che fa? Che ore sono? E 6:30.

chiama Agorea. Femminicidio. Io distruggo. Tu mi distruggi. A bomba idrogena, a bomba H, a bomba tutte le bombe che fai tu hanno tu. Ma che ora sono? E sei e mezzo. E sette c'è stato.

è tutta una questione d'aperitivo.

put your sweet lips

0: Well, people out there on the voice of the people and the voice of God, keep on listening to Blackout Radio Station with Reggae Culture, Reggae Prophecy, especially about Lee Scratch Perry and Mad Professor and Eddie Norwood showing him. Marcus Garvey said, man, I love Black Star Liner.
1: Assalamu alaikum, kushi mzee
2: sahab, alina al portapala,
1: sidi, quanta, guarda signor, attenta, attenta, ci sono i pomodori là, ciao Piero, che dici, tutto bene, buona mano,
2: alla grande, alla grande, ciao Piero,
1: e frutta e verdura, speak my bull, e questa portapala, signora, vieni signora, vieni, è un cacao, portapala,
2: sempre portapila,
1: portapila, portapila.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo fulcor pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

toi si tu retiens.

0: Why? Yeah. Yeah. Why? Yeah. Why? Yeah.
1: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
2: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
3: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
2: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario. Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
2: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
2: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

making a film about narcotics in New York City.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati bubboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fra un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche e tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

io controllo la TV locale.

0: Questa canzone era dedicata a Maurizio Seimandi e si intitolava La morte di Maurizio Seimandi.
1: Et moi, j'ai pris

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

sa che ce so, me levo star proteso. Con te che fai arcabocce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai

vado. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Pesciano mai mannato a quel

Dio Blackout Antiracista Aïkapito Oti Ispacu Kiam

0: Ci sono stati i cadaveri, Schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, Schettino?
1: Vale,
0: è buio e vuole tornare a casa.
2: Yeah, yeah. 1, 2, 1, 2.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Città in guerra, dalla distruzione sistematica dello spazio urbano alla sua occupazione militare. Tratto dall'info di Radio Blackout del 24 aprile 2026.
3: E eccoci qua con la prima diretta, il primo approfondimento di giornata, approfondimento che parte da un testo interessante uscito da poco nel 2026, Città in guerra di Francesco Chiodelli, che un po' diciamo riannoda i fili di quello che è il ruolo delle città sia nei contesti di guerra e come la guerra arriva nelle città, e credo che sia un tema che ci parla della stringente attualità del mondo. E per approfondire questo testo e questi temi, chi meglio dell'autore del libro, Francesco Chiodelli, professore di geografia urbana e politica all'Università di Torino, Politecnico di Torino. Francesco, sei in linea?
4: Sì, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
3: Perfetto, grazie mille di essere qua con noi. E allora io farei, diciamo, un punto di partenza della lettura di in che senso la città in guerra da un punto di vista, diciamo, partiamo dal punto di vista più geopolitico.
4: Sì, diciamo che città e guerra sono sempre state connesse. Se noi andiamo con la memoria ai nostri studi del liceo, delle scuole superiori, ci ricordiamo di Cartagine e poi ci ricordiamo di Dresda durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi non è una cosa eccezionale che le guerre si combattano in città. Ciò che è diverso rispetto al passato, negli ultimi 30 o 40 anni, è che questa connessione tra città e guerra è passata dall'essere occasionale al diventare strutturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le guerre oggi sempre più, quasi sempre direi, si combattono dentro le città, essenzialmente per due motivi concatenati. Il primo motivo è l'urbanizzazione del pianeta. Vuol dire che sempre più persone vivono dentro le città, e quindi è una questione demografica, ma è anche una questione di centralità economica, politica, simbolica, istituzionale delle città. Le città sono il cuore del pianeta e evidentemente se si vuole combattere un nemico e sconfiggerlo si cerca di colpirlo al cuore, quindi colpirlo dentro le città. Il secondo motivo che è connesso all'urbanizzazione del pianeta è il cambiamento delle forme della guerra, e in particolare il fatto che gli eserciti sono diventati sempre più piccoli in termini di dimensioni. Non sono più i 10 milioni di uomini schierati dall'esercito nazista durante la Seconda Guerra Mondiale o i 12 milioni di soldati dell'Armata Rossa. Si tratta di eserciti più piccoli che, dentro un contesto in cui le città si allargano, non riescono più ad esempio a cingerle completamente in assedio, ma devono entrare dentro il corpo urbano. E questa cosa cambia radicalmente i modi di fare la guerra. Se si entra dentro la città, si scombatte pezzo per pezzo dentro la città, cambia lo scenario, cambiano gli esiti, cambiano le tecnologie che devono essere messe in campo. E se noi pensiamo ad esempio alle guerre del presente, non a caso ci vengono quasi sempre in mente nomi di città, pensiamo a Mariupol, Odessa, pensiamo a Gaza su tutte. Quindi sia nel caso di guerre potremmo dire più simmetriche tra eserciti russo e ucraino, sia nel caso di guerre asimmetriche dove c'è da una parte l'esercito israeliano, dall'altra una formazione irregolare come Hamas, ancora una volta le guerre, le città sono al centro dello scenario del conflitto. E quello di Gaza è probabilmente il caso più eclatante negli ultimi anni di guerra urbana, che ci racconta anche di che cosa significa combattere le città. Gaza è l'apoteosi della guerra urbana e ci dimostra che la guerra urbana spesso si può trasformare in quello che chiamo urbicidio.
3: Su questo in che senso urbicidio, secondo me è un punto interessante, cioè nel senso che aggiunge senza togliere la questione del genocidio e di quella lettura, però aggiunge un pezzo ulteriore anche sulla tecnica proprio di guerra portata avanti.
4: Esatto, tra l'altro il termine omicidio gioca sull'assonanza con il termine genocidio, è un termine che nasce negli anni 90 nel conflitto della guerra in Bosnia ed Erzegovina, dove anche in quel contesto si parlò di genocidio e quindi diciamo così c'è una connessione stretta. L'omicidio è una cosa molto specifica, è la distruzione intenzionale del corpo urbano per raggiungere obiettivi che sono diversi dal semplice combattere un nemico dentro la città e quindi danneggiare o distruggere pezzi mentre si cerca di uccidere il nemico. Quello che ad esempio la guerra in Bosnia ed Erzegovina e in particolare la sede di Sarajevo, dove è stato coniato diciamo così il termine omicidio, ci raccontano è che in quel caso le truppe serbe attaccano il corpo fisico di Sarajevo con un obiettivo molto specifico, non è solo quello di abbattere il nemico, ma in quel caso di distruggere il supporto fisico dell'elemento che faceva più paura e che voleva essere distrutto dentro Sarajevo, ossia l'eterogeneità di quella città, che era un'eterogeneità culturale, etnica, sociale, religiosa. E quindi la sede di Sarajevo ci racconta come colpire la città è un modo per ottenere obiettivi che sono diversi dal semplicemente colpire un nemico. A Gaza questa cosa noi la vediamo in maniera eclatante, si distrugge la città come un diciamo così un obiettivo strategico intenzionale dentro un quadro politico più ampio. Nel caso di Gaza non è tanto quello di produrre, diciamo così, di sostituire all'eterogeneità l'omogeneità, nel senso che Gaza era cioè prima del conflitto un territorio omogeneo dal punto di vista palestinese, ma l'obiettivo è un altro. L'obiettivo è ad esempio produrre uno stato di guerra permanente, perché anche adesso che diciamo così formalmente siamo in una situazione di cessate il fuoco, poi sappiamo che non è così, che si continua a morire, a bombardare, ma dentro una situazione in cui la guerra guerreggiata si è indebolita, la popolazione di Gaza continua a vivere in uno scenario di guerra. Perché? Perché si è dentro una città fatta di macerie. Quindi distruggere il corpo di Gaza, il corpo fisico, e impedire la ricostruzione, perché è quello che avviene non dal 2023, dal 2007, quando è cominciato l'assedio israeliano a Gaza, significa tenere la popolazione palestinese in uno stato di precarietà, soggiogamento, diciamo così, di ricattabilità profonda. Allo stesso tempo distruggere il corpo urbano e la nozione di urticidio ha anche una parte construens, quindi non è solo la distruzione intenzionale e strategica, ma è anche la distruzione per permettere una ricostruzione specifica. La ricostruzione specifica che si vuole in relazione a Gaza l'abbiamo vista diciamo così in maniera eclatante, tanto nei video un po' buzzurri di Trump che ci vuole costruire una riviera, quanto in maniera un po' più preoccupante, perché è un po' più diciamo così cogente, è quella dei piani di ricostruzione sia americani sia israeliani, che cancellano completamente l'identità palestinese di Gaza per trasformarlo in qualcosa che è una via di mezzo tra Dubai e Miami. Quindi il concetto di urbicidio ci dice come si combatte, non solo si combatte nella città, ma la città deve essere distrutta per raggiungere un obiettivo che è diverso da quello militare, diciamo così, fa parte di una strategia politica più ampia. E Gaza è appunto, ahimè, l'apoteosi di questa guerra urbana che si trasforma in omicidio.

0: E la strategia politica più ampia ci parla anche di, invece, di come dispositivi di guerra militari si inseriscono nelle città e creano quello che è un, diciamo, un frame di guerra anche permanente, di eccezione all'interno del tessuto urbano, anche a quelle latitudini dove pensiamo che viviamo e dove non vediamo la guerra direttamente. E questa, se vuoi entrare un po' su questo, che è un po' la seconda parte di quella che è la tua tesi sulle città in guerra.
1: Certamente, il libro si compone di due parti principali. La prima parte è quella delle città in guerra guerreggiate, diciamola così, da Sarajevo a Grozny, da Mogadiscio a Gaza. La seconda parte del libro fa un salto, che è quello di portarci dentro le città della nostra quotidianità, da Parigi a Milano, da Torino a Berlino. Non c'è alcun tipo di parallelismo, non sto dicendo che Milano sia come Gaza o Parigi sia come Fallujah. Quello che si cerca di fare nella seconda parte del libro è riconoscere che, pur nella diversità estrema delle situazioni, ci sono alcuni punti di connessione. C'è una sorta, e questa è la tesi del libro, di sgocciolamento della sfera bellica dentro la sfera civile nelle città della nostra quotidianità. Era quello che un intellettuale francese, Michel Foucault, chiamava l'effetto boomerang, ossia una serie di tecnologie, di pratiche, di istituzioni sviluppate in ambito straniero, in ambito militare, dentro contesti di guerra all'estero, tornano come un boomerang dentro le città della nostra quotidianità. E per capire che cosa questo significa, insomma, basta camminare per strada tutti i giorni. Faccio un esempio molto, molto banale. Io, insomma, quotidianamente prendo un treno. Quando passo alla stazione dei treni, ci sono dei militari di fronte alla stazione dei treni. Ora, questa cosa, l'utilizzo ad esempio dell'esercito per questioni di ordine interno, è tipicamente un simbolo di questo, è anche una prova di questo sgocciolamento, di questo percolamento della sfera bellica dentro la sfera civile nelle nostre città. Tra l'altro è interessante perché l'operazione Strade Sicure, che è quella che porta i militari a pattugliare le città, i musei, le piazze, che viene approvata nel 2008, non è approvata in relazione ad esempio a questioni di terrorismo, come ci si potrebbe immaginare, ma viene approvata in relazione a questioni di illegalità varie, connesse a criminalità organizzata e, cosa molto interessante, immigrazione. Quindi ancora una volta c'è uno strumento, un apparato, in questo caso militare, che viene utilizzato sul suolo domestico per affrontare questioni di ordine civile, di ordine, diciamo così, interno, che sono le questioni legate all'immigrazione. E su questa cosa dell'esercito. Prego.
0: No, su questo, giusto perché lo menzioni, ed è sempre bene ricordarselo anche per dare la misura della questione. Operazione Strade Sicure è la più rilevante da un punto di vista di risorse e anche di diciamo personale militare impiegato da parte della, diciamo, del Ministero della Difesa italiano degli ultimi 20 anni, se non mi sbaglio.
1: Esatto. Tra l'altro, altra cosa interessante, fu approvata per un periodo di 6 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi. Oggi sono passati 16 anni, 17 anni, 18 anni da quella data ed è ancora lì. E quindi questo ci racconta un'altra cosa importante che provo a evidenziare nel libro, una sorta di normalizzazione, di banalizzazione di queste questioni. Quindi qualcosa che era eccezionale diviene normale nello scenario contemporaneo. E ripeto, magari a noi sembrano poco più che decorativi i soldati alle nostre stazioni, ma se noi guardiamo ad esempio gli Stati Uniti, che cosa significa l'utilizzo di un corpo militare dentro le città per questioni di immigrazione, capiamo che non sono poi così decorativi. Quello che è stato fatto con la Guardia Nazionale negli Stati Uniti è qualcosa di davvero inquietante. E se poi guardiamo ad ICE, che anche se non è un corpo militare è molto simile, ci racconta esattamente come un corpo di polizia assume ad esempio atteggiamenti di tipo militare, utilizza armi di tipo militare, o si è dentro un contesto in cui ci sono regole di tipo militare. Anche questo è interessante. Dentro gli scenari di guerra tipicamente c'è una sospensione di alcune leggi costituzionali, di alcune pratiche di diritto ordinario. È una cosa che noi vediamo anche dentro gli scenari ordinari. Se noi pensiamo alle regole eccezionali, diciamola così, alle zone rosse, a tutta quella pretora di elementi che creano spazi di eccezione o situazioni di eccezione sono esattamente quell'effetto boomerang di cui parlava Foucault, ossia regole applicate solitamente in ambito militare che tornano dentro le nostre città. Faccio un esempio, per non parlare sempre dell'Italia, guardiamo la Francia, nel senso che insomma, guardiamo anche al di fuori di noi per capire che cosa succede. In Francia lo stato di urgenza, lo stato di eccezione, diciamo così, questa sospensione legale della legalità viene approvata a seguito degli attentati terroristici a Parigi, o meglio viene utilizzata. Siamo nel 2015, sappiamo tutti cosa è successo a Bataclan, lo stadio di Francia, e uno potrebbe dire ok, è legittimo, è anche ragionevole che avvenga ciò. La cosa interessante è che questo sistema regolamentare viene approvato anche e viene messo in pratica nel 2005. Cosa è successo nel 2005? Non c'è stato alcun attentato terroristico, ci fu la cosiddetta rivolta delle bandiere. Quindi ancora una volta un sommovimento popolare assolutamente controllabile con le forze ordinarie viene invece trasformato in una questione di ordine militare. Quindi questo ci racconta appunto di come dentro la nostra quotidianità siano già entrati regole, pratiche, prassi, strumenti che sono tipici invece di uno scenario bellico solitamente estero.

0: E su questo un ultimo accenno che secondo me è anche, ci fa pensare come c'è una sorta di appiattimento della anche del, cioè, fra il militare e il, diciamo tra virgolette, civile, cioè fra militare e polizia, c'è cioè, dall'altra parte anche come si dice il l'atteggiamento degli stati che si fanno polizia del mondo. Cito una per tutti, l'operazione con cui viene prelevato Maduro e diciamo tolto dal Venezuela e portato negli Stati Uniti, proprio con la giustificazione di diciamo un intervento di polizia.
1: Sì, esatto, e questo hai perfettamente ragione, è paradigmatico di quello che cerco di raccontare nel libro. Come vi dicevo, non si tratta di fare parallelismi azzardati, ma si tratta di riconoscere che il confine tra sfera militare e sfera civile si è sempre più affievolito e diventato sempre più poroso. Quindi da una parte noi facciamo operazioni, o meglio, gli Stati Uniti e altri stati fanno operazioni che chiamano di polizia, ma che possono essere viste essenzialmente come operazioni di guerra su un territorio straniero, e vengono dichiarate essere operazioni di polizia internazionale. Dall'altro invece noi facciamo operazioni in ambito interno che dovrebbero essere questioni ordinarie di polizia, e invece le facciamo con strumenti o con pratiche, con attitudini militari. Quindi è esattamente questo il punto, che c'è una sorta di restringimento di questo confine, e da una parte verso l'altra passano pratiche, passano attitudini, passano norme, e questo è sicuramente un campanello d'allarme a cui prestare moltissima attenzione.
0: E non so se c'erano altre cose che volevi aggiungere un po' sull'argomento, anche rispetto, non so, la situazione diciamo, e i dispositivi italiani o di rilancio un po', o se no ti...
1: Sì, posso, diciamo così, potrei raccontare per ore questo libricino, ma provo a dare semplicemente un elemento, nel senso che il quadro tracciato dal libro è abbastanza deprimente, e soprattutto è molto, direi, inquietante, motivo per cui nella parte finale c'è una porzione, una sorta di conclusione un po' più ottimistica. La domanda è: dopo tutto questo raccontare della connessione tra città e guerra, c'è qualcosa di positivo, c'è una speranza? E quindi provo a rispondere a questa domanda parlando della cosiddetta geopolitica urbana della pace, ossia di quale ruolo le città possono giocare dentro questo scenario. Diciamo così, è evidente a tutti che dentro uno scenario di guerra guerreggiata, soprattutto tra stati, le città hanno un ruolo soprattutto di vittime, quindi sono difficilmente degli attori fondamentali, sono appunto per lo più l'oggetto di combattimenti, di bombardamenti, eccetera eccetera. Ma se si sposta l'attenzione alla seconda parte del volume, quindi quello che dicevo prima, il percolamento della sfera bellica dentro l'ordinarietà del funzionamento delle nostre città, allora le città possono tornare a essere attori di una geopolitica della pace, dove la pace non è intesa semplicemente come assenza di guerra. Noi oggi in Italia siamo in una situazione di pace intesa come assenza di guerra, ma se si guarda l'idea di una pace positiva, che vuol dire presenza di relazioni sociali giuste, presenza di giustizia sociale, di solidarietà, di integrazione, questa cosa qui che viene solitamente definita pace positiva può essere costruita anche e soprattutto attraverso lo spazio urbano. Faccio ancora un esempio rispetto a quello che citavo in precedenza. Se noi pensiamo alle operazioni americane di ICE contro i migranti, vediamo che le città sono stati i baluardi della resistenza contro queste operazioni. Sono le cosiddette città santuario che si sono opposte all'azione di Trump, che si sono opposte sia a livello istituzionale dei governi cittadini sia a livello popolare. E quindi questo è interessante perché le città possono svolgere un ruolo che storicamente è proprio degli spazi urbani, che è quello di ecosistemi della tolleranza, dell'inclusione, della mobilitazione, della protesta, della critica. L'abbiamo visto anche in Iran, prima di questo assurdo conflitto militare, dell'attacco israeliano e statunitense, le città iraniane erano il luogo della protesta, che poi è stata silenziata dalla guerra guerreggiata scatenata da Netanyahu e da Trump. Però dentro questo ecosistema complesso di guerra, un piccolo spazio per una geopolitica urbana della pace è ritagliabile, soprattutto dentro i nostri contesti in cui si è in una situazione di assenza di guerra esplicita. Quindi, diciamo così, si può uscire da questo libro con una un'ansia di fondo sicuramente, ma anche con una speranza che dentro i nostri sistemi urbani sia possibile fare qualcosa per provare a muoversi in direzione di una pace positiva.
0: Allora noi con questo ti ringraziamo molto per questa chiacchierata e a risentirci qua con altri approfondimenti.
1: Grazie a te dello spazio e buona giornata a tutti e a tutti.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: E buongiorno dalle libere frequenze di Radio Blackout. Inizia una nuova mattinata informativa. Siamo Maria e Martina. E per prima cosa vi ricordiamo i nostri numeri 346-667-3263 011-249-5669 per insomma dialogare con noi, mandarci informazioni, aggiornamenti. Siamo qui questa mattina fino alle 11.
1: E vi anticipiamo le dirette di questa mattina.
0: Sì, andremo a parlare della situazione a Colleferro dopo l'esplosione nella fabbrica di armi avvenuta il 13 agosto. Andiamo ad affrontare quella che è la reazione del territorio. Ne parliamo con la realtà Disarmiamoli e Rete per la tutela della Valle del Sacco. Parleremo poi a livello internazionale di quello che è il significato della vittoria di AfD in Sassonia. Lo facciamo con Nicola Carella e poi due dirette cittadine, una per parlare di uno sfratto in corso questa mattina, sfratto ATC a Vallette, e non questa mattina.
1: No, che sarà la settimana prossima.
0: Ok, e il secondo che sarà un ricordo, la seconda diretta, scusate, che sarà un ricordo di Alex, ne parliamo con CUB Sanità Torino.
1: E allora facciamo una piccola panoramica dei titoli della mattina di oggi, questo giovedì 10 di settembre. Iniziamo con il Corriere della Sera che titola USA Iran guerra in mare, Netanyahu su di me falsità. È uscita un'inchiesta che sostanzialmente accusa Netanyahu di essere stato al corrente del possibile attacco del 7 ottobre. E poi andiamo avanti su Repubblica, così come su altri quotidiani questa mattina. La notizia centrale è quella che riguarda un drone che avrebbe attaccato un aereo su cui era in volo Zelensky. Infatti il titolone è attentato a Zelensky, e viene anche messa in prima pagina una foto delle Torri Gemelle, perché appunto domani, se non sbaglio, sì, è domani l'11 di settembre, il giorno che cambiò il mondo. La Stampa, anche qui drone sfiora il volo di Zelensky.
0: Una foto per ricordare anche uno degli ultimi femminicidi, non l'ultimo, ne parleremo poi dopo, uno è avvenuto proprio ieri qui in Piemonte, una foto del funerale di Lorena Isceri con appunto i genitori che toccano la salma per l'ultima volta, e il titolo è L'amore non è possesso.
1: E poi sul Fatto Quotidiano si parla del DDL antisemitismo come notizia sulla prima pagina. Ieri ci sono state assemblee in tutte le città d'Italia rispetto a questo tema. Ci sono un po' di novità, magari dopo ne andremo a parlare. E il titolo del Fatto Quotidiano è Salta al bavaglio su Israele. Poi andiamo avanti con qualche altro titolo che andiamo a recuperare, e sul Sole 24 Ore si parla dell'ennesima impennata del petrolio, oltre i 100 dollari corre il gas in Europa, allarme rosso sugli stoccaggi. E sul Domani si torna sulle elezioni in Sassonia, e viene riportata una dichiarazione di Merz che dice: AfD vuole la pulizia etnica, anche Trump celebra i neonazisti. E infine il Manifesto con la fotonotizia con il titolo Lì sta bloccata, con la Meloni, diciamo, in una situazione piuttosto di crisi. Il trafiletto descrive la foto dicendo: insegue Vannacci ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale. E anche sul Manifesto in prima pagina si continua a parlare della Sassonia-Anhalt e degli effetti di questo risultato elettorale.

E iniziamo la rassegna locale di questa mattina. Prima notizia anche su Lansanza Piemonte: si parla dell'ennesimo femminicidio, uccide la sorella e si toglie la vita. Nell'appartamento c'era un biglietto: sono stato io. Riprendiamo appunto dall'Ansa di questa mattina. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma a Moncalieri. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nella quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Era nella stessa stanza in cui è stato trovato il corpo della sorella. Quindi questa è la notizia che riguarda Moncalieri, che riguarda Torino. Tra l'altro proprio due giorni fa sono usciti i dati del mese dell'Osservatorio Nazionale su femminicidi, lesbicidi e transicidi. Ripercorro i numeri aggiornati: i casi monitorati nel 2026 in Italia fino ad oggi sono 69, 56 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, un omicidio di un ragazzo, un suicidio di una ragazza trans e 8 casi in corso di accertamento. Abbastanza impattante vedere, tra l'altro sempre sulle pagine dell'osservatorio, gli eventi registrati per regione, dove il Lazio registra 13% dei casi e poi subito in secondo luogo vi è il Piemonte con 11,6% dei casi. Quindi sicuramente quest'anno ancora di più che altri è qualcosa che qui a Torino diventa sempre più diffuso, impellente, insomma, da discutere. E l'ultima cosa che volevo segnalare, sempre dalle pagine dell'osservatorio, è la relazione con la persona uccisa, anche per insomma contrastare quella che è la retorica delle destre nel merito, perché vediamo bene come marito, partner, ex marito e partner siano in grandissima percentuale, quindi con 65% dei casi l'assassino. Quindi questi i dati per chi volesse vedere maggiori informazioni sull'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, trova ulteriori aggiornamenti.

0: E poi sempre sulle pagine dell'ANSA si torna a parlare di qualcosa che era già presente nei giornali gli ultimi giorni, che riguarda Torino e che riguarda Vannacci, in particolare un convegno dove è stato invitato a parlare in una formazione, in realtà, in cui è stato invitato a parlare, intitolato Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e delle imprenditorie, e l'articolo si concentra su quella che è stata la reazione di SILP CGL, che dice: revocare aggiornamento professionale, il sindacato di polizia, mancano i presupposti per autoformazione e per questo evento a Torino. Quindi sostanzialmente sono loro a chiedere formalmente al questore di Torino di revocare il provvedimento con cui è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale un'iniziativa pubblica in programma il 18 settembre all'Hotel NH di Torino, alla quale dovrebbe partecipare, a questo punto non si capisce se l'evento ci sarà o meno, tra i relatori di una tavola rotonda all'europarlamentare Vannacci, leader di Futuro Nazionale. L'iniziativa è organizzata dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP, però appunto vi dicevo già del titolo del convegno e di quella che è stata reazione. Nella richiesta il sindacato richiama l'articolo 98 della Costituzione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello del personale della polizia, oltre alle direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che subordinano il riconoscimento dell'autoformazione alla natura strettamente tecnico-professionale, mentre appunto, se ho capito bene, vedono ovviamente la natura politica anche di questa iniziativa.
1: È diventato un caso nazionale, ne parla anche sulla stampa Irene Famà, che ha intervistato il ministro dell'interno Piantedosi su alcuni temi, tra cui Casa Pound a Roma, su Schengen, eccetera. Ma leggiamo solo questo pezzettino che riguarda Torino: le libertà sindacali non si discutono, questa è la risposta del ministro rispetto alla domanda su questa questione. I sindacati sono liberi di invitare chi vogliono alle proprie iniziative e mi auguro che nessuno pensi che il ministro dell'interno debba decidere chi può parlare e chi no o limitare le prerogative dei sindacati di polizia. È stato opportuno inserire l'incontro nel percorso formativo degli agenti, viene chiesto dalla giornalista della stampa, e il ministro risponde: attribuire a un'iniziativa anche una valenza formativa è cosa ben diversa dalla libertà sindacale. Gli accordi con il Viminale lo consentono quando ci sono determinati requisiti. In questo caso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ritenuto che quei requisiti non ci fossero. Quindi insomma continua la polemica in merito a questa scelta di invitare Vannacci per questo incontro formativo sulla sicurezza e l'insicurezza urbana a Torino. Insomma, vedremo quale sarà il risultato. E sempre rispetto a eventi e questioni che riguardano la città di Torino, comunque questo territorio, e diciamo notizie che occupano un rilievo a livello nazionale, sempre sulla stampa si torna sulla situazione dei compagni tedeschi, al momento ancora rinchiusi nel carcere delle Vallette qui a Torino. C'è un articolone sulla sezione nazionale della stampa di Giuseppe Legato dal titolo L'internazionale degli assalti, un anarchico intercettato, così organizziamo le rivolte, e sostanzialmente si riferisce al fatto che sia stata posizionata una microspia all'interno della cella del compagno arrestato, e a partire dai racconti, degli stralci insomma di intercettazioni, la procura avrebbe formulato quindi delle argomentazioni in favore del fatto che ci fosse stata un'azione violenta collettiva, con appunto tutta una serie di dettagli. Non stiamo a leggere questo genere di intercettazioni, ma ci sembrava importante sottolineare questo fatto. E anche un altro passaggio di questo articolo in cui si fa nuovamente questo paragone rispetto al fatto che sostenere detenuti e detenute anche a livello economico, con quindi il riferimento a

considerate amici appunto della persona che al momento è detenuta in carcere. Questo insomma mi sembra particolarmente grave, considerato che appunto non è la prima volta che come dire, dalle stanze della procura vengono fatti certi paragoni, e è abbastanza indicativo che venga riportato anche in questo articolo. E ricordiamo in proposito il presidio di solidarietà che si terrà davanti al carcere delle Vallette questo venerdì 11 settembre alle 18:30.

Sono le 9:20, andiamo avanti con la rassegna nazionale. Riprendo un articolo del Manifesto per raccontare quello che è stata la giornata di ieri in relazione al DDL antisemitismo, quindi la discussione, l'inizio della discussione, ora leggiamo meglio, alla Camera, e anche le proteste in tantissime piazze d'Italia. Scrive Andrea Carugati: fuori da Montecitorio centinaia di persone hanno sfidato il caldo torrido con una maratona di oltre 3 ore per protestare contro il DDL antisemitismo, bollato come un bavaglio al genocidio e alla possibilità di definire quanto fatto da Israele a Gaza. Decine gli interventi di esponenti del vasto fronte di associazioni che si sono mobilitate contro il DDL, da Amnesty all'AMPI, all'ARCI, alla FNSI. Dentro la Camera, nel frattempo, è andato in scena il clamoroso forfè della sottosegretaria ai rapporti col Parlamento, Giuseppina Castiello della Lega, che poco dopo l'inizio dei lavori in commissione se n'è andata adducendo impegni istituzionali. Così, senza il parere del governo, il voto sugli emendamenti non è neppure iniziato, con il rinvio del dossier alla prossima settimana. In questa discussione, quindi, che si apre, vediamo da un lato cosa propongono le opposizioni, che sempre Carugati riporta. Propongono di evidenziare in modo chiaro che non è considerato antisemitismo l'espressione della libera critica alle azioni politiche del governo dello Stato di Israele. Altri emendamenti, ad esempio come quello di Maggi di Più Europa, mirano a eliminare il richiamo agli indicatori IRA come criteri per la applicazione della legge, tutti i tentativi che, salvo sorprese, la maggioranza di centrodestra boccerà in commissione e poi in aula, dove il testo dovrebbe arrivare il 2 ottobre, quindi data ipotetica il 2 ottobre, ma in realtà si rischia di slittare, nel senso, insomma, può essere anche positivo, si slitta anche il voto nella dimensione in cui la commissione potrebbe non riuscire a finire i lavori, visto che da qui a fine settembre, scrive sempre Carugati, poi spiega, insomma, i provvedimenti che andranno in aula prima del DDL antisemitismo dovrebbero essere tanti, a partire dalla legge elettorale e dal testo della Lega che prevede l'ampliamento dei casi di revoca della cittadinanza italiana. Parla poi, insomma, di quello che è stato la manifestazione fuori il fronte che si è riunito in piazza, compreso un gruppo di

sacerdoti, cita, continueremo a manifestare finché non avremo fermato la legge, come è successo in Francia, riporta insomma le parole anche di varie associazioni, tra cui la rete No Bavaglio. Oltre a questo racconto, insomma, abbiamo visto come sono state tante le assemblee che ieri pomeriggio e ieri sera si sono tenute in tante città d'Italia. Anche qui a Torino una partecipata assemblea a Palazzo Nuovo, insomma, per cercare di sviscerare al meglio la questione e anche come continuare a mobilitarsi contro questo DDL e in solidarietà alla Palestina, per una Palestina libera. E riprendo ancora, segnalo più che altro un paio di articoli di ieri, in realtà di commenti al DDL antisemitismo. Uno che ha fatto particolarmente notizia è stato il commento di Albanese, che dice: l'antisemitismo esiste come esiste l'islamofobia, come esiste il razzismo e la discriminazione in troppe forme che dovrebbero appartenere al passato, non c'è dubbio. Al tempo stesso questo non ha a che vedere con la critica allo Stato di Israele, che ha l'obbligo di attenersi in quanto membro della comunità internazionale al diritto internazionale, non può commettere crimini, non può praticare la discriminazione, non può occupare illegalmente la terra altrui. Se passa il decreto legge sull'antisemitismo, questo tipo di discorso non sarà più possibile, se non correndo il rischio di vedersi puniti dallo Stato. Questo è quello che ha evidenziato la delegata ONU. E l'altro commento al DDL che volevamo segnalare è l'intervista a Nicola Perugini, docente di relazioni internazionali a Edimburgo, che dice: DDL antisemitismo, museruola alla critica del genocidio di Israele a Gaza. Quindi vediamo sia dal lato, insomma, di rappresentanti intellettuali che hanno preso parole in merito, sia da quello che si sta dando con queste assemblee diffuse, la volontà di continuare a portare avanti la solidarietà con la Palestina. Sicuramente questo DDL non fermerà queste mobilitazioni, insomma seguiremo da vicino anche il proseguo nelle prossime settimane di quello che si darà nelle città italiane. Nel frattempo però segnaliamo anche quello che sostanzialmente non cambia, in particolare un articolo di ieri parla del dual use. Sono giornalisti, studenti e studentesse delle università italiane che dicono: nessuno stop, altri 38 progetti dual use tra gli Atenei UE e Israele. In questo momento non riusciamo ad aprire questo articolo che era sul Fatto Quotidiano di ieri, ma insomma lo segnaliamo e cercheremo di riparlarne magari prossima settimana.

0: Sul Fatto Quotidiano di oggi c'è un articolo che riprende questo tema in realtà e che riporta l'attenzione su un'inchiesta che rivela come ci sia stata una pressione da parte dei rettori di Israele su diverse università dei paesi europei affinché non cedessero, diciamo, alle rivendicazioni della lotta in sostegno alla Palestina, che volevano il boicottaggio con partner israeliani. Al centro c'è l'Associazione dei Rettori delle Università Israeliane, Vera, nata nel 2023 per contrastare il boicottaggio accademico, che riporta in un report del maggio 2026 che la partecipazione al programma Horizon fornisce un finanziamento insostituibile che consente ai ricercatori israeliani di influenzare l'agenda scientifica accademica europea dall'interno. Questo organismo ha comunicato di aver speso in 2 anni $800,000 in consulenze legali. Tra i documenti visionati da questa inchiesta si legge che sono state messe in campo diverse azioni per fermare il boicottaggio in 27 università in 9 paesi europei. Si va come azioni messe in campo, si va dall'invio di lettere alle università fino alle pressioni sulle autorità nazionali. Quindi questo è un altro elemento, insomma, per da aggiungere al discorso che si faceva prima rispetto a diciamo paesi europei e rapporti con Israele. Segnaliamo anche questo approfondimento di Altra Economia dal titolo: la Germania promuove l'implementazione di tecnologie israeliane nell'Unione Europea. Il progetto europeo UNDERSEC ha sostenuto la ricerca di Tel Aviv in algoritmi di sorveglianza potenzialmente usati a Gaza. È coordinato dall'Istituto Pubblico di Ricerca Industriale tedesco Fraunhofer, che nel marzo 2025 si è impegnato a promuovere le tecnologie israeliane in Europa attraverso progetti di ricerca. Mentre Horizon Europe si apre al settore della difesa e aumenta il budget da 95 a 175 miliardi di euro. E quindi, insomma, comunque gli interessi e i flussi economici continuano in maniera piuttosto importante e tra, appunto, paesi europei e Israele. Collegandoci prima della prima diretta a il tema tecnologie, segnaliamo anche quest'altra notizia di oggi che era riportata in diversi quotidiani, ossia le dimissioni di un giovane lavoratore tra i ricercatori più autorevoli di Anthropic, che ha lavorato per OpenAI. Sulla stampa viene riportata la notizia, riprendiamo quindi da qui qualche passaggio. Il titolo dell'articolo è una citazione di questo ricercatore che dice: presto l'AI potrebbe ucciderci tutti. E si parte, diciamo, nel ricordare questa lettera che 1300 dipendenti di aziende come OpenAI, Anthropic, Google, Meta, impegnate nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale di frontiera, firmarono per inviarla al governo americano, dove parlavano di un rischio concreto che lo sviluppo delle capacità acceleri rapidamente, superando la nostra possibilità di comprendere o controllare i sistemi risultanti. La lettera esortava l'esecutivo a sostenere un'iniziativa internazionale per sviluppare strumenti capaci di regolare deliberatamente il ritmo di avanzamento della frontiera dello sviluppo dell'intelligenza artificiale automatizzata. La risposta non è mai pervenuta e ieri è esploso questo caso concreto di Jacob Coxon, che si è dimesso. Ricopriva un ruolo da ricercatore in Anthropic e in particolare si occupava della fase di addestramento dei grandi modelli di AI. Coxon ha reso pubbliche le sue motivazioni dicendo: nessuno nessuna delle due aziende, sia OpenAI che Anthropic, sta agendo in modo responsabile, stanno correndo dritte verso una superintelligenza automigliorante e stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. E un altro lavoratore responsabile di un altro settore nella supervisione di Anthropic denuncia: gli sviluppatori di AI ritengono che la loro tecnologia possa causare l'estinzione dell'umanità. Ciò potrebbe accadere nei prossimi anni. In generale, più elevato è il livello gerarchico del dipendente, maggiore è la sua preoccupazione. Questo è interessante. E insomma, quindi questa è un po' la questione, ovviamente andrebbe approfondita rispetto anche a quali sono effettivamente le questioni concrete alle quali si riferiscono, insomma, con queste affermazioni.
1: Vi lasciamo con un attimo di musica e ci mettiamo in collegamento con Colleferro per la prima diretta di questa mattina.

0: 9:35, eccoci in collegamento con Roberto di Disarmiamoli, che è una campagna territoriale di Stop Rearm Europe e della rete per la tutela della Valle del Sacco. Buongiorno Roberto, ci senti bene?
1: Buongiorno, benissimo, grazie.
0: Perfetto, anche noi forte e chiaro. Con te oggi, lo anticipavo in apertura della trasmissione, vorremmo ripercorrere un po' quello che è successo ad agosto a Colleferro. Lo ricordiamo, un incendio importante seguito da un'esplosione che si è verificato nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, situata, come dicevo, a Colleferro e specializzata nella produzione di munizioni di medio e grosso calibro, e tutto quello che è susseguito a questa esplosione. Abbiamo visto una serie di assemblee e, diciamo, una ripartenza anche di un discorso territoriale più ampio. Infatti ti passerei subito la parola per raccontarci, ricordarci anche cosa succede esattamente il 13 agosto e come anche questa situazione di questa fabbrica si inserisce in una situazione territoriale che voi come Disarmiamoli attenzionate e denunciate già da prima.
1: Certamente. Allora, l'esplosione alla KNDS a Colleferro è stato un momento, che è un evento che ha dimostrato la pericolosità, se ce ne fosse stato bisogno, di questo tipo di industrie. Ovviamente il movimento Disarmiamoli, come le campagne a livello nazionale e europeo, puntano contro la produzione, l'estensione della produzione bellica, non solo per la pericolosità, ma proprio per un discorso in generale contro la tendenza alla guerra sempre più dominante. Detto questo, rispetto a quell'esplosione dobbiamo dire che non ci sono state vittime, semplicemente perché era un periodo feriale. L'agenzia Reuters, in un suo post a livello internazionale, riporta un'opinione del sindaco di Colleferro, Giulio Calamitta, che dice questo, opinione che noi non abbiamo trovato da nessun'altra parte. Noi ci siamo mossi sulla questione della KNDS, a parte le campagne negli anni passati rispetto alla Simmel Difesa, proprio perché la produzione di munizioni della Simmel Difesa andava a essere utilizzata nelle guerre, soprattutto nel Medio Oriente, produzione di proiettili a grappolo, eccetera. Noi abbiamo anche, come Retuvasa, Rete per la Tutela della Valle del Sacco, un'ampia documentazione su questo. Negli ultimi mesi però ci siamo mossi su un altro aspetto, e cioè il fatto che la stessa KNDS vuole aprire ad Anagni, comune vicino a Colleferro, uno stabilimento per la produzione di nitrogelatina. Cos'è la nitrogelatina? La nitrogelatina è nitroglicerina stabilizzata, che viene utilizzata poi come sostanza per la propulsione dei proiettili nei cannoni che vengono prodotti a Colleferro. Quindi la nostra mobilitazione era partita da questo. Dovete tenere presente che la produzione ad Anagni, produzione che non è cominciata ancora neanche la ristrutturazione, perché è ancora in corso la procedura amministrativa di approvazione. Questo stabilimento, dicevo, si trova a 350 metri da un autogrill, da un'area di servizio dell'autostrada Roma-Napoli. Quindi voi potete immaginare cosa significa il rischio di incidente per uno stabilimento di questo genere. Noi ci siamo mossi quindi per tempo contro la realizzazione di questo nuovo stabilimento. Questo nuovo stabilimento è finanziato da un programma europeo, il cosiddetto programma ASAP, che è nato per la produzione di sostanze esplosive e proiettili per rifornire l'Ucraina, nel senso che in questi anni diciamo, i paesi europei hanno dato fondo alle proprie riserve. Non dobbiamo confondere il programma ASAP con gli ultimi programmi che parlano di centinaia di miliardi di investimenti nel settore militare. Questo è un programma a livello europeo che implica a livello italiano un finanziamento di 24 milioni di euro, di cui 21 milioni sono per questo stabilimento di Anagni, ma non solo, nel senso che la produzione di questo tipo di sostanza della nitrogelatina, nitroglicerina stabilizzata ad Anagni, richiede di poter essere stoccata nello stabilimento di Colleferro, quindi al confine tra Colleferro e un altro comune vicino, Artena, verranno costruiti altri, diciamo, bunker per stoccare questo tipo di esplosivi. Noi riteniamo che lottare contro questo tipo di sviluppo dell'industria bellica abbia quindi una doppia valenza, una valenza rispetto all'espansione dell'industria bellica a livello europeo e nazionale, e però ha anche una valenza specifica per il nostro territorio. Va spiegato un attimo, vanno spiegate un attimo le caratteristiche del nostro territorio. Colleferro si trova nella Valle del Sacco. Colleferro è nella ex provincia di Roma, città metropolitana di Roma. Poi un fiumiciattolo, il fiume Sacco, si sviluppa sino ai comuni di Ceprano Falvaterra nella provincia di Frosinone. Attorno a questo fiume è stato definito un sito di interesse nazionale, il sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco. Cos'è un sito di interesse nazionale? Definisce un'area talmente inquinata da richiedere l'intervento delle risorse nazionali per essere bonificata o quantomeno tenuta sotto controllo. Perché questo? Questo perché Colleferro dal 1912 è stata luogo di produzione prima bellica sino ad oggi, e anche chimica. La produzione chimica si produceva un insetticida, il lindano, che aveva come sottoprodotto una sostanza dal nome complicato, beta-esaclorociclesano, beta-HCH, estremamente dannosa per l'uomo e le altre forme di vita, che è stata scaricata poi di fatto nel fiume. Quindi il fiume è stato inquinato. Dopodiché la provincia di Frosinone era area della Cassa del Mezzogiorno, c'è stato un grande sviluppo industriale, e in tutte le aree industriali delle città che vanno da Anagni, Ferentino, Frosinone, eccetera, eccetera, fino a Ceprano, per chi conosce questo territorio, abbiamo avuto consistenti episodi di inquinamento, di contaminazione delle matrici ambientali, quindi stabilmente acqua e suolo. Questo ha portato, non ricordo male, nel 2016 alla perimetrazione definitiva di un sito di interesse nazionale di 7.300 ettari. Quindi, che cosa significa l'industria bellica nel nostro territorio? Implica che si risponde alla crisi sociale ed economica e ambientale di un territorio con la filiera bellica. Tenete presente che in un altro comune della provincia di Frosinone, Isola Liri, c'è uno stabilimento che però è stabilimento militare, che dovrebbe produrre più o meno le stesse cose dello stabilimento di Anagni, ma lì è molto più difficile intervenire, perché si tratta di uno stabilimento militare la cui produzione viene riattivata proprio per le emergenze delle guerre che sono in corso. Quindi noi abbiamo come diciamo rete di associazioni ambientaliste per la pace, contro la guerra, per uno sviluppo sostenibile del territorio. Abbiamo sempre avuto uno slogan contro le fabbriche di morte, e ovviamente oggi le fabbriche di morte significano per noi le fabbriche che hanno inquinato e danneggiando ambiente e salute in modo stabile della popolazione, e anche le fabbriche dell'industria bellica. Io Così vi ho dato
0: certo.
1: Un po' un quadro.
0: Chiarissimo,
1: della,
0: chiarissimo. Anche proprio appunto questo doppio aspetto della lotta anche da portare avanti dal basso come associazioni, come territorio. Chiaro, molto interessante e volevamo ora farti una domanda che riguarda un po' le mobilitazioni in corso. Dopo il 13 agosto sono state, insomma abbiamo visto, diffuse, pubblicizzate una serie di assemblee, abbiamo visto essere poi molto partecipate. Cosa emerge un po' di nuovo da queste riflessioni? E una domanda che volevamo farti riguarda proprio anche che tipo di rapporto si è creato tra le assemblee e anche eventualmente i lavoratori, le lavoratrici di queste aziende belliche del territorio, se c'è un rapporto, un dialogo anche su questi aspetti.
1: Allora ti rispondo subito su quest'ultimo aspetto, è quello ovviamente più problematico, anche perché a differenza delle fabbriche chimiche piuttosto che del ciclo dei rifiuti, apro e chiudo una parentesi, in questi anni a Colleferro abbiamo anche lottato contro un ciclo dei rifiuti organizzato in maniera dannosa per l'ambiente, abbiamo fatto chiudere una discarica, che era la seconda del Lazio, e due inceneritori, perché come si dice non ci siamo fatti mancare nulla. Il problema con i lavoratori è che le condizioni di sicurezza di queste fabbriche sono, noi stiamo lavorando a questo, ma è una questione estremamente delicata. In passato, per dire, sulle questioni di inceneritori e discarica, quando facevamo le assemblee in piazza, come abbiamo fatto anche per la questione dell'industria bellica, abbiamo sempre invitato i lavoratori, i sindacati e i lavoratori singoli, eccetera. Quindi la questione dei lavoratori, dell'informazione da quelle fabbriche, l'informazione c'è, ma è una questione estremamente delicata. Le mobilitazioni continuano. Ultimamente abbiamo fatto un'assemblea in piazza, proprio un'assemblea, non una manifestazione, dopo l'esplosione. Abbiamo dovuto ritardare perché purtroppo, e qui c'è stato un lutto gravissimo nella nostra città, c'è stato un femminicidio, e quindi per rispetto alla famiglia e al lutto della comunità abbiamo posticipato l'assemblea. L'assemblea è stata molto partecipata anche da rappresentanze, come sempre succede, dei comuni vicini. Questo è stato il venerdì 4. Il 5 noi abbiamo fatto un'assemblea, un seminario direi, nella biblioteca del nostro comune, per dare stabilità a quello che abbiamo chiamato laboratorio per la riconversione disarmata della Valle Sessacco. Perché? Perché come ci si può immaginare, a fronte della condizione del territorio che ho sinteticamente descritto, l'opposizione a impianti nocivi, come dire, è stata la nostra pratica, se devi dire, quasi quotidiana. Tenete presente che nel frattempo ci hanno proposto nei vari comuni N altri impianti nocivi che noi abbiamo impedito. Però il discorso è un discorso che oramai da anni stiamo cercando di portare avanti, è come noi mobilitiamo tutte le risorse sociali, economiche, culturali del territorio per una progettazione condivisa, ovviamente sostenibile dal punto di vista ambientale, della pace, eccetera. Non è semplice, anche perché un territorio vive delle grandi trasformazioni del mondo, oltre che del nostro paese. Però se non si comincia territorio per territorio, mai si andrà avanti. Per noi questo è una iniziativa assolutamente fondamentale che ci permetterà di analizzare con attenzione quali sono le risorse. Da questo punto di vista vuole essere un'iniziativa trasversale, purché i soggetti sociali o economici che aderiscono, come dire, abbiano in mente qualcosa che sia sostenibile, usando un eufemismo, insomma, dal punto di vista tanto sociale che ambientale. E questo è un impegno fondamentale.
0: Grazie Roberto.
1: Credo,
0: Scusami, finisci pure e poi abbiamo tempo per un'ultimissima rapida domanda che volevamo aggiungere, insomma, sì, all'insieme di questioni che presentavi.
1: Diciamo che poi noi volevo semplicemente dire che oramai da 2 anni eccetera, abbiamo avuto poi una successione di manifestazioni e assemblee e incontri sulla questione della Palestina, ovviamente, che continua ed è sempre stata nel discorso contro la guerra e contro le ingiustizie sociali, un tema ovviamente fondamentale che ci ha sempre distinto.
0: Certo, grazie anche per insomma averci parlato di questo aspetto. L'ultima questione che volevamo attenzionare insieme è quella che abbiamo letto recentemente riguardante sempre il vostro territorio, ovvero l'ipotetica costruzione di un data center, quindi un'ennesima questione che va ad aggiungersi a quanto hai descritto.
1: Esattamente.
0: Ti passo subito la parola su questo, chiedendoti appunto se come assemblea avete iniziato ad analizzare questo ipotetico progetto. Certo. Grazie.
1: Certo, noi avevamo fatto già un primo comunicato come Rete Uvasa, perché chiedendo una moratoria su tutti gli impianti nocivi e impattanti a vario titolo. Poi ne abbiamo parlato all'interno del seminario del laboratorio per la riconversione. Perché? Perché come insegna ciò che sta succedendo attorno a Milano, al di là dell'impatto del singolo impianto, qui da qui a Colleferro parliamo di un impianto da 100 megawatt più 30, quindi con quello che ne deriva di consumo energetico oltre che del territorio e di acqua, noi ci siamo posti ovviamente il problema della successiva invasione, diciamo, di questo tipo di impianti, perché Milano insegna, attorno a Milano c'è una grande mobilitazione, ci sarà anche una mobilitazione nazionale sul tema dei data center, ed è chiaramente un qualcosa di invasivo, con una logica estrattiva rispetto alle risorse del territorio. È un discorso gigantesco, perché sappiamo qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale, ma chiaramente è un processo di trasformazione economica, una rivoluzione dall'alto, in cui noi come comunità, territori eccetera siamo privati di ogni potere, e noi quindi pensiamo di dover invece ragionare su qualcos'altro. Da questo punto di vista anche il confronto con la nostra amministrazione locale, che è un'amministrazione, diciamo, progressista, è in corso, proprio perché questa amministrazione ha fatto un bando a cui hanno aderito con la proposta di questo data center, senza avere la consapevolezza e tutte le risorse tecniche e politiche per capire cosa significa far entrare questo tipo di impianti in questo territorio. Si dice che il data center è il primo, il Colleferro è il primo del centro-sud, ma noi sappiamo che è il primo di una lunga serie, e quindi noi ci opponiamo a questa modalità di intervento, e cercheremo prossimamente anche di aprire una riflessione dentro la nostra comunità su cosa significa l'intelligenza artificiale per l'economia, cosa significa la logica speculativa. Tenete presente che noi abbiamo avuto negli ultimi anni un'invasione di altro tipo di impianti, che sono gli impianti logistici, che per cui da Colleferro ai comuni vicini, Anagni e Ferentino, si stanno espandendo. Anche su questo c'è la lezione di Milano, se vogliamo. Chi vive a Milano, oppure voi siete a Torino, immagino che avrete un qualcosa di analogo. Attorno a Milano le logistiche partono dalla provincia di Novara e arrivano alla provincia di Piacenza in Emilia. La stessa cosa noi abbiamo sostanzialmente uno sfruttamento delle risorse del territorio secondo una logica puramente estrattiva, e su questo ovviamente noi vogliamo, dentro anche uno sforzo di unire la comunità in una progettazione di un futuro sostenibile socialmente e ambientalmente, arrivare a delle mobilitazioni e soprattutto a una presa di coscienza da parte di tutti per poter interdire questo tipo di modello di sviluppo. Ecco. Non
0: Grazie.
1: So se mi sono
0: Assolutamente, avete sentito qui sulle libere frequenze di Blackout un intervento di Roberto, compagno della campagna Disarmiamoli in rete per la tutela della Valle del Sacco. Grazie ancora per il tuo intervento e a risentirci.
1: Grazie a voi per avermi dato l'occasione.

9:57 su Blackout, andiamo avanti con un po' di rassegna, con la preparazione della prossima diretta in cui andremo un po' all'internazionale, parliamo di Germania, parliamo di Sassonia e della vittoria elettorale della AfD, lo faremo a breve insomma con una serie di domande che abbiamo preparato sul significato di questa vittoria, anche diciamo oltre che per la politica interna tedesca, per quello che rappresenta a livello europeo. E per introdurre un po' la diretta riprendiamo gli articoli di oggi che parlano di un primo scontro, aspro duello, così viene definito, tra Alice Weidel e il leader cristiano democratico alla riapertura del Bundestag, un articolo a firma di Sebastiano Canetta intitolato Energia e migranti, l'assalto di AfD al cancelliere Merz. Infatti è stata durante la prima seduta del Bundestag dopo la pausa estiva ieri che si apre con la resa dei conti fra il cancelliere Merz e la leader di Alternative für Deutschland Alice Weidel, per la prima volta fisicamente uno davanti all'altro dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt. Lo sconfitto, c'era un errore di battitura, non capivo a chi si riferissero, lo sconfitto e la vincitrice del voto si scornano frontalmente dando vita al confronto più feroce della legislatura. Leggiamo tutti gli aspetti di questo scontro, però interessante è una dimensione di cui andremo a parlare forse anche dopo, che è quello dell'energia. Infatti il fronte dell'energia è uno dei temi chiave rispetto ai quali insomma Weidel porta avanti forte la sua posizione. I nostri impianti di stoccaggio di gas sono ai minimi storici, lo dice in riferimento alle riserve strategiche della Germania scese sotto la media UE, mentre in colpa di tutto Merz. La sua transizione ecologica, qui di nuovo si cita Weidel, la sua transizione ecologica è un macigno che schiaccia l'economia. Per garantire l'approvvigionamento energetico sicuro bisogna tornare al nucleare e altre fonti vantaggiose come il carbone, sottolinea, prima di mettere il dito sulla piaga del Nord Stream. Questa la posizione di Weidel in materia di energia. E poi si parla di migranti. Per la leader il nodo dell'energia pesa persino più del chiodo, così lo definisce, dei migranti, su cui pure come al solito ha battuto il martello, anche perché il problema ha raggiunto i cittadini. Appunto, continua poi l'articolo a parlare delle posizioni di Weidel, ma forse mi fermo qui. Segnaliamo anche un articolo tra quelli che abbiamo trovato interessanti in questi giorni, apparso sul Fatto Quotidiano, che è un commento di queste elezioni per quello che è il loro significato più ampio, intitolato «È la rabbia per il riarmo finanziato a svantaggio delle politiche sociali», che spiega queste elezioni, un articolo sul Fatto Quotidiano dell'8 settembre. Su questo mi fermerei, andremo poi anche a leggere altri commenti in merito, ma intanto ci mettiamo in collegamento con Nicola Carella.

0: 10:03, eccoci di nuovo in diretta e collegate con Nicola Carella da Berlino. Buongiorno Nicola, ci senti bene?
1: Sì, buongiorno, mi sento bene.
0: Perfetto, anche noi ti sentiamo, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Abbiamo già iniziato a leggere un paio di articoli di oggi che riguardano appunto lo scontro aperto tra Weidel e Merz alla riapertura del Bundestag, ma insomma insieme a te volevamo ripercorrere un po' queste giornate, capire qualcosa del voto e del suo significato più ampio. Quindi partirei subito con la prima domanda che volevamo farti, un po' per quanto riguarda il voto, il significato che questo voto ha in quel territorio. Abbiamo visto che sicuramente uno dei dati interessanti è stato quello dell'affluenza, ma anche insomma che questo programma della AfD sostanzialmente poi come temi di politica interna ha convinto tante persone, e chiederti anche un po' in questo programma qual è il ruolo anche che ha avuto insomma un'islamofobia diffusa che si sta diffondendo sempre più anche in tutta Europa nel far avanzare anche questo tipo di programma. Quindi partiremmo da questo, dalla base del programma e di questa vittoria.
1: Allora, intanto grazie, io proverò ovviamente ho letto moltissimi articoli e riflessioni dall'Italia, in italiano proverò a dire un po' di cose che già conoscete un po' tutti e tutte, e qualcosa che magari non ho ancora trovato in lingua italiana. Allora, su questo punto, intanto il voto, è vero, l'affluenza è stata alta, si allinea all'affluenza che c'è stata nel 2025, con l'elezione del nuovo Bundestag, e quindi fondamentalmente c'è, cioè, il 77%, mentre storicamente la Sachsen-Anhalt aveva dei livelli di disaffezione al voto altissimi. Quindi c'è stato un allinearsi con il dibattito nazionale, con la partecipazione politica in entrambe le direzioni, posso dire, cioè l'analisi dei flussi elettorali dimostra che questo è avvenuto in entrambe le direzioni, con un voto utile ai Verdi che erano dati sotto la soglia di sbarramento, addirittura hanno avuto il loro miglior risultato nonostante la candidata abbia preso pochissimo nel suo collegio. Quindi è stato proprio un voto per tattico. Ci sono state campagne anche simili dell'SPD, e dopodiché il punto è che Alternative für Deutschland è passata in due anni in quella regione dal 37% al 43%, quasi la maggioranza assoluta, e al contrario di BSW, cioè il partito di Sarah Wagenknecht, che si è superato lo sbarramento, ma in realtà un anno e mezzo fa aveva l'11% in quella regione, quindi lì in realtà c'è stato più un calo. Dopodiché il punto è che i voti Alternative für Deutschland li ha presi fondamentalmente su questo programma molto dettagliato, dal titolo anche molto evocativo, si chiama Das Land zuerst, cioè il land, la regione, lo Stato prima, quindi American First rideclinato in chiave sassone, potremmo dire. Ruota su alcuni assi, cioè appunto una svolta migratoria che loro definiscono offensiva, proprio mutuando un termine bellico, di espulsioni e remigrazione. Queste e deportazioni, questi tre sono i termini centrali del loro programma. Propongono l'abolizione dell'età, dell'obbligo scolastico, mutuandola con qualcosa obbligo formativo, lo chiamano. Fondamentalmente a 12 anni ti mandano a imparare un mestiere perché non hai più l'obbligo scolastico, e più incentivi alla natalità, che però sono è interessante perché per come sono costruiti in realtà vanno a togliere soldi rispetto al welfare preesistente oggi in Germania. Come loro vogliono fare fondamentalmente un assegno di benvenuto, lo chiamano, ai neonati, solo quelli tedeschi ovviamente, che però se a conti fatti è in realtà è un taglio rispetto al welfare familiare attualmente esistente. Fondamentalmente il programma ruota intorno a questo e ruota soprattutto in maniera quasi complementare sulle promesse mancate di Merz e del governo della CDU nazionale. E sì, fondamentalmente ruota intorno a questo. I capi, i membri, gli eletti di Alternative für Deutschland sono per una buona metà estremisti di destra, neonazisti, razzisti, teorici della sostituzione etnica, teorici dell'islamofobia, pubblicano anche libri contro, anche non so chi li legga, ma libri molto sponsorizzati contro l'Islam. E in particolare in questi 3 anni, cioè dal 7 ottobre, dato l'ambiente politico tedesco schiacciato completamente nella difesa strenua del governo israeliano e del non è un genocidio quello che vediamo tutti, ha costruito le condizioni sociali per una caccia allo straniero, nonostante Sachsen-Anhalt sia la regione con il minor numero di cittadini stranieri in Germania, cioè se a Berlino viaggiamo intorno al 50% o più, addirittura se analizziamo le seconde, terze generazioni, in Sachsen-Anhalt non arriviamo alla doppia cifra, e hanno costruito questa condizione materiale in cui fondamentalmente si usa l'antisemita come una clava politica, fondamentalmente contro tutti gli immigrati, in particolare quelli di origine dal vicino Oriente, diciamo. Questo è il quadro generale, ma attenzione, secondo me il focus spiega anche il livello di dibattito che c'è stato ieri al Bundestag tra Merz e Alice Weidel, è che l'85% dei tedeschi, quindi l'85, è assolutamente insoddisfatto del governo Merz. È un dato altissimo anche nel suo stesso partito, probabilmente pure tra i suoi amici, ma il cancelliere però intende andare avanti, nonostante tutto e tutti, con la sua continua retorica di sacrifici, austerity, tagli alle prestazioni sociali, assolutamente inutili, marginali, perché i risparmi prodotti da questi tagli sono talmente irrisori, ma talmente odiosi. Per farvi un esempio, hanno tagliato il sostegno ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni in condizioni di povertà. Parliamo di 21 euro al mese. Oppure hanno legiferato che dopo il primo mese, dopo il primo giorno di malattia, attualmente è il terzo, devi presentare al lavoro il certificato medico. Cioè, sono tutte misure che non producono assolutamente nulla sul piano economico. Ma con una retorica puramente neoliberista, cioè parliamo di taccherismo fuori tempo massimo, hanno prodotto un odio diffuso nella popolazione che in quella regione in particolare è stato intercettato da Alternative für Deutschland, che comunque partiva dal 37% lì. Cioè, hanno preso questo 5% in più dal non voto e anche dalla CDU, cioè da chi credeva nelle promesse di Merz e poi ha deciso di scegliere tra la copia e l'originale, perché Merz ha costruito per anni, ha accarezzato, anche il suo ministro degli interni attualmente lo fa, hanno accarezzato tutta la retorica reazionaria di destra in Germania, dalla critica alle misure ambientali, alla necessità di fare tagli al welfare, ha parlato di Stadtbild, cioè paesaggio urbano turbato e rovinato proprio dagli immigrati, fondamentalmente. E questa parola, Stadtbild, che ha usato Merz, io l'ho vista sui manifesti di Alternative für Deutschland, anche qui a Berlino. Quindi lui ha proprio coccolato, in qualche modo, lui e i suoi nella CDU hanno coccolato per produrre poi una cesura con il governo Merkel. Tutta la retorica di destra. Alternative für Deutschland è semplicemente passata al riscatto di tutto quello che Merz aveva seminato e ha seminato, e adesso vedremo cosa succede, non solo a Dalle, tra l'altro.
2: Grazie Nicola per questi elementi che compongono un quadro interessante, e riprendendo un po' quello che dicevi rispetto alla CDU, rispetto al fatto che comunque AfD in qualche modo ha recuperato anche una parte dei consensi storici, diciamo, del centro, eccetera. Possiamo leggere in qualche modo questo risultato anche chiaramente come il prodotto di un processo più lungo degli ultimi anni, e che vede, diciamo, questa fase storica anche come una lunga crisi che in qualche modo dal 2008 in avanti è stata esternalizzata da parte degli Stati Uniti un po' alle periferie dell'impero, e in particolare l'Europa ne ha visto gli effetti, ne ha vissuto le conseguenze a più riprese fino ad oggi, con appunto le conseguenze su un piano anche appunto di crisi economica, sociale, energetica, legata chiaramente alle guerre volute dagli Stati Uniti, e nello specifico la Germania in qualche modo aveva già dimostrato che la ricetta rispetto a un piano produttivo ed economico di un certo tipo fosse fallimentare. Quindi di fatto tutta la crisi legata all'industria dell'auto, questa tensione comunque generale, ma in Germania come avamposto rispetto a una riconversione dell'industria in chiave bellica, tutta la questione legata a il non poter più avere approvvigionamenti dalla Russia, la questione legata alla competitività anche rispetto alla Cina in determinati settori, sono tutti elementi che forse hanno anche prodotto, diciamo, una crisi più generale, e quindi anche delle questioni, diciamo, materiali da cui poi è partito questo anche moto in qualche modo di qualche forma di rifiuto, per quanto ovviamente con tutta una serie di questioni critiche e gravi. Non so cosa ne pensi.
1: Allora sì, cioè tutto vero, però sono dei punti da chiarire, cioè, nel senso, anche nel 1929 la crisi finanziaria a New York, a Washington, negli Stati Uniti, produsse in Germania quello che abbiamo saputo, quello che qui sappiamo anni dopo, e questo elemento c'è. Però attenzione, non c'è una continuità, perché la Germania dal 2013 in poi è diventata un paese ricchissimo. Quindi in realtà ha scaricato i costi di quella crisi, come sappiamo, con le politiche di austerity europee. Ma le politiche di austerity europee la borghesia tedesca le ha imposte ad altri, non a se stessa. In questo momento Merz si aspettava dai tedeschi fondamentalmente che accettassero i tagli al welfare, allo stato sociale, l'aumento del debito, praticamente l'aumento della fiscalità e tutta questa serie di misure inique a cui non sono assolutamente stati abituati nel ciclo di crisi che tu hai individuato. Cosa succede poi? Il Covid è un'ulteriore crisi che ha accelerato in alcune aree, come la Sachsen-Anhalt, appunto, una polarizzazione, e la fine dell'approvvigionamento dagli idrocarburi dalla Russia ha prodotto, ovviamente, soprattutto in queste regioni, perché parliamo di aree con una composizione economico-demografica molto specifica per la Germania. In Germania il tasso di cittadini proprietari di casa, della prima casa, diciamo così, è molto più basso che nel resto d'Europa. In particolare, ovviamente, nelle città e nelle metropoli è bassissimo, cioè parliamo del 15% delle persone che vive nella casa di sua proprietà. Questo è perché, e quindi infatti a Berlino per esempio la battaglia è quella sull'aumento degli affitti o sul controllo degli affitti. In Sassonia-Anhalt il 50% delle persone è proprietario della propria casa, spesso case energeticamente inefficienti, alimentate a gas, costruite negli anni 70 durante la DDR. Le misure intraprese dal governo rosso-verde per la transizione energetica hanno avuto un impatto enorme sui proprietari di casa, delle proprie case, diciamo.

candidato al governo aveva promesso il taglio delle tasse, che però ha fatto solo per le imprese e i grossi e i grossi consumatori di energia, non per i singoli proprietari. Questa cosa qui ha avuto un impatto in Sachsen-Anhalt, questo tradimento su questo taglio delle accise sull'approvvigionamento energetico della prima casa, molto importante, eh? Cioè, non viene nominato, ma c'è stato dibattito su questo in Germania nell'ultimo anno. So che è una cosa molto tecnica, ma siccome ha impattato direttamente migliaia di euro per migliaia di famiglie, esiste una correlazione, ovviamente. Altrimenti, appunto, Deutschland semplicemente vuole tagliare le tasse e tagliare tutte le misure per la transizione energetica, per il cambiamento dell'approvvigionamento energetico, eccetera. Ovviamente questo è legato all'approvvigionamento di idrocarburi dalla Russia, ma non è esclusivo, perché riguarda, che so, anche l'approvvigionamento di fertilizzanti per queste zone che sono spesso molto rurali. Noi parliamo spesso dell'accesso al gas a basso costo dalla Russia, in realtà c'è anche l'accesso ai fertilizzanti a basso costo dalla Russia. Molti di questi fertilizzanti però non sono più legali in Unione Europea, quindi c'è un odio per le certificazioni europee sull'ambiente, eccetera. Questo è un bonus generale. Nello specifico, in Sachsen-Anhalt poi sono successe altre cose che riguardano solo la Sachsen-Anhalt, per dire, Intel aveva firmato un investimento enorme, gigantesco, da 30 miliardi di euro, enorme, per un impianto a Magdeburg. Parliamo di 2000 posti di lavoro, più indotto, insomma, avrebbe risollevato molto la situazione. Nel 2024, dopo la vittoria di Trump, l'investimento è stato ritirato, quindi i posti di lavoro promessi non solo sono mancati, ma lo Stato, governato dalla CDU, ha riacquistato i terreni per poi rivenderli a una società tedesca per farci data center, che producono posti di lavoro zero, oltre a distruzione ambientale. Quindi, e considerate che la Sassonia-Anhalt è anche la regione dove è molto più attiva nella componente, passatemi il termine semplificatore, eco-nazista. Quindi esiste una grande attenzione anche su questo. Tutto Alternative for Deutschland è stato in grado di fare una somma di battaglie. No, io direi, quando si individua Alternative for Deutschland come un alternativo alla NATO, agli Stati Uniti, non è esattamente così, o alla Russia, non è esattamente così, premesso che gli attivisti e militanti di Alternative for Deutschland prendono soldi praticamente da tutti, cioè da chiunque, dal figlio di Netanyahu a Elon Musk, certo, alla Russia, ma a qualcuno. Qualcuno in realtà è stato trovato quei soldi anche da Pechino, ma ovviamente non c'è una diretta correlazione. Però è gente che prende soldi letteralmente da chiunque, sono proprio lobbisti del neoliberisti puri, anche con varie indagini criminali. Quelli che non sono indagati per essere dei nazisti sono indagati di solito per corruzione. Ora, loro fondamentalmente cosa costruiscono? Costruiscono una piattaforma che somma tutti i punti di debolezza dell'intero sistema tedesco, esattamente per portare al potere, al governo, un'elite reazionaria nazista, perché poi i capi sono tutti nipoti di gerarchi dell'SS, tenuti a margine per una vita nella società tedesca, legati alle squadracce. Ieri la loro vicepresidente proponeva, siccome non si fidano della polizia in Sachsen-Anhalt, proponeva direttamente di costruire delle squadracce, e ovviamente stanno uscendo comunicati stampa da parte delle comunità musulmane, ma anche delle attiviste, dei gruppi queer, che sentono minacciata adesso la propria incolumità fisica di camminare per strada. Quindi ecco, Alternative for Deutschland è più qualcosa di simile al MAGA. Quindi sì, ok, la Germania è periferia dell'impero, ma in realtà la Germania è più simile al 51° Stato americano da questo punto di vista. E i temi di dibattito sono molto più presenti qui, su questo anche l'identificazione politica con Washington, Trump, Musk, e Alternative for Deutschland usa soprattutto questo. Lì dove il governo li attacca su Putin, loro rispondono con una visione che li lega invece paradossalmente proprio agli Stati Uniti,

0: ovviamente questo riguarda un certo tipo di tecnocapitalismo americano. Su questo vorrei segnalare che riguarda per esempio Musk, ma non Peter Thiel, che invece è molto più legato all'industria bellica tedesca e che era legato agli ambienti di destra della CDU, Thiel, e quindi agli investimenti diretti presenti oggi sull'industria bellica tedesca. Industria bellica che però, tra l'altro, essendo capital intensive, e quindi non labor intensive, non sostituisce in un a uno i posti di lavoro persi dalla Volkswagen, anzi, in realtà impiega molta più gente per produrre appunto armi di distruzione, eccetera. Quindi ecco, è come se tante crisi insieme siano cadute tutte insieme sul sistema politico tedesco, accumulate negli anni, e Alternative for Deutschland a ogni tornata elettorale in Sachsen-Anhalt, ma non solo, ha sommato tutti i pezzi di malcontento, le campagne di opposizione, e mantenendo, però attenzione, c'è una cosa, ha fatto questo senza cercare mai ciò che Marie Le Pen ha fatto in Francia, cioè la dédiabolizzazione, cioè loro cercano l'estremismo, l'hanno teorizzato, un rilancio continuo, lì dove dicevano deportazione ora remigrazione, lì dove dicevano remigrazione offensiva anti-stranieri e così via, rilanciano continuamente, non cercano alcun tipo di compatibilità col sistema attuale, a differenza di Marine Le Pen, ma della stessa Giorgia Meloni in qualche modo quando è stata dai fatti incoronata a Mario Draghi, e quindi in questo sono molto più dirompenti, molto più radicali, molto più simili a ciò che accade negli Stati Uniti d'America oggi.
1: Chiaro, grazie, perché insomma hai toccato tanti punti in questi ultimi minuti. Vabbè, mi sembrava interessante ritornare su un passaggio, la questione diciamo legata alle grandi monopoli americani, delle big tech, eccetera. Appunto abbiamo visto l'endorsement di Musk, tutto quello che dicevi rispetto a da chi vengono finanziati, e quali sono quindi questi rapporti con gli Stati Uniti, con chi in particolare, e diciamo, come dire, questo poi di fatto diventa un po' la contraddizione forse centrale per questo partito, questa opzione che in qualche modo si propone appunto come anti-NATO eccetera, ma poi di fatto sui rapporti materiali ci sono degli interessi ben specifici e chiari, quindi magari può essere anche, come dire, una porta d'ingresso per costruire anche una contrapposizione.
0: Sì, allora diciamo, Alternative for Deutschland non è anti-NATO, è la difesa europea, dopodiché fondamentalmente prende i soldi dai produttori di armi americani, e quindi diciamo è più Sarah Wagenknecht che nomina espressamente l'opposizione alla NATO. Alternative for Deutschland ha una posizione neanche filorussa puramente detta, nonostante i forti legami, ma antichi, cioè parliamo di, come quelli di Salvini con Mosca, cioè sono strutturati antichi, ma e soprattutto anti-Ucraina. Alternative for Deutschland, lì dove gli ucraini sono, dal punto di vista di chi vive in Sachsen-Anhalt e di Alternative for Deutschland, sono dei rifugiati, perché nell'est della Germania est sono arrivati credo 1,5 milioni di cittadini ucraini scappati dalla guerra, e ovviamente su questo Alternative for Deutschland ha costruito il proprio posizionamento, ma non è un posizionamento geopolitico puro, parte sempre dalla costruzione di un messaggio anche ambiguo e difficilmente riassumibile in una frase da parte della dirigenza. Ma se ci pensate è assolutamente normale, cioè, se voi leggete i testi, e vi auguro di non farlo ovviamente, di Hitler nel 31, lui era per il disarmo unilaterale di tutta Europa. Quindi, cioè, è semplicemente una posizione tattica quella di Alternative for Deutschland. L'importante è arrivare al potere. Poi, quando arriveranno al potere, quello che faranno, una cosa è certa, ed è la deportazione di massa, la remigrazione, e ovviamente tutti i tagli allo Stato sociale che verrà ripiegato forse su uno Stato sociale più iniquo e nativista. Per quanto l'industria delle armi, in questo momento in Germania, basa, allora, diciamo, esiste un filone che è quello più legato alla CDU propriamente detta, ai grandi gruppi industriali, che collabora ampiamente con i grandi gruppi industriali americani e che riceve finanziamenti pubblici anche piuttosto generosi. Si è inserito in questo filone, come ho detto, Peter Thiel, con lo sviluppo di tecnologie di droni legati all'industria della difesa anche israeliana, che poi il punto, la porta vera su cui queste armi vengono testate tedesche, non è tanto l'Ucraina ma è in Israele, perché Merz ha liberalizzato completamente la distribuzione di armi a Israele negli ultimi 3 anni, dopo averle bloccate per circa 6 mesi, e quindi quello è il blocco CDU. Il blocco di Alternative for Deutschland è quello di Elon Musk, in qualche modo J.D. Vance, che è un blocco, se volete, che controlla molto di più la presenza sui social, che scatena vere e proprie campagne social di odio e che investe, è interessato soprattutto nella possibilità di poter aprire, investire in Germania, liberi da controlli. Per dire, qui a Berlino c'è la Gigafactory di Tesla, che è la più grande fabbrica in Europa, e fondamentalmente Elon Musk sostiene Alternative for Deutschland nel Brandeburgo perché la sua fabbrica deve poter essere libera di inquinare le falde acquifere l'intorno e i suoi data center possono abbeverarsi di acqua levandola fondamentalmente verso la regione. Cioè, anche lì Elon Musk non si colloca come attore geopolitico puro, ma semplicemente finanzia chi tutela i suoi interessi diretti, dando in cambio il controllo del messaggio veicolato dai social network di sua proprietà. Questo è il quadro, diciamo.
1: Grazie mille Nicola, noi allora ti salutiamo e appunto ti ringraziamo per aver dialogato con noi su questi temi, continueremo ad aggiornarci. A presto.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

10:33, torniamo sulle libere frequenze di Radio Blackout, siamo di nuovo in diretta e in questo momento ci siamo messe in collegamento con Loredana, che salutiamo. Ciao, ci senti? Ci senti? No, evidentemente non ci sta sentendo.

0: abbiamo riprovato a metterci in diretta. Ciao Loredana, ci senti?
1: Ciao, sì, okay, sì, adesso perfetto. Vi sento, ciao.
0: Grazie per la tua disponibilità, ti abbiamo chiamata per farci raccontare direttamente da te che stai vivendo questa situazione, cosa sta succedendo rispetto alla tua situazione abitativa. Tu sei a Vallette, qua un quartiere di Torino, e è previsto uno sfratto per la tua abitazione, che è una casa popolare, esatto. Casa TC, quindi ti lascerei raccontare in breve cosa è successo e poi l'appuntamento di martedì prossimo.
1: Sì, niente, in poche parole, io 8 anni fa ho occupato questa casa qui con i miei figli, perché non avendo avuto aiuto dalle istituzioni, eppure essendo in graduatoria a Venaria per una TC, non c'è stato nessun aiuto. Ho occupato, sono passati gli anni, adesso ci ritroviamo che ci sono già stati 2 accessi di sfratto e il 15 mi hanno detto che è il terzo ed è esecutivo. In settimana sono stata contattata anche da una signora della TC dell'ufficio legale dicendomi: signora, noi veniamo col fabbro di qua di là. Dico, io ho detto: venite, noi siamo lì ad aspettarvi, a me non mi possono mettere in mezzo alla strada perché non ci sono soluzioni, i servizi sociali non hanno soluzioni. Quindi ribadisco a tutti, se potete esserci martedì 15 in via delle Primule 18A a sostenermi, a me e alla mia famiglia, questo.
0: Grazie mille per essere stata, insomma, precisa nel raccontarci la vicenda, e ribadiamo anche sì. Noi appunto l'appuntamento in via delle Primule per martedì 15 settembre, sì. Dalle ore 6:30, giusto?
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ok, per appunto sostenere Loredana e la sua famiglia, che è una famiglia anche, insomma, numerosa, che ha partecipato a vari percorsi e iniziative nel corso di questo tempo e che semplicemente appunto ha pensato che fosse legittimo avere un tetto sopra la testa e una situazione dignitosa in cui vivere, dal momento in cui appunto le istituzioni non stanno raccogliendo, diciamo, la necessità che esiste in questa città di una casa, e soprattutto sappiamo bene come ATC gestisce i suoi fondi al posto di appunto andare a mettere a posto e sistemare le case popolari, al posto di agevolare anche l'accesso ai bandi e alle graduatorie anche per chi ne avrebbe, insomma, pieno diritto. Quindi ancora ti salutiamo e sicuramente ci vedremo martedì.
1: Ci vediamo martedì, grazie. Grazie mille a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

Siete sempre in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo ora a organizzarci per l'ultima diretta di oggi, un ricordo, quello di Alex, che andiamo appunto a ricordare insieme a CUB Sanità Torino. Ci mettiamo in collegamento con loro.

0: 10:40, eccoci collegate con Elisa di CUB Sanità qui a Torino, forse insomma insieme anche ad altri compagni e compagne della CUB che insomma sono collegate qui con noi per ricordare Alex, Alex compagno mancato da poco, sicuramente implicato in tantissime lotte, è stato ricordato anche in altre trasmissioni qui su Blackout, martedì sera si è parlato di lui insieme ad altri compagni e ad altre compagne di BDS, infatti Alex era impegnato su tantissimi fronti, da quello sindacale a quello della lotta per la liberazione della Palestina. Ti passo la parola, Elisa, vi passo la parola intanto per un saluto e come radio mandiamo un abbraccio grande di nuovo alla famiglia di Alex, a tutti i suoi compagni, a tutte le sue compagne, amici e amiche.
1: Ciao a tutti e a tutte. Ma questa è stata una mazzata. Non possiamo che definirla così, perché è stata una roba sconvolgente per tutti da subito, da sabato sera quando insomma, arrivavano le prime notizie e poi da domenica su tutti i canali e per tutti i conoscenti e compagni di Alex. Quindi vi posso dire che la sua presenza qua in sindacato, lui come operatore sociale dell'accoglienza e come dire, ha attraversato 10 anni di storia qui dentro, non è durata poco, non è stata dell'ultimo momento. Diciamo che i primi anni, fino a 4 anni fa, 5 anni fa, sono stati un andirivieni perché lui era impegnato sicuramente sulla Palestina, sicuramente nei paesi dell'America Latina e quindi andava e veniva, ma anche il sindacato era alle prime armi e quindi però lui è stato un punto fermo sicuramente. Negli ultimi 4-5 anni è stato molto più assiduo, quindi le sue relazioni sindacali sono quelle sono state quelle della sua rete, non solo dell'accoglienza ma anche di tutti gli altri servizi che cominciava a conoscere e a comprendere per i problemi che portano. Quindi quando lui arrivava qui in sindacato arrivava con la bicicletta, arrivava sempre trafelato, sempre subito energico ad affrontare le discussioni e le cose che avevamo programmato o che andavano programmate. È sempre stata una, come dire, una presenza molto molto vivace, sportiva e quindi tante volte metteva la bicicletta anche dentro il sindacato, a volte fuori, quindi era una presenza importante, questo sicuramente. E lui aveva insieme a noi, perché noi siamo un piccolo sindacato ma siamo presenti in tutti i servizi socioeducativi, sociosanitari e quindi negli ultimi tempi aveva contatti, vedeva lavoratori di vari servizi, li incontrava, faceva raccontare i problemi e li affrontavamo. Quindi lui era parte dell'organizzazione tutta, sia locale che nazionale, e da ottobre avrebbe dato un contributo a tempo pieno. Quindi ci contavamo tanto, ma proprio tanto. E quindi questa roba qui ha creato una rottura enorme di relazioni umane, di conoscenza, di esperienza. Non voglio essere retorica, ma insomma ci chiediamo come come poter continuare, come poter andare avanti. Questo lo faremo perché anche al suo funerale erano presenti tanti colleghi che l'hanno conosciuto, quindi rappresentanti anche delle cooperative sociali per cui abbiamo avuto a che fare, e le sue modalità sono state modalità ferme ma anche dialoganti. L'esperienza negli ultimi anni si è intensificata e anche le sue capacità verso i lavoratori sono state, come dire, più attente, più di ascolto, capace di dare la possibilità a chi voleva fare delle lotte di appropriarsi di conoscenza. Quindi le modalità sono state quelle assembleari, sono state quelle di far decidere ai lavoratori e alle lavoratrici che cosa fare insieme. E su questo devo dire che era diventato veramente bravo. Anche al suo funerale erano presenti tanti colleghi che hanno attraversato le ultime lotte. E se volete ve le cito, altrimenti come volete. Però quello che è certo è che si è sedimentato molto in questi anni e come dire, si è profuso la capacità di conoscenza, di esperienza nelle lavoratrici e nei lavoratori, anche di fare gruppi di lavoro, gruppi di operatori che condividono e decidono come fare le lotte. Questo per noi è fondamentale.
0: Grazie mille Elisa, a te e anche insomma ai vostri compagni e compagni di CUB Sanità per questo ricordo di Alex, in particolare di Alex sindacalista, compagno insomma del sindacato che si adopera insomma per organizzarsi, per organizzare sempre insieme alle persone, come spiegavi bene, nella crescita, no? dei percorsi e delle persone nella presa di parola e di spazio. Sì, ti ridò sì. Subito la parola e poi volevamo anche rilanciare con te il prossimo appuntamento che andrà a ricordarlo.
1: Ma allora, questo per dare, come dire, un elemento di realtà, di un ricordo vivo, quando Alex diceva no, questo è mio amico, ma poi in realtà stiamo vedendo che intorno c'erano veramente tantissime persone che avevano intorno a lui una rete, no? Una rete, e questa rete qui si è emersa proprio in questa occasione e sta organizzando per sabato 12, quindi fra due giorni, ai Giardini Reali, al Fenix, un momento di ricordo di Alex in cui saranno presenti le diverse realtà, quindi BDS e tutte quelle organizzazioni per la Palestina, per la lotta della Palestina, il Teatro Malerba e tanti altri che sono stati parte della sua vita e che porteranno insieme, e qui ci sarà anche la famiglia, ecco, questa è la cosa anche importante, e sarà un saluto spontaneo per certi versi, quindi si potrà non solo fare un ricordo ma anche suonare e fare anche un momento di preghiera più intima, ecco, diciamo così, poi ognuno lo intenderà a modo proprio. Dopodiché ci sarà un momento conviviale perché può rappresentare non solo il momento di stare insieme in modo più libero, ma anche in modo più corale, perché il ritorno alla vita passa anche attraverso dei momenti collettivi e dei momenti di ricostruzione delle relazioni, dei rapporti tra le persone. Ecco, noi pensiamo che sabato ci sarà un momento di questo tipo, vi aspettiamo, ci sarà una base per tutti di cibo, di bevande, portatevi però anche una coperta se volete poi stare sul prato o una seggiola e se volete condividere anche del cibo e delle bevande in modo che ci sarà ricchezza per tutti.
0: Grazie mille, ricordiamo quindi l'appuntamento sabato 12 settembre, ore 19, Giardini Reali, lato Phoenix. L'appuntamento è proprio intitolato Ciao Alex e come spiegavi bene, come ha già visto, insomma, si è già dato all'interno del funerale, la partecipazione è stata grandissima, si sono riunite già tantissime persone per ricordarlo e continuiamo a farlo insieme. Noi ti ringraziamo, vi ringraziamo molto e mettiamo Rossa Palestina per ricordarlo anche con una canzone. Grazie Elisa, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.

0: 10:54, andiamo verso la conclusione di questa mattinata informativa e andiamo con un paio di appuntamenti per i prossimi giorni. In particolare, durante la mattinata è uscito un appuntamento per un presidio di contestazione a seguito appunto della notizia della presenza di Vannacci qua a Torino all'NH Hotel per formare i poliziotti sulla sicurezza in città, e quindi rilanciamo questo appuntamento venerdì 18 settembre fuori Vannacci da Torino. L'appuntamento è alle 8:30 in corso Vittorio 104 davanti all'NH Hotel per dargli il benvenuto. C'è poi tutto un testo in cui si riporta insomma una serie di questioni: il fenomeno Vannacci, sionista di primo pelo e falso antisistema, è stato profumatamente finanziato da bandi espressamente pubblicati dal Dipartimento di Stato americano per sviluppare organizzazioni in Europa che promuovessero la civiltà occidentale e la sovranità nazionale. A chi vuole darla a bere, l'ex generale, quando sui giornali, viene dipinto come la variabile che potrà salvare l'Italia dalla cosiddetta guerra ibrida. E poi ci sono tutta ovviamente una serie di questioni e conclude dicendo: Torino non è certo la città dove determinati personaggi possono fare le loro passerelle indisturbati. Torino è partigiana antifascista, Torino sa da che parte stare, lo ha dimostrato con la Palestina contro il riarmo e per una città solidale. Quindi questo appuntamento lo ricordiamo per venerdì prossimo 18 settembre, quando il generale dovrebbe presentarsi a Torino in occasione di questa formazione ai poliziotti. Tornando invece a oggi, giovedì 10 settembre, andiamo a leggere qualche appuntamento. Organizziamoci per fare festa, difendiamo il parco, un'assemblea pubblica questo pomeriggio al parco Artiglieri da Montagna per organizzare la festa che ci sarà sabato 26 settembre in occasione appunto della notizia per cui il progetto di Esselunga nel parco è tramontato. E poi invece sempre oggi, stanze segrete, non solo CPR, cosa sono e come funzionano gli altri luoghi idonei per il trattamento e l'espulsione dei migranti, un incontro e dibattito che si terrà all'area pedonale di Via Balbo alle ore 20:30. Intervengono Elena Ciccarello, Natalie Schlippa e Paolo Valenti, che fanno parte della redazione della Via Libera. E poi invece venerdì 11 settembre alle ore 18:30, lo dicevamo già prima, presidio al carcere delle Vallette, libertà per i Notav. Quindi mandiamo un saluto a Giorgio, ai compagni tedeschi nel carcere delle Vallette, a tutti i detenuti e alle detenute del carcere, e appunto diamo questo appuntamento che sarà al capolinea del tram 3 in via delle Primule. Quindi per questo venerdì.
1: Sempre venerdì parliamo qui a Radio Blackout in via Cecchi 21/A di quella che è la stretta su autistici inventati, teniamo internet libera, we love autistici. Il collettivo chiude dopo 25 anni di attività, dopo essere stato inserito dal governo USA nell'elenco delle organizzazioni terroristiche mondiali, e quindi ne parliamo insieme, un'assemblea di aggiornamento, help desk e backup, insomma, a Bibite Cibaria. Vi aspettiamo per confrontarci in merito. Questo fine settimana al Gabrio in via Miglio 42, 12-13 settembre è il festival di editoria e grafica indipendente Solchi volume 2, con banchetti, presentazioni, laboratori, mostre, teatro, musica e molto altro.

E finisce qui questa mattinata informativa, domani continua l'info di blackout, sempre 9:11. Buona giornata.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo folcor pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

due, tre, c'è la... Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122, email olga2005@autistici.org.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

אלף מצטרפים חדשים. את ואני מצטרפים חדשים.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: tutti dai microfoni di Radio Notav. Sono le 13.02, noi siamo al presidio di San Giuliano qui a ridosso di Susa, dove da un po' di tempo facciamo le trasmissioni. Nelle prossime settimane forse ci spostiamo anche, andremo in giro, ma ve lo diremo quando poi lo facciamo. In ogni caso siamo qua con Marta e Chiara e iniziamo la trasmissione dopo un brano musicale che Chiara ci proporrà. Vai.
1: Wir kommen in Schwarz, Dicker.

0: Ed eccoci, sempre in diretta su Radio Notav. Iniziamo l'episodio di oggi partendo dalla Francia. In seguito alle 13.30 avremo un aggiornamento con Gabriel, che appunto ci racconterà di come è andato il processo d'appello per Philippe Delhomme, appunto accusato, posto a giudizio per aver pronunciato la frase il faut saboter la TAV, bisogna sabotare il TAV, e che appunto, vi diamo già in anteprima la notizia, è stato assolto anche dal primo grado di appello. In seguito appunto chiameremo un compagno per farci raccontare un po' come è andata la giornata del 9 di ieri appunto davanti al tribunale con un grande presidio, ma appunto prima di passare a queste liete novelle ve ne portiamo un'altra, sempre proveniente dalla Val Maurienne, che leggiamo da Savoie News. Saint-Martin-de-la-Porte, incendio a 1800 metri sottoterra sul cantiere della Lione-Torino. Traduciamo. Un incendio è stato dichiarato questo lunedì 7 settembre verso le 14 in una galleria d'accesso del tunnel di base della Lione-Torino a Saint-Martin-de-la-Porte, a circa 1800 metri sottoterra. Al momento dell'inizio del fuoco, 79 salariati si trovavano nella galleria. Le procedure di allerta e di messa in sicurezza sono state lanciate e l'insieme dei salariati ha potuto evacuare alle 17.30. Una cinquantina di pompieri e una ventina di mezzi sono stati mobilizzati. Il fuoco è stato controllato verso le 16 e i salariati in seguito sono stati esaminati dalla SAMU, dalla Croce Rossa. Una persona incomoda, resa appunto ferita, sì, lesionata dai fumi e leggermente ferita. L'incendio è stato ormai controllato, ma una sorveglianza del sito continua per permettere l'evacuazione dei fumi e i pompieri restano sull'intervento. L'origine del fuoco resta indeterminata a questo stadio. E niente, sappiamo dal lato della Maurienne, per quanto appunto l'articolo non ci dica di più, che sembrerebbe che durante le opere di manovra dei mezzi appunto nella galleria, uno di questi mezzi abbia preso fuoco e da lì sia partita tutto questo incendio, e che i 79 salariati di cui si parla siano stati tutti obbligati a stare in solo una delle due camere di sicurezza, perché una delle due sembrava essere inagibile e quindi sottodimensionata per il numero di persone. Ci chiediamo, magari anche forse perché doveva ospitarne tendenzialmente una trentina, forse anche questo ha contribuito a che una di queste persone rimanesse più appunto lesa dal fumi e quant'altro. Sempre per parlare delle questioni di sicurezza sul cantiere della TAV e sulla questione del c'è lavoro e lavoro, appunto ricordiamo che negli anni sono diverse le morti sui cantieri del TAV e questo poteva essere altrettanto una tragedia, perché comunque un incendio a quella profondità sottoterra è sicuramente molto pericoloso, e tra l'altro sappiamo che in quel cantiere, ne abbiamo parlato lungamente la scorsa settimana, sono in atto le operazioni da parte degli operai per estrarre la talpa bloccata nel fondo del materiale scistoso di questo lago sotterraneo nel quale si è imbattuta, che l'ha portata a deviare il suo corso e affondarsi effettivamente sottoterra. Sappiamo che, come abbiamo detto scorsa settimana rileggendo diversi articoli, anche quelli ufficiali di TELT, le operazioni per riprendere questa talpa vengono fatte con l'utilizzo di inneschi manuali e dinamite, per appunto metodo tradizionale di scavo, per arrivare appunto a riprendere la talpa e eventualmente riuscire a portarla indietro, se mai ci dovessero riuscire, cosa che comporterà evidenti ritardi, e sicuramente questo incendio non aiuterà questa deadline del 2033 che TELT continua a prefiggersi, ma che abbiamo già detto il Conseil d'Orientation promuove, cioè posticipa per il 2035 almeno. Magari vi mandiamo un brano musicale e proseguiamo con i racconti.
1: chi è?
2: Scusate signore, se mi viene un attimo.

Ed eccoci, torniamo in diretta a commentare appunto questa lieta novella che ci arriva dalla Maurienne, con l'incendio a 1800 metri sottoterra nel cantiere della Torino-Lione di Saint-Martin-la-Porte. E appunto questa notizia viene a poco più di un mese dai fatti del 25 luglio, che hanno visto appunto le fiamme anche sul cantiere di Chiomonte. Possiamo dire sicuramente quindi che la dea della fortuna non sta dalla parte di Telt in questo periodo, e che sicuramente se avevamo già detto le dichiarazioni di Foglietta e di altri amministratori di Telt lasciano trasparire le difficoltà che appunto ha portato la manifestazione del 25 luglio sul cantiere della TAV di Chiomonte, proprio in ragione dell'incendio, in particolare della sala di controllo, che permette agli operai tutte le procedure di sicurezza per l'ingresso nel cantiere, di monitoraggio e quant'altro, e che di conseguenza in sua mancanza non appunto Telt non può permettere che nessuno scenda all'interno del tunnel. E ci immaginiamo che un po' la stessa situazione si produrrà nei mesi successivi, nei mesi futuri a Saint-Martin-la-Porte in seguito a questo incendio. Però appunto il cantiere di Chiomonte, questa è una notizia che ci viene appunto da chi in queste settimane sta vendemmiando nella zona del cantiere ad accesso libero, soprattutto per chi ha i fondi e gli appezzamenti agricoli, in particolare i vigneti in quell'area, e appunto in questi primi giorni di vendemmia sappiamo che la polizia e le forze dell'ordine presidiano senza sosta i cancelli della centrale di Chiomonte e sono transennando completamente e appunto se negli ultimi anni sembrava la transenna era sempre posta a lato e si poteva accedere

0: accusa, sembrerebbe, da parte della Digos dell'articolo 2, non si sa bene se della Costituzione, se di qualche ordinanza prefettizia, se di un codice civile, amministrativo, penale, non si sa, ma secondo l'articolo 2 ieri evidentemente non si poteva accedere e il vino nelle botti di fermentazione avrebbe dovuto marcire, non sappiamo bene che cosa appunto che cosa li abbia spinti a rompere particolarmente le scatole in queste giornate, però sembrerebbe appunto che siccome anche negli altri cantieri la mobilitazione da parte di forze dell'ordine, anche in quello di Tre Due Rivi in queste sere sia molto forte, forse si aspettavano che anche quest'anno ci fosse un campeggio studentesco che di settembre, che non c'è stato, e viste tutte le sfortune a cui si trovano confrontati, questa volta cercano di prevenire anche di fronte al nulla, quindi anche di fronte ai vendemmiatori. E quindi vedremo un po' come proseguirà e vi porteremo sicuramente aggiornamenti dalla Maddalena anche la prossima settimana.
1: Opportunité, faut transpercer la montagne, as-tu eu tête? Avec une liée, vois-tu sept? Terre qui condamne, rêve infect, perfore nos contrées.
2: Mais je comprends pas, le Lyon-Turin, c'est un projet de train.

0: E visto che si parla di TELT, concludiamo con martedì 15 settembre, quindi prossimo martedì, alle ore 17 presso il castello di Adelaide si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione da parte dei tecnici di TELT del progetto esecutivo relativo agli interventi che interesseranno la mobilità sul territorio di Susa, e quindi in quell'occasione sarà, come dire, la dimostrazione di quello che faranno nella metropoli di Susa. Naturalmente sarà edulcorato e fatto in maniera che sembri una cosa ragionevole, però insomma sappiamo benissimo che in realtà gli interventi saranno brutali e sensibilmente importanti. L'incontro sarà pubblico ma a numero chiuso a discrezione dell'amministrazione, e quindi non tutti saranno invitati ad entrare, e bisognerà riuscire a capire in che modo faranno la selezione alla porta. Invitiamo la popolazione a venire all'incontro per reclamare il proprio diritto a conoscere il futuro degli spostamenti su uno snodo viario importante, nonché luogo di servizi fondamentali all'intera valle di Susa, quale scuole e ospedale. Come abbiamo sempre fatto, saremo pronti a condividere informazioni con tutti loro i quali fossero interessati. Questo è l'appuntamento che il movimento NoTab dà per appunto la prossima settimana. Ripetiamo, martedì 15 settembre, il punto informativo sarà alle ore 16 all'Arco d'Augusto a Susa, quindi poca distanza, diciamo, dal castello di Adelaide, dove si tiene l'incontro ufficiale di TELT, quindi un'ora prima all'Arco d'Augusto a Susa. È molto importante non solo per gli abitanti di Susa naturalmente, ma anche per gli altri abitanti della valle, perché comunque Susa è un polo importante insomma socialmente, e quindi è importante esserci.
1: Sì, poi immagino che una delle tematiche più interessanti e calde sul piatto saranno effettivamente quelle della realizzazione o meno della stazione internazionale a Susa, visto che il PD anche di Torino sembra lanciarsi più verso in questo momento l'eventuale spostamento della stazione internazionale della TAV su Bussoleno per abbattere i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, cosa che comporterebbe appunto una rimessa in discussione di tutta la viabilità, tutta una serie di lavori stradali, autostradali, per poi cadere nel vuoto, così come anche la costruzione stessa dell'autoporto di San Didero resterebbe una cattedrale nel deserto nel momento in cui in effetti si dovesse realizzare non la stazione internazionale a Susa, ragione per la quale l'autoporto era stato ricollocato a San Didero, ma se la stazione internazionale dovesse appunto essere fatta a Bussoleno, l'autoporto di Susa potrebbe permanere. Quindi sicuramente uno dei temi che il comune di Susa dovrà anche affrontare sarà proprio la chiarezza dei progetti, vista la titubanza politica in questo momento. Speriamo che come radio riusciremo a partecipare, non sappiamo, vista l'ingresso appunto su discrezione degli operatori di TELT del comune. Vi mandiamo, anzi siamo già direttamente in collegamento con un compagno che ci racconterà, vi abbiamo annunciato all'inizio dell'episodio, ci racconterà la lieta novella della soluzione anche al processo di appello di Philippe Delhomme, e appunto quindi lasciamo la parola e vediamo se ci senti. Gabriel, ci senti?
2: Sì, vi sento.
1: Perfetto. Hai voglia di raccontarci un po' com'è andata questo presidio di fronte al Tribunale di Chambéry?
2: Sì, certo. Allora, ieri a Chambéry c'è stata la sentenza del processo di appello per Philippe Delhomme, dopo che era già stato assolto qualche mese fa per il presunto reato di aver detto che bisognava sabotare l'alta velocità. Appunto, quello delle dichiarazioni che ci rimandano a quello che era successo già a Eri De Luca più di 10 anni fa, è successo praticamente la stessa cosa anche a Philippe Delhomme, era già stato assolto e poi erano andati insomma in appello per cercare di condannarlo quest'altra volta, e non ha funzionato, nel senso che è stato assolto anche ieri. Si è tutto concluso velocissimamente, nel senso che è durato neanche 10 minuti, è stato proprio così la lettura della sentenza, l'assoluzione. Fuori dal tribunale c'era un bel presidio molto nutrito, c'erano almeno un centinaio di compagni e compagne francesi, un po' dalla Maurienne, un po' dagli altri collettivi che ci sono in giro per il Nord Isère, per tutte quelle zone fino a Lione. E, insomma, è stato un bel momento di festa, di convivialità. C'erano anche i deputati francesi di LFI, di La France Insoumise, Gabriel Amard e Jean-François Coulomb, che sono, diciamo, i due personaggi politici che si stanno intestando più direttamente tutta la causa della Torino-Lione. Mi sentite?
1: Ti sentiamo, ti sentiamo.
2: Ok. Dicevo, sì, scusate, mi è arrivata un'altra telefonata nel frattempo. Dicevo, no, sì, c'è stato questo momento molto, molto bello, molto corale, che poi si è concluso a Villard-en-Bruges, dove, insomma, dove Philippe ha la sua abitazione proprio sopra il cantiere della discenderia di Villard-en-Bruges, dove si sono riuniti anche tutti i vari altri membri di Vivre, Agire, Maurienne, che è l'associazione ambientalista che da tantissimi anni si sta opponendo all'opera lì in Francia. E, diciamo, vabbè, la soluzione era un po' nell'ordine delle cose, nel senso che ci si aspettava che andasse esattamente così, però è stato comunque un bel momento per rivedere un po' tutto questo movimento che negli ultimi anni si sta incontrando, si sta ritrovando intorno a questa questione, e che sta crescendo, che sta, insomma, anche crescendo in determinazione. E, poi ci sarebbe anche un'altra cosa che è venuta fuori ieri, un aggiornamento proprio fresco, fresco, fresco di questi giorni della Maurienne, di cui si è parlato proprio, ne hanno parlato anche i deputati presenti ieri, che possiamo aggiungere un po' alla lista delle sfighe che negli ultimi mesi sta colpendo i cantieri della Torino-Lione. Cioè, dopo la talpa che si è impantanata nel mezzo della montagna, dopo l'incendio che c'è stato negli ultimi giorni, adesso c'è pure questa questione del polipropilene che sta uscendo dallo smarino dai cantieri del TAV, e questa è una notizia clamorosa che sta diventando proprio un caso mediatico anche sanitario in Maurienne, perché praticamente salta fuori che dallo smarino, cioè praticamente dal cemento che viene spruzzato all'interno delle gallerie per fare rivestimenti di conci, ci mettono dentro delle piccole fascette di polipropilene, che sarebbero delle piccole fascette di plastica lunghe 5 cm, larghe 3 mm, spessore di mezzo millimetro, cioè dei piccolissimi pezzi di plastica che si vedono all'occhio nudo e che però escono come materiale di risulta dalle gallerie, e che adesso si stanno sparpagliando per tutta la valle, nel senso che vengono ritrovati in bordo dei fiumi, nei prati. Insomma, sta diventando questo caso incredibile, che nel senso nessuno si aspettava che ci fosse questa ennesima cosa, al di là dei PFAS e tutto quanto, però adesso c'è anche la plastica proprio così visibile all'occhio nudo, che sta contaminando tutti i campi della zona.
0: Sì, è una insomma, stavamo parlando giusto di TELT e delle iniziative. Magari martedì se avremo l'opportunità di entrare dentro a questo incontro che farà appunto TELT, magari sarebbe una delle domande da chiedergli, no? Se questo inquinamento da proprio materie plastiche vere e proprie, neanche appunto prodotti chimici eccetera, ma proprio roba che si vede appunto, e se poi sarà anche utilizzato da altre parti, perché chiaramente almeno sappiamo che cosa ci può capitare. Va bene, volevi aggiungere altro?
2: Sì, no, sempre su questa questione del polipropilene, perché è una cosa che ci riguarderà sempre più da vicino se i lavori di scavo continueranno anche di qua, perché a quanto pare è una cosa che si usa sempre di più, nel senso che il polipropilene serve a rinforzare il cemento, a renderlo ignifugo, a evitare le microfessure, queste cose qui, e quindi ecco, quindi è una cosa che si usa in edilizia. Il problema è che adesso ovviamente i cittadini della Maurienne e anche i medici hanno cominciato a a chiedere conto di questa situazione, no? Cioè, come mai sta finendo nelle discariche? Beh, perché ci sono le ditte di Movimento Terra che ce le stanno portando nelle discariche. Cosa si può fare? Beh, su questo TELT dice: state assolutamente tranquilli, non c'è nessun problema, tanto questa roba qua la interriamo, la metteremo nei cumuli e poi ci metteremo sopra materiale di riporto, quindi non si vedrà. Il problema è che poi tutta questa roba, ovviamente decomponendosi, diventa microplastiche che poi vanno a infilarsi nelle falde acquifere, quindi cioè l'ennesimo caso di devastazione ambientale che sta arrivando, che la Maurienne sta sperimentando prima degli altri territori, ma che prima o poi arriverà anche da noi. Quindi questo è un ulteriore campanello d'allarme che dovrebbe suonare, che ieri mi è capitato tra le mani proprio un pezzo di questo cemento con tutti i pezzettini di plastica che ne uscivano, e vi assicuro che è una roba impressionante questa roba qua, e l'hanno trovato sul bordo del fiume, neanche sono andati a prendere una discarica. Cioè questo è veramente una di quelle cose che quando la tocchi con mano ti rendi conto proprio dell'assurdità di tutto quello che stanno facendo. Quindi se mai vi capita di andare in Maurienne, fatevi un giro lungo il bordo del fiume e vedete se riuscite a trovare anche voi questa plastica nel cemento, perché sono reperti che dovremmo farci dare anche fra di noi per renderci conto di quello che sta per succedere anche qua. Ecco, volevo aggiungere solo questo.
1: Sì, tra l'altro perché appunto ricordiamo che in Maurienne i cantieri, così come sarà quello di Salbartran, così come quello di Chiomonte, sono da noi sulla Dora, da loro sull'Arc, quindi sul fiume, e quindi oltre a rilasciare l'acqua che esce dalle gallerie ripiena di quei prodotti che servono per consolidare i PFAS, quindi ora ci troveremo anche tutti questi prodotti plastici, quindi sicuramente una notizia molto, molto interessante e molto allarmante allo stesso tempo. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: E niente, quindi se non hai altro da aggiungere a questo interessantissimo racconto, ti salutiamo e ti aspettiamo qua in redazione le prossime settimane.
2: Sì, ci vediamo presto, ci sentiamo.
1: Ciao.

Ed eccoci sempre in diretta su Radio Notav, torniamo come sempre ad occuparci di uno dei nostri soggetti preferiti che è appunto TELT, perché vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana, è uscito il rapporto di sostenibilità di TELT, che è un documento che ogni anno viene pubblicato un po' per fare propaganda, un po' per fare il bilancio dell'anno e presentarsi ai partnership. Quindi abbiamo screenshottato qualche parte di questo lunghissimo rapporto di sostenibilità di oltre 250 pagine, appunto per partire spiegandovi di che cosa si tratta e poi appunto per darvi qualche informazione che ci sembrava interessante, che abbiamo captato appunto dalla lettura di queste pagine. Appunto partiamo dall'inizio. TELT dichiara: il rapporto di sostenibilità 2025, redatto su base volontaria, rappresenta per TELT un momento fondamentale di trasparenza e di dialogo con tutti gli stakeholder coinvolti nella realizzazione della sezione trasfrontaliera della nuova linea ferroviaria. Questo documento intende condividere i risultati raggiunti, le sfide affrontate e gli impegni che guidano l'attuazione dell'infrastruttura strategica. La Torino-Lione si inserisce pienamente in questa prospettiva come elemento chiave della rete transeuropea dei trasporti, Trans-European Transport Network, TNT, e come infrastruttura destinata a favorire il trasferimento del traffico di merci. Poi, una linea di pianura, una sezione trasfrontaliera. Secondo quanto stabilito nell'accordo italo-francese nel 2012, per la nuova linea Torino-Lione, TELT, in qualità di promotore pubblico, è il soggetto responsabile della realizzazione della successiva gestione della linea transfrontaliera di 65 km, dei quali il 90% in galleria, situata tra Saint-Jean e Susa-Bussoleno in Italia. Il tunnel di base del Moncenisio, con una lunghezza di 57,5 km, sarà costituito da due tubi a singolo binario connessi con le linee esistenti. Da lì parte appunto TELT a lanciare il suo studio sulla mobilità delle valli in collaborazione con la CIAV, uno studio di cui vi abbiamo parlato perché in questa primavera erano usciti diversi articoli su vari giornali, e appunto vi leggiamo dal report di sostenibilità. Si è concluso lo studio che definisce gli scenari per rafforzare la mobilità ferroviaria e multimodale delle valli alpine tra Francia e Italia. Il documento, realizzato da TELT, promotore pubblico, e dalla Conferenza delle Alte Valli, CIAV, con il supporto di SETEC, Indigo e PVC Italia, è stato elaborato a partire dalle esigenze emerse in workshop territoriali con enti locali, associazioni di categoria e operatori economici. Propone una visione integrata di medio e lungo periodo per migliorare i collegamenti tra Maurienne Valsusa e Briançonnet in un bacino di circa 170.000 persone attraverso una lista di 24 azioni concrete. L'obiettivo è di costruire progressivamente una rete ferroviaria e gomma capace di rafforzare la mobilità quotidiana, l'accessibilità turistica e i collegamenti con le principali aree metropolitane, a partire da quelle che possono essere attive nel breve periodo in vista dell'entrata in esercizio del tunnel di base del Moncenisio prevista per la fine del 2033. La Commissione intergovernativa della Torino-Lione, prima destinataria del rapporto conclusivo, ha confermato la volontà di seguire la prima fase attuativa con tutti gli attori fondamentali, la Regione e i gestori in primis. Gli assi portanti dello studio, centrale prima e dopo la messa in servizio della nuova linea Torino-Lione, lo sviluppo di un servizio ferroviario interregionale trasfrontaliero attraverso la linea storica, capace di concorrere, di connettere il servizio SFM3 Piemontese, Torino-Bardonecchia, e la linea regionale TER-Chambéry-Modane. L'obiettivo è garantire nel breve periodo e in modo prioritario la riattivazione della connessione ferroviaria fra Bardonecchia e Modane, al fine di disporre di un servizio che risponda ai bisogni della mobilità trasfrontaliera. In prospettiva, questo potrà evolvere verso una frequenza minima oraria, un'ampia copertura del servizio nell'arco delle giornate e bla bla bla bla bla bla, un sacco di propaganda. Lo studio prevede inoltre in prospettiva l'apertura del tunnel di base, un rafforzamento del servizio dell'alta velocità con una frequenza adeguata e fermata a Saint-Jean-de-Maurienne e a Susa, assicurando un'integrazione con la linea storica.
Accanto al potenziamento ferroviario, gli scenari propongono un sistema strutturato e permanente di collegamento autobus in grado di connettere l'Alta Maurienne, l'Alta Valsusa e il Gran Briançonnais. Questi territori disporranno quindi di collegamenti efficaci sia in linea ferroviaria regionale sia in servizi d'alta velocità, che garantiranno una reale complementarietà fra le diverse modalità di trasporto. Elemento chiave della strategia è anche la creazione di poli di interscambio multimodali gerarchizzati e adeguatamente attrezzati. Si delinea così una rete integrata e capace di rispondere ai bisogni quotidiani. Questa visione condivisa rappresenta una base strategica per le scelte di pianificazione e investimento. E appunto di questo ve ne avevamo già lungamente parlato, ma è molto interessante come è uno dei pochi temi su cui TELT in questo rapporto di sostenibilità dedica appunto più paragrafi e più pagine, perché fa parte appunto del suo presentarsi sia agli enti regionali sia agli enti gestionali come SNCF o RFI Lato Italia, e appunto sempre rigonfiando con la propaganda di cui già vi parlavamo la scorsa volta, continua a riaffermare che nel 2033 già sarà attiva la linea del tunnel di base del Moncenisio, come se in breve tempo potessero effettivamente, con talpe che vanno a rilento di 12 volte rispetto al previsto, ci sembra, e come sembra anche al Consiglio d'orientazione e altri enti istituzionali, assolutamente improbabile. Eppure loro tutta la pianificazione della mobilità sostenibile la fanno partendo da questo presupposto erroneo. E appunto questo si inserisce anche della mobilità sostenibile nella questione della chiusura del traffico ferroviario fra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne, ragione per la quale anche è stato annullato il Festival di TELT a Saint-Jean-de-Maurienne, previsto per questo settembre. E appunto sappiamo che questa non circola da un paio d'anni a causa di una frana sul territorio, sulla linea storica, appunto nella zona di Laprà. E anche se sono mesi appunto da questa primavera che si parla sia di questa problematica sia del riattivamento dell'AFA, dell'autostrada ferroviaria alpina, e anche sono moltissimi promotori dell'opera di TELT, soprattutto delle zone appunto interessate, quindi istituzioni, amministratori, che hanno spinto moltissimo su social e attraverso interrogazioni parlamentari per la riapertura appunto del servizio ferroviario, tuttora questo non è avvenuto. E quindi sicuramente TELT si ridimostra sempre in ritardo rispetto alle sue dichiarazioni, perché se già appunto questa doveva essere notizia di questa primavera e le conseguenze si sarebbero dovute già vedere, effettivamente nei fatti non la vediamo. E dunque un piccolo assaggio della propaganda di TELT, come sempre. Magari vi lasciamo un piccolo brano e poi continuiamo con la lettura di qualche parte saliente del rapporto di sostenibilità.

E appunto, torniamo a citarvi dal rapporto di sostenibilità di TELT alcuni dati interessanti che ci sembrava appunto importante sottolineare. Scrive sempre TELT: i partner sono dislocati tra Francia e Italia, le due nazioni maggiormente interessate dalla realizzazione della nuova linea. Tra questi citiamo per esempio l'Università e il Politecnico di Torino, l'École Management di Grenoble, l'Università della Savoie Mont Blanc, l'Università di Milano Bicocche e l'Università di Firenze. Alcuni partner scientifici hanno tuttavia manifestato il loro interesse anche da altre nazioni. Attualmente è in corso un progetto con l'Università di Montreal. Questi alcuni appunto dei soggetti che TELT stesso spesso ci si chiede appunto quali siano in qualche modo le loro braccia nella società, e ha anche questi soggettività che appunto Politecnico e Università di Torino erano già state sotto i riflettori da parte del Movimento Notave in più occasioni, appunto per l'aiuto dato a TELT nelle operazioni di greenwashing, particolarmente sul cantiere di Chiomonte. Ma come se non bastasse, TELT appunto parla anche di intelligenza artificiale, un tema caldo che non può essere esulato dal rapporto di sostenibilità, perché appunto sulla bocca di tutti. Una principale delle azioni, dice TELT, è la creazione dell'Innovation Group, un team formato da direttori e colleghi provenienti da diverse direzioni aziendali, che anche nel 2025 hanno proseguito con l'obiettivo di promuovere una cultura dell'innovazione e favorire una collaborazione più efficace tra i vari dipartimenti. Sempre questo nell'ambito di progetti per la dell'implemento dell'intelligenza artificiale. In parallelo ha sviluppato una policy interna volta a garantire l'uso etico, corretto e sostenibile dei prodotti di AI nel mercato, assicurando che le soluzioni adottate siano in linea con i valori aziendali e normative vigenti. Nel 2025 si sono svolti due incontri di sensibilizzazione e appunto l'azienda ha anche lanciato e gestito 6 gruppi di progettazione e innovazione, i cui membri si sono concentrati sul miglioramento della partecipazione alla vita della società e l'introduzione di soluzioni innovative e pratiche strategiche all'interno dell'organizzazione. Un momento centrale è stato l'evento finale Restart TELT, in cui i gruppi di innovazione hanno presentato i loro progetti finali, condividendo risultati concreti e proposte per il futuro dell'azienda. Questa iniziativa hanno partecipato 160 studenti provenienti da 37 università internazionali e 13 paesi diversi. Hanno collaborato utilizzando AI e machine learning per modellare il futuro ambientale della Torino-Lione. Bene, di tutta questa parte forse si capisce solo quest'ultima, però tutto il resto, sì, come sempre, un insieme di parole d'ordine che su un report di sostenibilità volto agli stakeholder, agli investitori e quant'altro, sicuramente non può mancare l'interesse di TELT sull'intelligenza artificiale. Viene appunto condito da parole senza senso e non si capisce bene in che termini venga implementata, ma questo è quanto. Un altro tema sicuramente interessante, su cui ovviamente invece non dedicano che un piccolo paragrafetto, tra l'altro condito di più che altro sigle, è quello rispetto alle partnership per l'anticorruzione. TELT dice: collabora attivamente con la Direzione Generale della Concorrenza dei Consumatori e della Repressione delle Frodi, un ente governativo francese, il DGCCRF. Per esercitare meglio questo controllo, le pratiche anticoncorrenziali e per stabilizzare il personale sulle stesse TELT nel corso degli anni. E quindi sono state organizzate proprio per l'anticorruzione, dice TELT, formazioni per i dipendenti con questa organizzazione governativa francese. È stato firmato un protocollo con la Guardia di Finanza allo scopo di prevenire infiltrazioni e sensibilizzare il personale sugli strumenti di lotta alla corruzione. Ha organizzato atelier formativi in collaborazione con la Transparency International, che non conosciamo, però appunto questi tre paragrafetti, questi tre punti, secondo loro dovrebbero bastare per garantire l'anticorruzione, che durante solo quest'anno è appunto emersa più e più volte sui cantieri della TAV, con spostamento di materiale, presenza di ditte anche all'interno della SITAF, e quindi di tutto questo comunque ovviamente si tiene lontano dal parlare anche delle inchieste dei carabinieri, che hanno portato anche alla chiusura momentanea del cantiere tempo addietro. Tutto questo ovviamente non viene citato.
ma lanciamo un altro brano e andiamo all'ultima parte del rapporto di sostenibilità a breve.

0: Ed eccoci, abbiamo tenuto per ultima la chicca che appunto riguarda la Val di Susa, in cui Telt scrive: l'attenzione rivolta ai territori continua a essere un pilastro dell'azione di Telt anche nel 2025. Sono proseguiti progetti già avviati come Mon Emploi Lyon Turan, la piattaforma di supporto al tessuto economico Alte, o ancora la ristrutturazione di alloggi per le maestranze con rafforzamento del progetto della Maison de l'Habitat, che supporta i locatori negli interventi da eseguire nel quadro dei dispositivi Démarche Grand Chantier. Questo appunto per tradurre, sono i soggetti appunto di cui vi avevamo già parlato con la costituzione di appunto questo sportello a cui i proprietari di case potrebbero accedere per dare le loro anche baracche da ristrutturare agli operai di Telt, che eseguirebbero dei piccoli lavori di messa in sicurezza delle strutture per poi alloggiarvi sul modello di quello che è già stato fatto in Maurienne. E continua Telt: in Italia, sull'esempio di quest'ultima, è nato il dispositivo operativo Una Rete per la Val di Susa, che prefigura l'apertura di uno sportello di formazione e occupazione sul territorio dedicato al cantiere della Torino-Lione. Di questo non ne sapevamo e veniamo a conoscenza leggendo questo report, e indagheremo appunto per vedere dove effettivamente sia operativo questo sportello sul territorio valsusino, perché sicuramente è interessante vedere che non è stata rilanciata questa notizia nemmeno dai quotidiani locali, e quindi capire effettivamente di cosa si vantano e se effettivamente sia esistente o meno questo sportello. E conclude: la concentrazione è proseguita in modo costante sia in Francia che in Italia, con oltre 600 incontri organizzati. Nel 2022 Telt ha sottoscritto con Regione Piemonte e APL l'accordo attuativo di Una Rete per la Val di Susa, in cui i soggetti si sono impegnati ciascuno per la sua parte di competenza a collaborare per creare un presidio sul territorio in grado di intercettare la domanda e l'offerta di maestranze e organizzare una formazione dedicata. Nel corso del 2024 Telt ha proseguito le interlocuzioni con i raggruppamenti aggiudicatari delle gare di appalto, e quest'ultimi si sono impegnati ad aggiornare le documentazioni e delle varie fasi di gare relative ai lavori sulla Torino-Lione. E Telt ha inoltre approfondito con gli enti locali, i comuni di Chiomonte e Susa, la localizzazione e la specificità dello sportello informativo coordinato dalla direzione del territorio, in sinergia con i servizi di comunicazione di cui si occuperà anche con i quali si occuperà anche un punto informativo virtuale. Lo sportello fisico, ospitato dai due comuni, è stato attuato l'8 luglio a Susa e il 4 novembre a Chiomonte. L'attività degli sportelli ha registrato 27 accessi totali, principalmente da parte dei privati cittadini. Le richieste hanno riguardato soprattutto informazioni sul progetto, interferenze, viabilità ed espropri. Sono stati forniti chiarimenti sull'avanzamento dei lavori, sulle imprese coinvolte e sull'opportunità legata all'accoglienza delle maestranze, oltre a spiegare le procedure per la candidatura di immobili. Inoltre Telt ha preso in carico le varie istanze, coinvolgendo le direzioni interessate per le risposte tecniche, mentre la direzione del territorio cura un registro aggiornato. Gli accessi hanno avuto un picco nel mese di apertura per poi diminuire, ci aggiorna Telt. E in ultimo, ovviamente, sul fronte dei fondi di accompagnamento, i comuni interessati dell'opera sono destinatari di sovvenzioni stanziate dal CPE in tre ordini di priorità. Opere di priorità 1, quindi stiamo parlando di compensazioni e ve lo leggiamo appunto per ricordarvelo: opere di priorità 1, per le quali sono stati già allocati interventi compensativi per oltre 9,5 milioni a Susa e Chiomonte; opere di priorità 2, per le quali è previsto un finanziamento di 32,13 milioni destinato a opere e misure compensative. La convenzione siglata da FS, Telt e il Ministro per il Trasporto e la Regione Piemonte ha permesso il trasferimento alla Regione di una prima tranche del 30% di questi fondi per le opere di priorità 2. Tale convenzione permetterà di realizzare gli interventi contenuti nell'elenco condiviso con i comuni e con gli enti territoriali interessati. Per quanto riguarda invece le opere di priorità 3, per le quali è destinato un finanziamento complessivo pari a 56,3 milioni, importo che conclude così il ripartito delle disponibilità totali messe a disposizione dal CPS. Il 4 marzo è stato siglato il protocollo d'intesa con il Ministro dei Trasporti, l'Osservatorio di Torino-Lione e la Regione Piemonte e i vari comuni Bussoleno, Buttigliera Alta, Chianocco, Chiomonte, Giaglione, Gravere, Matti, Emeana, Salber, Transuse, Torrazza Piemonte, tutti appunto destinatari di questi fondi compensativi di priorità 3. E questo appunto per chiudere su quella che è la propaganda di TELT e il report di sostenibilità, che anche se un po' noioso ci tenevamo a leggervi appunto perché nel nostro lavoro di riportare informazioni sempre di prima mano è sicuramente interessante andare a vedere come i promotori dell'opera appunto si rappresentino, si configurino e appunto se avremo altre notizie rispetto a quelle a quella rete per la Valsusa di cui si parlava e altre piattaforme che fino ad ora delle quali fino ad ora non eravamo a conoscenza, ve le riporteremo nelle prossime settimane sicuramente.
1: Sì, comunque sono 250 pagine, quindi ce n'è ancora volendo da leggere e da sviscerare, ecco, nei suoi significati.

E allora riprendiamo la diretta e leggiamo da Italia Nostra un post del 3 ottobre, quindi recentissimo, che parla di Vicenza, anche lei interessata dall'alta velocità. Il progetto originale doveva attraversare Vicenza, affiancamento all'autostrada A4, poi c'era stato un secondo progetto in cui invece la linea avrebbe dovuta passare in galleria profonda e invece è quello che succede adesso. Oggi invece ci troviamo davanti ad un nuovo progetto suddiviso in lotti funzionali di cui il secondo e terzo lotto interessano Vicenza per un costo complessivo di circa 3,2 miliardi di euro. In particolare il progetto definitivo della tratta, prima tratta di 6,2 chilometri prevede un costo di 2.180 milioni di euro, 9 anni preventivati di lavoro che diventeranno sicuramente dai 12 ai 15, se gli va bene, mi viene da dire a me. L'attraversamento totalmente in superficie nel centro della città, l'abbattimento di più di 100 unità immobiliari, di cui 40 condomini e case, l'abbattimento e rifacimento di 2 importanti viadotti, l'installazione nei quartieri della città di 24 cantieri operativi giorno e notte, con l'occupazione complessiva di 250.000 metri quadri di territorio. Il risultato sarà 9 anni che rischiano di raddoppiare di inquinamento atmosferico, acustico ed un completo coinvolgimento, capovolgimento urbanistico e sociale della città, con lo smembramento di 3 quartieri centrali altamente popolati della città. L'impatto paesaggistico sarà devastante. Insomma, poi andatevelo a leggere se volete tutto quanto, ma è come dire uno degli effetti della costruzione delle linee ad alta velocità. Il tutto, tra l'altro, per far risparmiare qualche minuto, non è che l'attraversamento della città fa perdere a pochi minuti, dice sull'articolo, sulla linea Milano-Venezia. Quindi per pochi minuti tu sventri una città.

0: Ed eccoci, sono le 14:22, sempre in diretta su Radio Blackout, sulle libere frequenze dell'etere torinese. E prima di chiudere questo appuntamento con Radio Notav, dopo avervi largamente parlato della questione del TAV e di TELT, ci teniamo anche a portarvi un breve aggiornamento di quanto sta succedendo in frontiera, in particolare a ULCS, perché sappiamo, vi abbiamo già dato notizia, che dal 1° di settembre c'è stata la chiusura del rifugio Massi, che negli ultimi anni ha ospitato moltissime persone in transito verso la Francia, e appunto questa chiusura ha lasciato sicuramente un vuoto per chi è di passaggio, e che per il momento, già da quest'estate, sicuramente nella sua chiusura diurna, era stato compensato dalla presenza di un presidio di fronte nel piazzale di fronte alla stazione, e appunto nelle ultime settimane, da quando c'è stata la chiusura, nell'ultima settimana da quando c'è stata appunto la chiusura del rifugio Massi, oltre a questo presidio che continua a permanere di fronte al piazzale della stazione, gestito dai volontari della neocostituita rete di Sentieri Solidali, appunto un insieme di volontari, singoli, associazioni che si occupano appunto di offrire un pasto, tè, materiale alle persone di passaggio che arrivano alla stazione di ULCS prima appunto che possano dirigersi verso la frontiera, e oltre a questo presidio appunto davanti alla stazione, c'è anche da poco c'è stata l'installazione di una tensostruttura e dei container da parte di Croce Rossa, appunto per sopperire alla mancanza notturna del rifugio Massi. Così una zona attigua, quella del rifugio, vicino appunto all'Istituto Salesiano, lì a ULCS, non molto lontano dalla stazione, e si trova adesso anche questo presidio della Croce Rossa, a cui appunto la gente dalle 8 di sera può accedere. E ovviamente questo non vale per le ore diurne, e quindi al mattino la gente che ha dormito lì deve allontanarsi. Questo sappiamo che ancora in queste giornate di clima mite dei primi di settembre può funzionare, ma sicuramente nei mesi successivi, quando arriverà il freddo, l'inverno, la situazione sarà più tesa, perché appunto le persone che devono attraversare appunto i sentieri nella montagna per raggiungere il Briançon e la Francia dovranno stare in giro al freddo per tutta la giornata, senza avere nemmeno un punto diurno sul quale appoggiarsi. E quindi invitiamo tutte e tutti a rimanere attenti su questa questione, e se si riesce appunto a transitare da ULCS, dare una mano ai volontari già presenti, e anche come sempre la presenza in frontiera è molto utile per monitorare quelli che sono i movimenti anche della PAF, e come stanno andando i respingimenti, che per fortuna in questo momento non sembrano essere molti, ma sappiamo che appunto gendarmerie è sempre presente a pattugliare i sentieri e le piste.
1: Caricamento tecnico.

Milano Treno, in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai NOTAD. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Trescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo Cori, avanti.

0: E nel chiudere la trasmissione, lasciando lo spazio a Rolling in the Deep, che oggi riprende a trasmettere, e quindi cercheremo di essere puntualissimi, da Sant'Ambrogio da Vigliana, una marcia popolare contro la nuova tratta nazionale a Vigliano Orbassano e per il futuro del nostro territorio. Tutto questo il 3 di ottobre, c'è l'articolo su nota.info, il 3 ottobre torniamo a marciare insieme. Ci raccontano che le priorità sono nuove grandi opere, ma intanto l'acqua diventa sempre più preziosa, il clima cambia con eventi meteorologici sempre più violenti, l'aria che respiriamo continua a peggiorare, il suolo viene consumato senza sosta e i servizi essenziali vengono progressivamente impoveriti, e quindi c'è motivo buono per manifestare in massa al 3 di ottobre.
1: E arriverà a Tortuga giusto in tempo per l'arte. Siamo lieti del disagio. Attenzione, da questo momento siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta notata.

Attenzione! Il sistema di informazione visiva è temporaneamente a guasto. Si prega di fare attenzione agli annunci sonori successivi.

0: E in chiusura di questa puntata vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 13 alle 14.30 su Radio Blackout, e questa è Radio Notav. Passiamo i microfoni a Rolling in the Deep e vi salutiamo.
1: E allora, ore 14.30 e qualche secondo, raccogliamo lo scettro che ci passa Radio Notav, che trasmette dalla valle che resiste. Ve lo ricordiamo sempre, sintonizzatevi sui 105-250 il giovedì dall'una alle 2:30, soprattutto insomma quest'anno, anche negli ultimi mesi, che ci sono tante notizie che arrivano dalla valle che resiste. Questo non significa, non si è mai fermata la lotta, ma negli ultimi tempi stiamo di nuovo avendo dei momenti accesi. Giovedì 10 settembre, dopo un bel po' di assenza, torna Rolling in the Deep.

0: E allora, torniamo a trasmettere qui sui 105-250, guardate cosa succede, a non trasmettere per un mese e mezzo. Io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep, l'appuntamento, il programma musicale di Blackout che ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 usa la musica per raccontare cose che si muovono nel mondo. Di fatto un po' usiamo la musica per praticamente un po' per raccontare la società. Oggi puntata molto densa, io spero che insomma vi piacerà. Adesso non vi voglio annunciare niente, però sentite già sotto una bella base che ci lasceremo in loop per tutto il tempo. Che dire, io ho un grande annuncio da fare, ma l'avrete già sentito negli scorsi giorni sui miei microfoni di Blackout. Molto probabilmente nelle prossime settimane ci sarà, avverrà il famigerato cambio di frequenza, quindi mi raccomando, antenne dritte, molta attenzione, perché nei prossime settimane, forse insomma mese e mezzo, quel che è, faremo questo cambio dalla 105-250 ai 105-200, quindi potrebbe essere che ci siano dei giorni in cui non funzionerà l'FM, e questo perché devono essere fatte i rilevamenti. Però come sapete lo streaming funziona, il DAB funziona, e quindi mi raccomando, in caso non sentiste il segnale FM, andate sul sito radioblackout.org. come sempre io vi invito a supportare Radio Blackout, ascolta, partecipa e diffondi. Stanno ripartendo gli eventi in radio e in giro per la città, gli eventi benefit, gli eventi culturali, quindi ovviamente stay tuned. Dunque, cerco il più possibile di non rubare troppo tempo, perché abbiamo di che parlare. Di cosa parliamo oggi? Allora, Stati Uniti, 2 giugno del 2002. Siamo nel pieno del militarismo post 11 settembre. Dopo due decenni, gli anni 80 e 90, professati come la fine della storia e la definitiva, no, assunzione del there is no alternative neoliberale, come una macchina impazzita che va a sbattere contro un muro, l'Occidente, in tutte le sue varie declinazioni, insomma, torna a fare i conti con la desolazione e la crisi sociale che riproduce sia internamente che nel suo colonizzare il resto del mondo, il cosiddetto impero americano. Gli anni successivi, lo sapete, lo sappiamo, saranno fondamentali per quello che viviamo oggi, la crisi economica del 2008 e i suoi strascichi, per esempio qui in Europa la crisi del debito sovrano, la crisi migratoria, il boomerang della globalizzazione, la crisi climatica e il perenne stato di guerra. Non mi voglio perdere troppo, perché qui questi sono sviluppi successivi, però cosa c'è di importante di questo 2 giugno del 2002? Un po' sotto traccia, un po' passerà, in Europa arriverà molto poco, ma negli Stati Uniti poi avrà un grande successo, va in onda per la prima volta una serie televisiva che fa del realismo e della critica sociale la sua essenza. Di cosa sto parlando? Una serie TV in controtendenza con tutta la smorfia liberale dei decenni precedenti, e che riporta un po' gli americani, gli statunitensi, a pensare alla crisi sociale perenne delle loro grandi metropoli, e anche un po' per riflesso anche alle città europee. Di che serie sto parlando? Sto parlando di The Wire. Oggi e nelle prossime puntate, insomma, cercheremo di raccontare quest'opera magistrale, ma soprattutto attraverso la musica, i personaggi e le sue rappresentazioni visive, proveremo a discutere di crisi sociale, politiche urbane e dell'America di ieri e di oggi. È un'impresa ardua, e so che difficilmente, insomma, riuscirò ad affrontare tutte le questioni che questa serie ha aperto, soprattutto se, insomma, le caliamo nell'oggi, nel caos nel mondo e nel trumpismo. Tante delle cose che stiamo vedendo oggi The Wire le aveva già indicate, tanti elementi erano lì, tanto malessere dell'America era lì. Ma intanto iniziamo, e lo facciamo con la scena che apre la prima puntata, e ovviamente l'iconica canzone intro di tutto lo show, che poi accompagnerà le 5 stagioni di The Wire. Scusate, abbiamo qui una difficoltà, non so perché. Un attimo solo. Ah, scusate, è andato in loop qualcos'altro. Adesso ci arrivo. Eccomi, qualche problema tecnico.
1: Oh, boy's name is what?
2: Snot.
1: You call the guy Snot?
2: Snot Boogie. Yeah.
1: Snot Boogie. You like the name?
2: What?
1: Snot Boogie. This kid whose mama went to the trouble of christening him Omar Isaiah Betts? You know, he forgets his jacket. So his nose starts running, and some asshole, instead of giving him a Kleenex, he calls him Snot. So he's Snot forever. Doesn't seem fair.
2: Life just be that way, I guess.
1: So, who shot Snot?
2: I ain't going to no court. Motherfucker ain't have to put no cap in him, no.
1: Definitely not.
2: I mean, he could have just whipped his ass like we always whip his ass.
1: Well, I agree with you.
2: He gonna kill Snot. Snot been doing the same shit since I don't know how long. Kill a man over some bullshit. Like I'm saying. And every Friday night, we in the alley behind the cut ring, we rolling bones, you know? I mean, all the boys from around the way, and we roll till late.
1: Alley crap game, right?
2: Like every time. He's Snot. It fade a few shooters. Play it out to the pots deep. Snatch and run.
1: What, every time?
2: Couldn't help himself.
1: Let me understand you. Every Friday night, you and your boys will shoot crap, right? And every Friday night, your pal Snot Boogie, he'd wait till there was cash on the ground, then you'd grab the money and run away? You let him do that?
2: I mean, we'd catch him and beat his ass, but ain't nobody never go past that.
1: I gotta ask you, if every time Snot Boogie would grab the money and run away, why'd you even let him in the game?
2: What?
1: When Snot Boogie always stole the money, why'd you let him play?
2: Got to. This America, man.

E dunque si apriva così la prima puntata di The Wire, si apriva così con questo dialogo, ma adesso ci arriviamo nel mentre la sigla iconica The Blind Boys of Alabama, Spirit of the Century è l'album e siamo nel 2001. Dunque, Baltimora Ovest, luci blu lampeggianti si specchiano in lembi di sangue ormai raffermo. Un ragazzo con gli occhi persi nel vuoto è disteso sul freddo asfalto. Un detective, Jimmy McNulty, interroga un ragazzo del quartiere Pee-wee. Seduti sull'ingresso di una casa chiuso da una lastra di legno incompensato per evitarne l'occupazione. Il giovane assassinato si chiama Snoot Boogie e gli hanno sparato perché aveva tentato di rubare il denaro di una partita a dadi in un vicolo lì vicino. La dinamica non era nuova, Snoot tentava spesso di rubare la vincita delle partite a dadi, ma solitamente la cosa, insomma, si risolveva con qualche pugno. Questa volta però qualcuno ha deciso che era la goccia che faceva traboccare il vaso, che la misura era colma, e quindi gli ha sparato e l'ha ucciso. Il detective, perché vi ho fatto sentire questa frase? Perché in questo dialogo c'è tanto della traiettoria di questa serie TV. Il detective chiede: "If Snoot Boogie always stole the money, why would you let him play?" Scusate il mio tremendo inglese, però è così. E il ragazzo risponde: "Cosa? Go to this America, man." In queste prime battute c'è tanto della traiettoria dell'intera serie. The game, il gioco, ovvero la scalata al successo, il sogno americano, il farsi largo col coltello tra i denti senza guardare in faccia nessuno per fare i soldi, per avere successo. Il brutale Get Rich or Die Trying, celebre in un album di 50 Cent. Ma forse lo schiaffo più profondo sta proprio nella risposta. Go to this America, man. Dovevamo farlo partecipare, perché questa è l'America, tutti hanno una chance di partecipare al gioco. Ci mettiamo un brano e poi riprendiamo con la storia di questa fantastica serie.

Michael Franti and Spearhead, Oh My God, Stay Human 2001. Quindi torniamo un po' indietro nel tempo. Prima di addentrarci sulle tematiche della serie, prima di addentrarci in The Wire, voglio dare qualche coordinata in più sulle caratteristiche per chi magari è all'ascolto e non ha mai avuto la possibilità di vederlo. Io spero che queste puntate vi facciano venire voglia di vedere questa serie, perché è una serie molto particolare. È composta da 5 stagioni, da circa ogni stagione circa 10, dai 10 ai 13 episodi. Ogni puntata è di un'ora, quindi diciamo un pochino erano i primi anni in cui si facevano queste cose. Nello stesso periodo, qualche anno prima c'era un'altra serie, grande celebre serie di HBO, che era I Sopranos, e anche quella insomma aveva fatto scuola anche in un certo modo di fare TV. Ogni stagione di The Wire tratta una tematica diversa, in ordine: il traffico di droga, ovvero le gang, il controllo del territorio e in generale potremmo dire tutta la war on drugs americana, diciamo degli anni più recenti. La seconda, il sistema portuale e tutto ciò che sta attorno, quindi il contrabbando, il traffico di esseri umani, la speculazione immobiliare e più in generale la città post-industriale, no? Si parla anche di investimenti, eccetera. Terza stagione, il governo della città e l'apparato burocratico, e quindi qui abbiamo a che fare con il cinismo della politica, la corruzione, il malgoverno. Quarta stagione, l'istruzione, le scuole, la segregazione scolastica, il futuro già scritto dei giovani dei quartieri poveri e razzializzati. E infine, nell'ultima stagione, il ruolo dei media e della stampa nel governo della città, ovviamente. Qui parliamo di manipolazione dell'informazione, la costruzione del nemico pubblico e anche del consenso. Ad attraversare trasversalmente tutte e 5 le stagioni, cosa c'è? C'è la classe, la razza e il genere. Attraverso, diciamo, la war on drugs e la corruzione, David Simon, il regista, intende raccontare le contraddizioni, la brutalità e il cinismo della società capitalista americana. La città eccellente per fare tutto ciò è Baltimora, nel Maryland. E con questo noi ci mettiamo un altro brano e poi capiamo un po' perché Baltimora, come mai David Simon ha scelto. Un altro brano e poi capiamo un po' perché Baltimora, come mai David Simon ha scelto.

un altro brano e poi capiamo un po' perché Baltimora, come mai David Simon. Un altro brano e poi capiamo un po' perché Baltimora, come mai David Simon.

Dunque, dicevamo, perché Baltimora in tutto questo? Come mai Baltimora? Perché David Simon sceglie Baltimora? Beh, al di là per un discorso di biografia personale, ma perché la città a inizio anni 2000 era quella che presentava il più alto tasso di omicidi in proporzione alla popolazione di tutti gli Stati Uniti. E questo è tutto dire. Le statistiche sono impressionanti. Se vi fate un giro anche magari sulla pagina, proprio c'è una pagina addirittura dedicata su Wikipedia English, e con tutte le statistiche riportate, perché poi sono dati ufficiali, e ci sono dei picchi che vanno diciamo dai 40 ai quasi 60 omicidi ogni 100.000 abitanti, e il picco peraltro c'è stato proprio nel 2022, quindi nemmeno così tanti anni fa. Ma questo non avviene in tutta la città. La violenza infatti è completamente segregata nelle zone più povere di Baltimora, con picchi di concentrazione nei quartieri ovest, dove inizia la nostra serie TV. Quartieri storicamente segregati sia a livello razziale che a livello di classe. Le stesse statistiche sono un elemento centrale nello sviluppo della serie, sono un elemento molto ricorrente, perché sono un qualcosa che nelle politiche urbane americane hanno un enorme peso. Quindi ci sono interi sindaci che discutono intere elezioni, intere anche secondi mandati, no? Di sindaci si giocano sulla base di queste statistiche. Se magari avete seguito un po' anche il dibattito, le critiche che vengono magari fatte a Mandani eccetera, ruotano molto a un discorso delle statistiche legate alla criminalità. Diciamo che l'azione sulla base di questi parametri, l'azione delle forze dell'ordine viene orientata, l'azione delle forze dell'ordine nella città, e che in virtù, no, di queste statistiche mettono in atto tutto l'armamentario di sotterfugi per presentare dati utili a ingraziarsi i politici e a loro volta anche le comunità locali, e dunque tutto il corollario, no, fatto di arresti di massa, del piccolo medio spaccio, il confinamento, no, in zone sacrificabili tra virgolette di determinati fenomeni, gli arresti arbitrari a ridosso magari delle elezioni per fare statistica, e tutto questo fatti, no, per far vedere che si fa qualcosa. Inutile qui insomma sottolineare i rimandi a quello che viviamo negli ultimi anni anche qui in Italia, e molto probabilmente anche le tematiche su cui si giocherà, no, quest'anno la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche, non solo in città ma anche a livello nazionale. Quindi anche tutta negli ultimo periodo, no, la pioggia di decreti fatti per far vedere, no, per far vedere i muscoli e colpire gli indesiderati. Ricordiamo anche un'altra cosa, l'importanza, no, di Baltimora, e perché The Wire è stato fatto qui. Beh, nel 2015 è stato anche l'epicentro dell'esplosione di Black Lives Matter a seguito dell'assassinio da parte della polizia di Freddie Gray. Questo per sottolineare purtroppo la triste attualità delle tematiche che The Wire nelle sue cinque stagioni portava, diciamo, al centro del dibattito pubblico, anche sul piccolo schermo. La serie si è conclusa in verità nel 2008, ma di fatto aveva già evidenziato le dinamiche razziste e esclusive che presenti in città, che poi hanno portato in parte all'omicidio di Freddie Gray e poi anche alla rivolta che ne è conseguita. Peraltro, se vi interessa un po' la prima ondata del Black Lives Matter del 2015, c'è un fantastico reportage fotografico fatto proprio da un abitante di Baltimora Ovest, ovvero Devin Allen, e il libro si intitola A Beautiful Ghetto. E attraverso la fotografia di fatto racconta un po' la genesi e poi l'esplosione della rivolta di Baltimora del 2015. Segregazione urbana dunque, perché esiste anche un'altra Baltimora, no? Quella fatta dallo skyline di downtown. Se andate, no, per esempio su Google Immagini, scrivete Baltimora, la prima cosa che viene fuori è proprio lo skyline della parte attorno al porto, peraltro il porto, no, che gioca addirittura una seconda stagione di The Wire.
le grosse company, ci sono grosse, la sede di grosse company di servizi e soprattutto in particolare sul terzo settore, tra cui il famoso John Hopkins Hospital, che è connesso alla famosa John Hopkins University. Quindi insomma una delle università private più rinomate, no? Più blasonate degli Stati Uniti. Facendo un po' di connessioni con un'altra città di cui abbiamo parlato spesso qui a Rolling, la dinamica di Baltimora per certi versi non è molto diversa da quella che abbiamo visto per esempio a Chicago con il South Side, no? Zona storicamente segregata ma che ha sul suo confine una delle più importanti e costose università del paese, ovvero la Chicago University. Mettiamoci un po' di musica, così io non passo il tempo a parlare di questa serie, ma è una di quelle serie che davvero si potrebbe parlare per ore, e infatti un pochino lo faremo, ci prenderemo un po' il nostro tempo anche nelle prossime settimane. Uno di quei prodotti, di quei lavori, di quelle opere un po' alla Lain, no? Più passano gli anni e più tutto sommato ci possiamo trovare ulteriori significati e connessioni col presente. Dunque ci mettiamo Unfriendly Game, a proposito di game, di Master Ace, Disposable Arts 2001.

0: Unfriendly Game, Musta Ace, Disposable Arts 2001, no? Stiamo proprio, la serie di fatto va a prendere questa qui, quella che state sentendo è la soundtrack della serie TV e della prima stagione, e va proprio a prendere di fatto tutte le canzoni che stavano uscendo in quel periodo lì. Stavamo parlando delle caratteristiche di The Wire. Abbiamo prima parlato un attimo, no, del perché Baltimora, perché è ambientata a Baltimora. Adesso veniamo su qualcosa che sono due caratteristiche centrali, no, che la differenziano da tante altre serie TV, che se vogliamo per tematiche sono tematiche magari anche abbastanza vicine alla lontana, però il modo in cui The Wire e David Simon le affronta è totalmente originale e, se vogliamo, anche abbastanza irripetuto, perché dopo The Wire soltanto David Simon stesso con altre serie TV proverà a continuare a raccontare le città americane sul piccolo e grande schermo. Dunque, il primo di questi due elementi è che in The Wire non ci sono né santi né diavoli. La serie non è raccontata da uno specifico punto di vista, no? Per esempio quello dei poliziotti, il grande classico, no, di queste serie TV, in cui si ha a che fare con città, con fenomeni di criminalità, con la strada, no, tendenzialmente tutto raccontato dal punto di vista dei poliziotti. Qui non c'è assolutamente questa cosa, c'è un continuo cambio di posizionamento del punto di vista, e questo avviene dai livelli più bassi di ciascuna organizzazione, siano esse organizzazioni, istituzioni o le stesse organizzazioni criminali, fino ai più alti. Quindi c'è un continuo cambio. David Simon di fatto non vuole con The Wire far la morale a nessuno, ma adotta una lettura, potremmo definirla molto, estremamente realista di Baltimora, facendo vedere, no, le contraddizioni di tutti gli attori in campo, dalla violenza spregiudicata della polizia e delle gang stesse, a quella sottile delle istituzioni politiche e dello stesso mercato, in particolare su tutto il discorso dei licenziamenti e delle grosse speculazioni sulla città. Questa, se vogliamo, è la forza dirompente di questa serie televisiva, in cui né buoni né cattivi, non ci sono personaggi né buoni né cattivi, ma tante tante contraddizioni, tante tante sfumature. Di fatto, e poi lì mi collego a un'immagine che viene proprio nella prima stagione della serie TV, i personaggi sono come tante pedine su una scacchiera in un gioco in cui di fatto nessuno può o vuole controllarne l'andamento, no? Questo the game, questo gioco, questa cosa ricorrente. A proposito di ipocrisia e né buoni né cattivi, vi voglio mettere una scena sempre presa dalla prima stagione, in cui uno dei protagonisti, uno dei personaggi principali, anche se vogliamo uno dei personaggi più iconici della serie TV, ovvero Omar Little, depone in tribunale contro un gangster di quella che nella prima stagione è la principale, diciamo, organizzazione, che è l'organizzazione Barksdale. E è molto bello perché c'è questo scambio tra lui e l'avvocato di questo gangster di fronte alla giuria. È una scena molto teatrale, io ve la metto, e poi insomma chiaramente ne parlo un po' così, provo a fare anche un po' la traduzione diretta.
1: Can I ask why you came forward in this case?
2: I told the police what I know.
1: Were you offered anything in exchange?
2: Like what?
1: Were you arrested? Were you going to be charged with a crime? And by testifying, did the police agree to drop those charges?
2: Nah, man, ain't even about that.
1: How many times have you been arrested as an adult, Mr. Little?
2: Sure, I done lost count. Don't have to take it personal.
1: Possession of a handgun, possessing a concealed weapon, assault by pointing, robbery, deadly weapon, possession of a handgun again, followed by violation of parole on weapon charges, followed by one count of attempted murder and use of a handgun in commission of a felony.
2: That wasn't no attempt murder.
1: What was it, Mr. Little?
2: I shot the boy Mike in his hind parts, that all. Fixed it so he couldn't sit right.
1: Why'd you shoot Mike in his hind parts, Mr. Little?
2: Let's say we had a disagreement.
1: A disagreement over?
2: Well, you see, Mike thought he should keep that cocaine he was slinging and the money he was making from slinging it. I thought otherwise.
1: So you rob drug dealers? This is what you do?
2: Yes, sir.
1: You walk the streets of Baltimore with a gun, taking what you want when you want it, willing to use violence when your demands aren't met. This is who you are. Why should we believe your testimony then? Why believe anything you say?
2: That's up to y'all, really.
1: You say you aren't here testifying against the defendant because of any deal you made with police.
2: True that.
1: That you're here because you want to tell the truth about what happened to Mr. Gant in that housing project parking lot.
2: Yeah.
1: When in fact you are exactly the kind of person who would, if you felt you needed to, shoot a man down on a housing project parking lot and then lie to the police about it, would you not?
2: And look, I never put my gun on no citizen.
1: You are amoral, are you not? You are feeding off the violence and the despair of the drug trade. You're stealing from those who themselves are stealing the lifeblood from our city. You are a parasite who leeches off
2: just like you,
1: the culture,
2: man,
1: of drugs. Excuse me? What?
2: I got the shotgun. You got the briefcase. It's on the game, though, right?
0: It's all in the game, all right? Questa frase ve l'ho messa apposta perché riassume abbastanza gli intenti di David Simon con questa serie TV. Una scena magistrale del purtroppo defunto Michael K. Williams, grandissimo attore, nella serie interpreta Omar Little, quello che sta deponendo, e di fatto Omar è una specie di rapinatore e guerriero urbano, potremmo dire, senza affiliazione, che ruba alle gang le partite di droga. Funge quasi, la sua funzione è quasi quella di una specie di agente riequilibratore, no? Nel flusso della guerra tra bande per il controllo del territorio delle zone di spaccio di Baltimora Ovest. Ripeto la frase perché secondo me è potentissima. Lui che dice a questo avvocato: "Just like you, man, I got the shotgun and you got the briefcase, but it's all in the game." Ovvero, io ho un fucile a pompa, tu hai una 24 ore, ma fa tutto parte del gioco. La scena si chiude con l'avvocato, questo difensore del cartello della droga dei Barksdale, che lo guarda esterrefatto, e guarda esterrefatto anche la giuria, che però fa quasi un accenno di assenso, quasi un po' come a riconoscere questa ipocrisia che Omar sta sottolineando. Di fatto, in poche semplici frasi ad effetto, questo personaggio mette a nudo, no, la parte di, no, questi ipocrisia. Alla fine le aule di tribunale sono palcoscenici, e lui mette a nudo, no, la recitazione di questo avvocato, sottolineando di fatto come sono come entrambi guadagnino, no, dal commercio della droga che imperversa in città, solo che uno, no, lo fa con la 24 ore e un colletto bianco, mentre l'altro con un fucile a pompa. It's all in the game. Fatalismo e cinismo in un mondo che brucia, assolutamente, sicuramente una scena molto, molto potente, ma che insomma riassume abbastanza bene quello che dicevo, questo cercare di non mettere, di non identificare alcuni personaggi come totalmente buoni, altri come totalmente cattivi, ma sono tutti sfumati, e soprattutto, diciamo, l'occhio che ci racconta la Baltimora di The Wire continua a girare, diciamo, da un personaggio all'altro. Continuiamo con mettendoci un po' di musica, così insomma andiamo anche un po' verso la conclusione di questa prima puntata. Vi metto un pezzo di J-Live, sempre preso dalla soundtrack della serie TV, Satisfy.

E dunque, dicevamo, due elementi centrali, l'altro invece il secondo elemento che è un po' di questa serie televisiva, forse l'avete capito proprio ascoltando, no? Questi brevi scene, questi brevi frammenti di parlato che vi ho messo, perché non è soltanto l'inglese americano, non è soltanto un generico slang, quello che le attrici e gli attori parlano, ma è proprio lo slang di Baltimora. Tutte le attrici e gli attori della serie di fatto parlano con l'accento della città, e anzi molti del cast sono nati e cresciuti a Baltimora stessa. In alcuni casi hanno fatto purtroppo anche diretta esperienza, diciamo, del mondo, no? Dei pezzi di mondo che sono chiamati a rappresentare in queste 5 stagioni. Una su tutte del cast è Felicia Persson, a.k.a. Snoop, che fa la sua comparsa, se non ricordo male, terza, quarta e quinta stagione. È una sicaria dell'organizzazione criminale di Marlon Stanfield, quella che di fatto poi contende il territorio con i Barksdale, che sono quelli che invece ci vengono introdotti nella prima stagione. L'attrice, oltre che essere nata e cresciuta a Baltimora, purtroppo ha fatto esperienza diretta in famiglia di tutte le conseguenze dell'epidemia di crack, ed è stata poi essa stessa in carcere all'età di 15 anni con una condanna per omicidio per aver sparato ad una ragazza di 15-16 anni, poco più grande di lei, a seguito, insomma, di un litigio. Quindi, cioè, si è fatta tutta la trafila in carcere. Poi, quando peraltro stavano già facendo i vari casting per la serie, sono stati, credo addirittura, lo stesso entourage di David Simon che l'aveva trovata. Un altro celebre attore, lo stesso Michael K. Williams, l'abbiamo già citato, lui non è di Baltimora, ma del quartiere del gruppo rap celebre per La Base, che magari spero riusciate a sentire, che ho messo oggi nel parlato. Sto parlando delle Queensbridge Houses Project, sto parlando del Queens, sto parlando di New York City. Ad oggi il più grosso complesso di edilizia pubblica di tutto il paese, e con una lunghissima e travagliata storia che è stata ben raccontata da Nas prima e poi dai Mobb Deep, autori del pezzo che state sentendo mentre io sto parlando, che è Shock Ones Part 2, ovviamente la parte strumentale.

sono molto, sono purtroppo estremamente attuali, e peraltro insomma cercheremo anche un po' di connetterle al grande caos americano degli ultimi tempi, e anche insomma quello che magari stiamo incominciando a vedere anche per le nostre di strade, delle nostre città. Lo faremo un po' come abbiamo fatto oggi, alternando scene della serie con riflessioni, con approfondimenti e anche con la musica che l'ha caratterizzata in queste cinque stagioni. Grazie per essere state e stati qui con me. Adesso a brevissimo Imballate e poi Cosmic Mamba. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Noi ci vediamo la prossima settimana. Adesso vi lascio due ultime chicche. Una è insomma sempre dello stesso personaggio, Omar Little, che è diciamo un po' un personaggio, uno dei personaggi, se non il personaggio più iconico della serie. Vi lascio con forse una delle sue frasi più ad effetto, e poi ovviamente mettiamo la canzone di chiusura che chiudeva ogni puntata. Ci vediamo la prossima settimana. One Station Against the Nation. Buon ascolto.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: 40 Avigliana Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Bissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Ed eccoci qua. Bentornate, bentornati, questa è Imballate. Alla conduzione oggi per voi Bubble Wrap, che sta un pochino cercando di riprendere mano con l'attrezzatura radiofonica. È stata una bella pausa.

E devo essere sincera che non sono riuscita a preparare una puntata ad hoc per oggi. Perché le ultime 3 settimane sono state settimane in cui ho ascoltato decisamente troppa musica e non ne potevo più. Non potevo pensare di selezionare altra roba e quindi oggi vi propongo un set che avevo preparato per il Glomere Fest, un Glomere Berg Fest. Un festivalino che si è tenuto in quest'estate a Rorà, organizzato da persone affini all'universo di Radio Blackout. Come al solito imballate, soprattutto quando lo conduco io, è la trasmissione più sbagliata a livello orario di tutto il palinsesto di Radio Blackout. Questo set era pensato per essere messo, suonato alle 1:30 di notte. Però va così. Dai, l'inizio, sto parlando troppo perché non mi ricordo più come si fa radio. Il 346-66-73-263, potrete mandarmi messaggi per dirmi quanto sono imbarazzante, per dirmi quanto vi piace o non vi piace la musica che sto mettendo, per mandare i soliti cisti, per rimanere aggiornati su quello che succede dalle forze del disordine. E niente ragazzi, vado a mettere musica, basta, ciao. Most people will not come back.

Niente, provo a spezzare un pochino la musica, ma mi rendo conto che tutta la musica che metto è veramente è proprio difficile parlarci sopra. Volevo giusto dare un attimo di riferimenti alle tracce che ho messo. Abbiamo ascoltato in apertura Alan Johnson, poi subito dopo una traccia di Andrea Durden, una produttrice spagnola che ha un'etichetta super figa che si chiama Echo Records. Seguita subito dopo da Old Man Crane, una produttrice di stanza a Berlino. Il pezzo prima di quello che state ascoltando adesso era di Ciuli, che è forse la mia producer preferita in assoluto e spero tantissimo che possa venire al Festival di Radio Blackout prossimo anno. E adesso invece state ascoltando Herbalistic. Dubstep francese un po' psichedelica, bizzarrona, nuova scoperta di quest'anno.

Ma poi quanto è romantico questo pezzo. Anche se devo dire che ho sentito il suo live di Low End Activist, il pezzo che sta passando adesso è suo, a un festival questo weekend, e devo dire che mi sa che mi piace di più ascoltarlo in cameretta.

We

Torno a dirvi due parole dopo Low End Activist, il pezzo morbidone di cui ho parlato prima. Abbiamo sentito Bambi, una produttrice uscita per una delle mie etichette preferite che si chiama Uzi, di Stanza a Dublino.

E tra le altre cose in questa scaletta ci sono un po' di pezzi di Uzi. Poi dopo abbiamo sentito un altro pezzo di Old Man Crane che avevo messo anche all'inizio della selezione. È uscito invece per l'etichetta Bait di Beatrice M, che è una delle mie altre etichette preferite. Poi abbiamo sentito Second in un'uscita per Temet, che è un'etichetta francese di Simocel, un produttore francese.

Pestaggio nel senso di pestare i piedi per terra, ovviamente, giusto per essere, per chiarire. Un grazie ancora alle persone che si stanno facendo sentire qui al 346-66-73-263. È sempre molto importante ricevere i messaggini delle ascoltatrici e degli ascoltatori.

mi fa molto sorridere, perché stavo giusto dicendo, stavo giusto parlando di questo set che appunto avevo pensato per questo festival a 1:30 di notte, e del fatto che, cioè che adesso che lo riascolto mi piace moltissimo, ma era completamente sbagliato per il momento. E infatti è arrivato un messaggio che dice: mi piace la musica da notte, ma anche andare a letto presto mi risolvi tutto, ti adoro. E penso che in realtà questo set comunque adesso in realtà a brevissimo si movimenta, però per tutta questa prima parte, per quanto mi riguarda, lo potrei sinceramente ascoltare per andare a dormire più che per ballare. Quindi il punto è: chissà che idea avevo in testa in quel momento, però sono molto contenta di riproporlo qui ai microfoni della radio, perché adesso che lo ascolto dico comunque cavolo, era proprio bello.

Un saluto anche a chi è a Savona e non vede la pioggia da 1000 giorni. Magari se ti metti a ballare un pochino a ritmo di questa musica di estrazione inglese, c'è la possibilità che la pioggia arrivi anche a Savona, chi lo sa?

E insomma, welcome to the hand. La puntata di Imballate di oggi finisce qui.

need.

Insomma, questa puntata di Imballate finisce qua. If you know, you know. Gli ultimi pezzi che abbiamo ascoltato sono di King Cutlass, di Masha, e poi abbiamo sentito appunto un pezzo di Al Wooton e uno di Eva 808, e questo pezzo incredibile che vorrei mettere come chiusura di qualsiasi cosa, se non fosse che è una presa a male devastante, è di Yand, YAAND,

ma non temete, perché fortunatamente a riattivare un pochino gli animi qua c'è Cosmic Mamba che sta preparando la sigla, che dopo 10 anni comunque non smetto di cantare ogni volta che ascolto. E per quanto ci riguarda ci andiamo a sentire nuovamente settimana prossima, perché la mia compare Bucci questo mese non ci sarà, e quindi Imballati rimane a conduzione mia. Tra le altre cose, questo venerdì sera alle 21:30 andremo in onda un Imballate fuori onda con Stefi, che ci farà un mixino viaggioso bassoso che ancora non ho ascoltato, quindi mi farò stupire come voi. Se volete collegarvi anche fuori orario, 21:30 questo venerdì, e poi lo rimanderò in onda giovedì prossimo o quello dopo. Grazie ancora a tutte le persone che si sono fatte sentire qui ai telefoni della radio. Un caldissimo saluto va a tutte le persone che dovessero trovarsi in uno stato di detenzione o di privazione della libertà. Rimanete all'ascolto di Radio Blackout, sostenete la radio, stiamo preparando la nuova stagione di eventi per voi, quindi rimanete sintonizzati, sintonizzate. Ciao.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Allora, 16:36 in questo giovedì 10 di settembre 2026. Ben sintonizzate su 105.25 di Blackout, ancora per poco. Grande epocale cambio in vista. Per quel che riguarda la ricezione FM 105.200. Avverrà anche una adeguata campagna, forse non bisogna dirlo, ma io lo dico, chi se ne fotte. Non voglio lasciarvi così poi nel panico quando arriva questa cosa, anche se forse, chi lo sa, statisticamente ci ascoltate più in streaming che in FM, ma tant'è, dovrete riprogrammare le macchine, le radio delle vostre macchine. Allora, benvenute e benvenuti Cosmic Mamba on Air fino alle 18:30. Andrea, voce selezioni a tenervi compagnia. Questa radio che vive di errori, di cazzate, di strafalcioni, di errori tecnici, famosi errori tecnici. Ebbene sì, a differenziarci sempre di più da ciò che ci ucciderà a breve, cioè l'intelligenza artificiale. L'antidoto, appunto, è sbagliare il più possibile, è ciò che ci rende umani. Da 20 anni in onda, di più. Si potrebbe fare una trasmissione di una settimana con i miei strafalcioni, gli errori tecnici, i mix sbagliati, le pronunce.

che mi rimarrà così a... a monito dell'umanità che ha scelto invece la perfezione dell'intelligenza artificiale. .25 ancora, fino a quando non ve lo dice, diciamo noi, come Giù Cascasella. RadioBreakout.org, quello invece c'è ancora, anche se abbiamo visto come di recente gli attacchi alla libertà sulla rete siano all'ordine del giorno. E a questo proposito, domani sera qua a orario aperitivo la Blackout House ospita un incontro appunto per parlare della situazione autistici inventati. Stacca stacca il team blackoutiano a parlarci, a confrontarci insieme queste nuove preoccupanti frontiere della repressione.

0: 011-2495-669-346-6673-263.
1: Catching ideas and translating them to one medium or another.
0: L'antidoto a tante cose è la musica e la natura, come ci suggeriscono i Coyote, Empo and Tim Shure, da Nottingham, The Higher the Sky, The Deeper the Ocean, loro lavoro su New Northern Soul Records. Muted Beauty, un lavoro ispirato a un documentario di Pedro Alonso, dedicato alla riscoperta delle sue origini messicane, al viaggio, alla ricerca di antiche tradizioni e saperi per quel che riguarda la cura della persona, dello spirito e dell'anima. Un viaggio all'insegna dello sciamanesimo.
1: Nature is a great teacher.
0: Nature is a great teacher. Muted Beauty. Coyote. Stay Blackout.
1: It's a great big beautiful world.

16:50. Cosmic Mamba on Air. Un saluto a chi si è fatto vivo al 346-6673-263. Un saluto a Pablo. E poi rimandiamo un cisti, occhio e largo, Giulio Cesare, svariate pattuglie che fermano, direzione centro.

Dopo l'inizio con Coyote 2026, la loro traccia Muted Beauty. Siamo andati a pescare questa Nothing But Love a nome di Longchamps, oscuro DJ producer per la Ticitaci, etichetta di Duncan Gray, London, UK. Scendiamo invece in un ex colonia con questa dub star a nome di Jura Sound System, Adelaide, Kevin Griffiths all'anagrafe.

17.07, ancora belli belli vacanzieri. Tracce così a cavallo tra la fine dell'estate, i ricordi. Come questa Moonlight Dancing a nome di Flore Ser, progetto di Chris Coco. La voce di Ellie Schultz. Preceduta da una traccia passata già la settimana scorsa, piaciuta molto. A nome di Artu. Scritto Arto, lo pronunciamo come si deve, alla brasiliana. Giovane cantautore, remixato da Bila Nui per la Music for Dreams.

Mentre finalmente appunto possiamo spegnere i ventilatori qua negli studios e accennare qualche timido passo di danza senza morire, con un bel cielo carico, speriamo di un po' di pioggia anche oggi, dai, un po' British come le selezioni del giovedì pomeriggio. Sempre British, Palafonic col suo nuovo Organic Matters. Ci ascoltiamo Switch, lentissima, delicatissima, la voce di Flora Purim, immortale voce che ha segnato la storia del Brazilian Jazz, con un altro Artu, Irtu Moeira e Return to Forever, Chicoria e tanti altri.

Allora no, ovviamente non è la versione originale, quella brasiliana appena ascoltata. My Life in the Sunshine, Mr. Roy Ayers. Non ricordo esattamente l'anno, però metà anni 70 col suo capolavoro. Ricordiamo una ricetta per vivere a lungo, quella del maestro Roy Ayers. Cognac e marijuana. Quella appena ascoltata è a nome di Abbossa Elettrica, progetto per la Compost Records, scovato in una compilation appunto della Compost di 3 o 4 anni fa.

Sono fatte intanto 17:23, le selezioni proseguono con una fresca traccia così che ci ha fatto da sottofondo. Contenuta di Shades of Sound Volume 3. The Waltz of Mr. Soft, a nome di Vision of Light, anche loro con a breve una uscita per la New Northern Soul.

18:15 questo giovedì 10 settembre 2026. Abbiamo lasciato andare a lungo la musica. Abbiamo così interrotto. Abbiamo voluto interrompere con le parole, il flusso musicale. Siamo scivolati su sonorità houseggianti, molto molto soul. Abbiamo passato in rassegna turbo jazz nell'ordine inverso. Ci ha appena terminata Body and Soul con Robert Owens. E poi prima il collettivo londinese Megatronic con Something, da Truth in Gospel Remixes.

Abbiamo ancora Flash Atkins con Secret Soul Society, Crunk Funk, singolo digitale uscito per la etichetta italiana Heavy Air Recordings. Lovebirds con Buddy Birds, e poi parentesi dabbeggiante con Miss Genesao a nome di Saideira nel sidestepper remix dub version, e ancora sonorità vagamente dabbeggianti quelle di Jura Sound System, Dub Savannah, pezzi questi già ascoltati che avevamo già presentato, Morning Star a nome di Kevin Griffith in arte Jura Sound System. Ma insomma ci sta bene un po' di ripasso ogni tanto.

Allora, inizio già a salutarvi. Manderò dopo questa Rayo de Luz a nome di Roden Brown. Un pezzone così in stile decisamente auseggiante, ma Back in the Days, che ho sentito qualche settimana fa in una in un'altra radio FM. Mi piace ascoltare anche le radio un po' porcheria, ma in realtà si trovano anche cose interessanti. Come improbabili session di house vecchia scuola il sabato pomeriggio con questo incredibile pezzo contenuto anche in una compilation Head Candy. Sun Kids, ragazzi italiani innamorati della house music, con la voce di Chance, grande singer afroamericana, regina della disco music. Rise Up si chiama il pezzo. Io vi invito più che mai a rimanere incollate, incollatissimi alle libere frequenze Ristorante International fino alle ore 20, dalle 18:30, Passioni di Orione, Trigger Point, Outsider Night. Questo è il programma ricco, mi ci ficco. Grazie per i messaggi di complimenti e saluti. Complimenti e saluti a voi. Stay blackout.

Allora, errata corrige, niente dottore Santonomasia in questo giovedì. E quindi impossibilitato a tenervi compagnia, vi lascio nelle mani del signorino Bobino. Vediamo cosa pesca fuori sul termine di questo pompone, decisamente back in the days, perché chitarrino.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: That's it.
1: That's great. Who wrote that song?
2: I don't know who wrote
3: George
2: it.
3: Jones made it popular, I believe.
2: I don't know who wrote it.
3: Didn't you sing it one time with George Jones on a television show? Didn't you sing it?
2: No, we sang one that he had done before, and I shouldn't have. I should have sung a Mexican song. I sang a Canción Mixteca already, right?
4: Giovane lavoratore, stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato? Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
5: Coco Pro?
4: No, Coco Profago, il contratto di lavoro che è veramente una merda.
5: Salario da fame.
4: Schiene spezzate.
5: Zero diritti e doppi turni festivi.
4: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Coco Profago.
5: Mangerai veramente merda.
6: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
3: Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali. Sono esattamente le 20, per questo 10 settembre 2026 riprendono i tormentoni settimanali di Bastioni di Orione e quindi anche per questa prima puntata di settembre abbiamo un bel po' di ospiti. In primis stiamo contattando Francesco Dall'Aglio, che è una voce insomma che ormai gli ascoltatori di Radio Blackout conoscono bene. Studioso di strategia militare, conoscitore dell'Europa orientale, animatore del sito War Rooms su Telegram, con cui ci intratterremo a proposito della guerra in Ucraina. Ciao Adriano.
4: Oh, eccoci qua. Abbiamo già Francesco in al telefono, spero, vero?
5: Sì, ci sono, buonasera.
3: No, ciao, grazie di essere tenuto tutto, microfono.
4: Anche tecnicamente funziona tutto qua.
3: Funziona tutto, è incredibile, la radio è pulitissima, grazie ai compagni che si sono sbattuti per pulirla.
4: Ecco, sì, invitiamo già fin d'ora a venire in radio domani alle 19, che si parlerà di autistici, inventati, perché insomma lì è una delle poche cose che davvero sono successe in questo mese e mezzo, due mesi quasi, che non trasmettiamo, perché per il resto sono andati tutti in ferie, vero? Cioè, è vero Francesco, perché sembra quasi che il primo settembre puntualmente hanno ripreso a bombardare l'Iran.
5: Sì, diciamo di sì, ma questa strategia diciamo del tira e molla degli Stati Uniti in realtà è necessaria, perché loro hanno un problema di logistica non piccolo, perché dopo i bombardamenti iraniani già nella prima fase del conflitto sulle basi statunitensi nei paesi del Golfo, gli Stati Uniti hanno dovuto abbandonarle e quindi chiaramente hanno veramente un problema di logistica molto grande. Devono farsi arrivare il materiale militare, i viveri, il carburante, le munizioni eccetera letteralmente dall'altra parte del mondo, e quindi devono aspettare un po' tra un attacco e l'altro. È una cosa un po' ridicola a dirla così, però in realtà poi ha anche un altro scopo naturalmente, che è quello di tenere la leadership iraniana sempre
4: sulla corda.
5: Certamente sì, quindi è vero che c'è un problema logistico, però è anche una scelta deliberata naturalmente.
4: Sì, infatti
5: la scelta deliberata è quella di continuare a mettere pressione sull'Iran, perché poi la grande incognita è quanto poi alla fine l'Iran oggettivamente possa reggere. Per ora regge benissimo sicuramente, però la scommessa statunitense è alla fine vinciamo noi, e non so, sono calcoli sempre molto rischiosi. Io dico che questo tanto alla fine vinciamo noi è un calcolo rischioso anche per la Russia, figurati per gli Stati Uniti in questa situazione ovviamente.
4: Ma infatti hanno anche avvicendato le portaerei, quindi sì. perché devono far riposare i marinai, questo è la vulgata. E appunto tutto questa strategia di propaganda sulle armi sono finite, gli arsenali sono sia da una parte che dall'altra, sia quelli putiniani poi è da 3 anni che sono finiti, no, 4, non pare che non sia granché vero. Ecco, tutto questo è tracciabile in qualche modo nella realtà, cioè al di là della loro propaganda, i marinai devono fare riposo, oppure non abbiamo più Patriot, c'è qualche modo per riuscire a districarsi?
5: Ma allora no. Nel senso, al di là di indicazioni estremamente generali, tante di queste cose sono coperte da segreto militare abbastanza stretto. E noi abbiamo delle cifre indicative sulla produzione di armi, sullo stoccaggio di armi, e anche un'altra cosa importante di cui spesso non si tiene conto, cioè dire sono stati prodotti tot missili, ogni anno vengono prodotti tot missili, eccetera, eccetera. Ripeto, al di là del fatto che non sempre sono, quasi sempre, anzi, sono cifre all'ingrosso, però non ci dice quanti di questi missili poi vengono allocati, ovviamente. Cioè ci aiuta poco sapere, dico cifre assolutamente a caso, che gli Stati Uniti producono 1000 Tomahawk LAM, ovviamente non li producono, ma quali di questi poi decidono di utilizzare per quanti teatri, quali vanno di riserva, quali vanno, attenzione, anche a coprire i buchi lasciati in precedenza, quali vanno a coprire quelli che nei controlli ciclici che si fanno sono considerati non più operativi. Insomma, anche se avessimo delle cifre di produzione certe, sicure fino all'ultima unità, noi in realtà non sapremmo quanto di questo materiale viene effettivamente allocato per i vari teatri. Sulla questione delle portaerei, no, quello è assolutamente vero. La Lincoln è stata molti mesi più in teatro di quanto non doveva, e non è una questione sindacale, diciamo, sì, ma è proprio una questione pratica, cioè è una questione di usura del materiale, una questione di necessità a un certo punto di tornare in porto e di fare tutta una serie di lavori che non puoi fare. Infatti, quando è arrivata in porto, insomma, le fotografie mostrano uno stato abbastanza pietoso dello scafo, che non vuol dire che stia per affondare, ovviamente. E perché? Perché è stata almeno 4 mesi in più, e queste sono cose che hanno un loro peso, in più anche dal punto di vista del morale, dal punto di vista psicologico, della gestione del personale, li devi far rifiatare, perché una nave è una nave. Una nave non puoi dargli così una licenza di 3 giorni che se ne vanno un po' nelle retrovie e staccano. In una nave sei sempre operativo, anche se magari non è il tuo turno di lavoro, per cui non puoi reggere, e infatti stavano cominciando a non reggere, ma questo è naturale, assolutamente.
3: Senti, due scenari di guerra, quello appunto con l'Iran e in Ucraina, un po' si intrecciano in qualche maniera, dialogano tra virgolette fra di loro, e il tentativo da parte degli Stati Uniti di cominciare a rimettere in moto il processo diplomatico in Ucraina, probabilmente dovuto anche al fatto che si sono impantanati in Iran e che alle porte ci sono le elezioni di midterm. Però quello che ci si chiede è se personaggi come Witkoff e Kushner, che sono sostanzialmente due immobiliaristi allo sbaraglio che fanno diplomatici solo perché sono sodali di Trump, quanto possono incidere realmente sugli esiti del conflitto, sulle trattative, soprattutto perché di fronte c'hanno Putin, che è una vecchia volpe del KGB, dell'FSB, che in qualche maniera si può manovrare a proprio piacimento.
4: Sono anche vestiti come agenti immobiliari.
3: Sono anche vestiti, sì. Sono quelli di Tecnocasa.
5: Sono anche vestiti come agenti immobiliari, però non dimenticate anche che in realtà, al di là di quella che è l'occasione pubblica, le fotografie, la riunione con i grandi capi, eccetera, eccetera, quando ci sono queste visite diplomatiche, in realtà il grosso del lavoro è già stato fatto da quelli che lavorano veramente, o dovrebbero lavorare veramente, poi non è detto che siano in gamba anche loro, che loro arrivano lì, consegnano la proposta, prendono la proposta russa. Queste proposte sostanzialmente sono già state approvate dalle controparti reciproche, cioè non viene in realtà creato nulla da Kushner, certo, Witkoff e Putin, anche perché non è quello il loro compito. Quindi in realtà accusare loro di essere incompetenti è sicuramente vero, però la competenza sta a monte, loro hanno soltanto a portare. E dopodiché, naturalmente, è ovvio che il peso, la statura dei negoziatori è certamente una cosa importante, ed è vero che insomma entrambi non vengono presi particolarmente sul serio, però non sono stati presi particolarmente sul serio manco a Kiev, questo anche va detto. Quindi ecco, diciamo, questa idea che viene spesso propagandata anche, no, dai giornali o dalle fonti, che poi loro arrivano là e Lavrov, Putin, no, se li intortano perché tanto quelli non capiscono niente, e in realtà non è proprio corretta, nel senso che se li intorteranno anche sicuramente, ma poi non sono loro che devono realmente dire ah ok, allora si fa così, oppure ah no, questa è la nostra proposta, da qui in poi non ci muoviamo, eccetera eccetera eccetera. Cioè loro hanno veramente il sono veramente la faccia di questo di questi negoziati, ma non sono assolutamente né il cervello né il motore. Certo. Dopodiché poi perché siano loro la faccia, e questo è chiaramente non lo sappiamo, e sicuramente penso che gli Stati Uniti abbiano personale diplomatico, ma sai che secondo me però in realtà il fatto che loro siano così apparentemente inoffensivi, mettiamola così, e secondo me è anche voluto, cioè nel senso sono non minacciosi né per la Russia né per l'Ucraina, capito? Quindi questa loro mancanza appunto apparente, poi magari sono due persone intelligentissime, noi non lo sappiamo naturalmente, e competentissime, però questa loro mancanza di peso potrebbe anche essere voluta, cioè siccome adesso siamo ancora in una fase estremamente iniziale dei negoziati, può essere che appunto tu mandi delle persone totalmente così, non ti giochi subito i grossi calibri. Per esempio, ecco, la visita invece di Radcliffe a Mosca prima,
3: certo, un altro senso.
5: Quella è diversa, perché Radcliffe è un altro tipo di personaggio, non solo perché ha un'altra statura professionale chiaramente, ma anche perché le sue posizioni sul conflitto sono note e sono posizioni assolutamente non sospettabili di essere filorusse, condizionabili dalla Russia, eccetera eccetera. Quindi quella è stata una decisione di un certo tipo, perché evidentemente andava comunicato qualcosa, boh, questo non significa che sia andato lì a fare le partacce ai russi, attenzione.
4: Infatti è stato raccontato come è andato a minacciarli che non attaccassero l'Europa, che mi sembra una cosa che agli americani proprio può fregare meno.
5: Credo. No, non penso che questa cosa abbia troppo senso, rimane che però non è chiaro cosa sia andato a fare. E infatti non ci sono foto, tra l'altro non ha incontrato Putin,
4: no.
5: O almeno si dice che non abbia incontrato Putin, ma non ci sono foto, non ci sono conferenze stampa, non ci sono dichiarazioni ufficiali. Le uniche dichiarazioni ufficiali sono totalmente neutrali e dicono no, ci siamo incontrati, il capo dei servizi russi, no, ma noi ogni tanto ci sentiamo, ogni tanto ci incontriamo, quando non c'è assolutamente niente di straordinario in questa visita. E mentre invece questa la presenza di Wilkov e Kushner sia a Mosca che a Kiev invece è stata accompagnata da fotografie, filmati, risate, pacche sulle spalle, eccetera eccetera. Ma appunto, ripeto, il lavoro vero, la cucitura tra le varie posizioni che si sta cercando di fare, attenzione, non dipende minimamente da loro. Loro sono soltanto i
3: terminali,
5: diciamo, di postini, potremmo dire, se vogliamo, ecco. Come da un certo punto di vista postino è Dmitriev, che è, diciamo, il Kushner russo, se vogliamo. Anche Dmitriev non ha una statura da diplomatico o da agente dei servizi, chiaramente, quindi anche lì quando va Dmitriev è perché è inoffensivo, no? Cioè nel senso non è maldisposto, non ha una posizione precedente di aver fatto parte dei servizi, quindi magari di poter avere materiale ricattabile sugli altri della delegazione, che poi cominciano anche tutti sti giri, tu mandi quello, ah certo, perché quello, capito, nel 94 sta Kinshasa c'era il cugino di quell'altro, capito, tutta una serie di
4: dietrologie.
5: Assolutamente sì, e quindi invece ci vanno quelli, dice, ma questi, ma chi sono?
4: È però un po' come sancire uno stallo.
5: No, perché la diplomazia dietro lavora. Loro stanno lavorando anche non poco, perché guarda che questa idea sulla quale tutti, me per primo, ironizziamo dello spirito di Anchorage, eccetera, in realtà aveva una serie di proposte concrete che restano sul tavolo e che sono principalmente la chiusura del conflitto e poi da parte degli Stati Uniti un impegno finanziario, economico e cooperativo con entrambi i paesi, cioè sia con l'Ucraina che con la Russia, perché la Russia per sviluppare tutta una serie di progetti enormi, in particolare, anzi non in particolare, direi esclusivamente nelle regioni asiatiche, in Siberia, nell'area del Pacifico, eccetera, eccetera, una cosa per tutte, i campi petroliferi del Sakhalin, per esempio, ha bisogno di investimenti molto grandi e non vuole che questi investimenti siano esclusivamente cinesi, per tutta una serie di motivazioni più che comprensibili, ovviamente. Tu dici, ma allora che fai? Metti le cose in mano agli americani? Non è che metti in mano agli americani, però cominci a diversificare. D'altro canto, fare affari con i tuoi nemici è in fondo, no, un modo per tenerteli buoni, per avere rapporti di un certo tipo, quando poi, appunto, se ci fermiamo un attimo a considerare strategicamente su un piano di proiezione globale, mondiale, la Russia e gli Stati Uniti in realtà non è che abbiano zone di contesa, se non la questione dell'Ucraina, la questione dell'allargamento della NATO, ma ormai l'allargamento della NATO si è concluso. Beh, no, non è il 2008, capito, in cui effettivamente c'era il rischio, poi non si è del tutto concretizzato, di uno scontro, se non altro diplomatico, di una serie di rotture di relazioni perché la NATO si allargava. Ormai la NATO si è allargata, non c'è più niente da fare. Cioè, l'unica cosa che la Russia può fare è tenerli fuori dall'Ucraina e fuori dalla Georgia, naturalmente, però lì è un altro discorso. Per cui in realtà agli Stati Uniti, cioè, si sono fatti anche un attimo un calcolo, diciamo, in fin dei conti, davvero, cioè, per tirare l'Ucraina dentro la NATO, cosa che non succederà, conviene veramente tenere in piedi tutto sto macello? Non perché vi sono fatti il calcolo etico che muore la gente, figurati, per carità.
3: Quando mai?
5: Devi mai pensare. Però voglio dire, ci conviene tutta questa cosa.
3: In questo contesto che hai descritto, rimane fuori sostanzialmente l'Europa, cioè che sembra invece andare come un'auto a tutta velocità guidata da un cieco contro un confronto bellico nei confronti della Russia, alimentata poi questa, insomma, dalla russofobia delle classi dirigenti che sono sempre più delegittimate e poi soprattutto molto condizionate poi dal complesso militare industriale.
4: Il drone che sfiora l'aereo di Zelensky a 160 km di distanza.
3: Il drone che è stato messo lì a Lipsia accanto a un Antonov che non si sa bene che cosa trasportasse. Cioè tutta una serie di operazioni che qui stanno facendo riflettere sul fatto che appunto queste elite europee siano veramente sull'orlo del baratro.
5: Allora, io penso che sia in realtà questa delle elite europee sia in realtà sostanzialmente una postura, nel senso che, per quanto non escludo assolutamente che a Bruxelles a fine ci sia una manica di matti che ritiene che il conflitto con la Russia sia sfangabile, diciamo così, però i militari sanno molto bene che non può esistere niente di tutto questo, ma per un dato molto semplice, che non abbiamo sufficiente materiale, non abbiamo sufficienti uomini, da cui la preoccupazione russa, chiaramente, che tutti questi progetti di ma intanto firmate la tregua, poi dopo si vede, non servano ad altro che a dare all'Europa la possibilità di armarsi, potenziarsi, eccetera eccetera eccetera, tant'è che ogni tanto, appunto, o Putin o Lavrov o Medvedev, giusto oggi, e dicono: guardate che comunque se una guerra con l'Europa sarebbe una cosa un po' diversa dalla guerra con l'Ucraina, non sarebbe un'operazione militare speciale, sarebbe tutta un'altra cosa. In realtà il problema è uno: tutti questi leader, quanto più guerrafondai sono, tanto più hanno problemi in casa, anzi, tanti più problemi in casa hanno, tanto più sono guerrafondai, perché certo. i problemi che si trovano ad affrontare in casa loro sono ormai problemi strutturali. Se sono problemi strutturali dell'ordine liberal capitalista, diciamo, e quindi come possono fare loro, poveraccio, non è che Merz ti risolve, no, le contraddizioni del sistema capitalistico.
3: Uomo di BlackRock,
5: ma poi hanno anche invece una serie di problemi che sono stati creati indipendentemente da questa cosa, che hanno a che vedere appunto con la gestione di tante cose interne. L'Europa è ormai chiaro che, io credo, possiamo considerarla dal punto di vista ideologico un progetto fallito, nel senso non è riuscita a creare una reale unità. È riuscita, sì, a fare tante belle cose, dall'Erasmus a cose bellissime, però non è riuscita a trasformare l'Europa in stati uniti, no? E quindi l'unico motore ideologico per mantenere in piedi tutto sto baraccone è quello di trovare un nemico esterno grosso, un nemico esterno che faccia paura, e quindi convincere i cittadini europei che l'Europa, ok, magari non è il massimo dal punto di vista economico, magari non è il massimo dal punto di vista politico, però è l'unica cosa che ti può salvaguardare al tiranno della Tartaria, insomma. E in più, chiaramente, con i soldi pubblici tu riattivi tutta una serie di linee produttive, anche se non si capisce con quale logistica, con quale energia e con quale materie prime, vabbè, ma questo lo sapranno loro, non credo, però vabbè, diciamo così. E soprattutto riesci a fare tutta una serie di riforme strutturali, cioè togliere di mezzo la sanità o le pensioni, che altrimenti non faresti, perché se domani mattina Merz o Meloni o Macron vanno in televisione e dicono: ragazzi, vedete, c'è di nuovo, siccome stiamo diventando tutti quanti vecchiotti, non abbiamo sufficienti figli, eccetera eccetera, quindi le tasse va a finire male e purtroppo dobbiamo tagliare le pensioni e la sanità, è andata così, mi spiace, questa generazione si frega, vedi che succede. Invece così no, noi dobbiamo fare tutti questi sacrifici dolorosi perché purtroppo, invidioso del nostro benessere, Putin vuole distruggerci. Cioè è un disegno molto chiaro, trasparente, quasi infantile, che attenzione, trova anche una sponda, come dire, gradita a Mosca, perché poi anche la Russia non è che insomma sia proprio, no, un paradiso, anche la Russia invecchia, anche la Russia, cioè, ha dei problemi diversi, delle strutture diverse, un'economia diversa, tanto per dirne una, le materie prime ce le ha, l'energia ce l'ha, ok, però tanti altri problemi ce li ha. Quindi questa ostilità dell'Europa, questa ostilità certe volte veramente anche parodistica, anche da barzelletta certe volte, in realtà fa proprio il gioco anche dei nazionalisti russi, così come Medvedev fa il gioco, che dice: no, vi bombardiamo con le armi nucleari, fa il gioco chiaramente di quelli che dicono: lo vedete, allora quelli veramente ci vogliono invadere. Quindi, sai, sono è un sostegno reciproco. D'altro canto sappiamo molto bene, no, che storicamente i migliori amici dei nazionalisti di un certo paese sono i nazionalisti del paese
4: dell'altro, di quello di fianco.
5: Ma questo è naturale, perché appunto sono propagande che si sostengono a vicenda su quelle cose, no, come si definiscono le profezie che si autoavverano. Perché tu dici: ah, quelli ci vogliono bombardare, poi apri Telegram, Medvedev, vi tiriamo le armi nucleari in testa, diciamo, ma allora c'ha ragione, vedi? E dopodiché il russo dice: no, vabbè, ma quelli gli europei mica ci vogliono attaccare, infliggere sconfitta strategica alla Russia, ah, ma allora ci vogliono attaccare. Così si va avanti e si buttano soldi e miliardi in questa cosa. Ma io non penso realmente che Macron, non mi ricordo come si chiama, il primo ministro di adesso inglese, e
4: prosciutto cotto, credo, la
5: tradizione. Stiano organizzando, capito, lo sbarco nella penisola di Kola, cioè è molto improbabile questa cosa, anche perché con chi lo fa questo sbarco?
4: Beh, quindi si può dire che l'Europa ha fatto anche cose buone, ma è stata trascinata in guerra.
5: Fatto anche cose buone. Questo non toglie, aspetta, però scusami, però chiudo un attimo.
4: Sì?
5: Questo non toglie, però, che tutto questo atteggiamento è comunque un atteggiamento pericoloso, perché comunque tu stai mettendo su un sistema di opposizione militare, e questa cosa potrebbe a un certo punto essere vista dalla controparte come una minaccia reale, capito? Cioè sì, ok, i tedeschi sono pure diciamo Merz sta al 14%, figurati se mette a fare, ma forse proprio perché sta al 14% potrebbe venirgli in mente, vabbè, perso per perso, almeno faccio l'eroe di guerra. Questo è un rischio, cioè il fatto che non ci sia probabilmente una reale volontà di arrivare a un conflitto tra queste due parti, cioè tra Russia ed Europa, non esclude che purtroppo ci possiamo ritrovare in un conflitto. Questo va tenuto sempre presente.

0: di fare la guerra, mettiamola così, che poi bisogna, cioè, che poi è sempre integrato nel vecchio modo di fare la guerra, ma ormai per moda si parla ormai solo dei droni, dell'intelligenza artificiale. Il grande vantaggio è che è adattissimo a eserciti che non hanno un grande numero di effettivi, come i nostri. Tu dici, ma io posso mai mobilitare 1 milione di uomini? Dove li metto 1 milione? A parte dove li trovo? Vabbè, diciamo, sì, tanto, 1 milione troppi, 500.000 soldati. Dove li trovo 500.000 soldati? E intanto però io utilizzo i droni come moltiplicatore di forza, quindi in fin dei conti questi 500.000 soldati, se li avessi, tanto meglio. Non ce li ho, mi posso accontentare anche di 250.000, perché poi metto 1 milione di droni e quindi vedi che più o meno qualcosa risolviamo. Cioè questa cosa è estremamente attraente, come è attraente ovviamente per il comando ucraino e per il comando russo, chiaramente, che per motivi diversi, molto diversi, hanno entrambi la necessità di tenere quanta meno gente possibile al fronte, e quindi con i droni, con l'intelligenza artificiale, eccetera eccetera, tu risparmi soldati, risparmi sul materiale umano, ripeto, non per considerazioni umanitarie, ma proprio per considerazioni pratiche. Questa è la prima cosa. La seconda è che, grazie a Fedorov, appunto, adesso l'Italia ha, nelle intenzioni di Crosetto chiaramente, avrebbe accesso a tutta una serie di ditte, tipo appunto Palantir e non solo, che invece con l'Europa non collaborano tanto, collaborano con Israele, collaborano con l'Ucraina. Adesso la speranza di Crosetto è adesso collaborano anche con noi, perché noi abbiamo assunto Fedorov, ma magari niente gli diamo, il problema non è quanti soldi gli dai, gli darei nulla probabilmente, però bisogna vedere poi
1: una percentuale.
0: A parte la percentuale, ma poi bisogna vedere quanto ci costerà Fedorov, perché se lui dice no, allora io vi organizzo adesso, ecco qua, l'esercito dovete fare così, così, così, dovete comprare 1.000 di questi sistemi, 10.000 di questi altri, 100.000 di quegli altri ancora.
2: La stecca la prende da qualche parte.
0: Per esempio, vedi, anche questo è vero. Cioè il problema alla fine è questo qua, non è che avrà uno stipendio, pure se l'avesse, capirai, tutti i soldi che buttiamo, vedi che il problema è lui. Senta, non è certamente questa la...
2: A proposito, questa,
0: più, dimmi.
2: No, a proposito di Fedorov, siccome ha avuto anche un ruolo politico, no, in Ucraina ci sono state queste manifestazioni che sembrerebbero poi manifestazioni sostanzialmente portate avanti dai giovani, che naturalmente non hanno nessuna voglia di essere reclutati in maniera forzata, e poi soprattutto perché c'è questa speranza, questa promessa di una guerra che lui portava avanti senza soldati, ipertecnologica, che renderebbe inutile il reclutamento. Cioè è una lettura che ha un senso all'interno di una situazione come quella ucraina, dove ci sono delle difficoltà enormi a reclutare, dove soprattutto i soldati al fronte sono sottoposti a un logoramento pesantissimo a causa dell'impossibilità di fare le rotazioni.
0: Assolutamente sì, il sogno per l'opinione pubblica ucraina, in particolare appunto per chi è sceso a manifestare in piazza, chi è sceso in piazza a manifestare, non solo, è proprio questo, cioè quello di arrivare a un esercito completamente automatizzato, in cui tu il tuo servizio militare lo fai da casa tua, da Starbucks, al parco pubblico, perché tanto c'è il visore o il drone, lo manovri, che bisogno c'è anche di andarci al fronte, in fin dei conti. È chiaramente un sogno. È un sogno che nasce appunto dal fatto che queste generazioni ormai in Ucraina sono abbastanza traumatizzate da questo conflitto. Questa è una cosa, con tutta la favoletta, no, della resilienza ucraina, della resistenza ucraina, dell'eroismo ucraino, eccetera, eccetera, noi non stiamo considerando che questo paese è sull'orlo di un collasso psichico, sostanzialmente, come ovvio che sia, come succede in tutti i paesi che sono in guerra. Soprattutto in questo tipo di guerra, in cui sì, tu puoi anche mandare, come è successo stanotte, un drone su Yamal e fare i titoloni, nuovo record, 2500 chilometri, tanto però. Quindi questo sogno è appunto, ripeto, un sogno, perché poi coi droni tu non vinci le guerre, coi droni magari puoi tenere il fronte, ma le guerre non le vinci, i territori non li recuperi, il territorio non lo controlli. quindi
1: però Fedorov non se l'è giocata un po'

0: male, buttandola sulle elezioni, cioè come se volesse intestarsi le manifestazioni per poter arrivare al potere, un potere che Zelensky è riuscito a sopravvivere a una serie di corruzioni, processi, indagini, lotte tra diversi servizi segreti che però parlano in russo tra di loro.
1: Esatto.
0: E riesce comunque sempre a rimanere in piedi, è un po' quello forse più presentabile rispetto a tutti gli altri suoi concorrenti.
1: È quello più presentabile perché per motivi di propaganda dall'inizio del conflitto gli è stato cucito intorno e addosso un determinato personaggio che ora non puoi dire non sia vero. Cioè il personaggio del coraggioso, dell'uomo comune che si trova a fare fronte a terrificanti problemi, ma con la sua accortezza, con la sua rettitudine riesce a risolverli, eccetera. In più chiaramente Zelensky è comunque espressione di un certo gruppo di potere che è ancora al potere, anche questo va ricordato, e quindi eliminare Zelensky adesso, dico eliminare politicamente o per via giudiziaria Zelensky adesso, vorrebbe dire sconfessare tutto quello che è stato detto anche proprio su di lui personalmente, cioè non soltanto su di lui in quanto presidente dell'Ucraina, ma proprio su di lui personalmente. Cioè c'erano articoli agiografici su Zelensky, la copertina di Vogue per lui e la moglie, cioè non puoi dire no, ah vabbè ragazzi sapete che ci siamo sbagliati, questo era veramente un disgraziato, non lo puoi fare, cioè dopo sì, a guerra finita alla fine ti faccio vedere, sarà tutta colpa di Zelensky che era veramente un disgraziato che si è approfittato della nostra buona fede, ma a guerra in corso togliere di mezzo Zelensky è proprio problematico e forse uno dei motivi per i quali poi i russi alla fine non hanno nessuna intenzione di eliminarlo, al di là del fatto che la cosa di eliminare i capi dei nemici è un fatto nostro occidentale.
0: Sì.
1: Non è, o israeliano anche, vabbè, questo è un altro, che sono occidentali, quindi insomma, come diciamo, come mentalità. Quindi
0: sì, non funziona con gli iraniani, cioè, c'è sempre un altro dietro.
1: Uccidi Khamenei, hai vinto la guerra.
0: C'è un altro Khamenei, infatti.
1: Bravo, però un altro, pure peggio ovviamente, perché ti ha ammazzato quello di prima.
2: Ma anche questa idea
1: raramente aiuta i negoziati.
2: Certo, no? Di vincere le guerre in una settimana, insomma, è tutta occidentale. I russi hanno invece, come dire, una lentezza strategica molto diversa, una velocità molto diversa, quindi non si agitano se questa guerra continua dal 2022, o meglio, forse si agitano un pochetto, però poi insomma i risultati li conquistano piano piano, li ottengono.
1: Agitarsi si agitano, nel senso che comunque anche per la Russia, in maniera molto diversa dall'Ucraina, insomma, ormai siamo quasi, tra poco arriviamo a 5 anni di guerra, e soprattutto a 5 anni non solo di guerra, ma 5 anni di guerra con l'inserimento in un meccanismo sanzionatorio economicamente complicato da gestire, che non le ha portati al collasso come speravano i nostri, ma insomma, se si potesse fare a meno delle sanzioni, io non penso troveresti un russo che dice no, teniamocele. Quindi è chiaro che anche per la Russia è complesso. A parte questo, la Russia ha palesemente sbagliato i calcoli nell'ingresso in Ucraina, entrando con non tanto un esercito, ma sostanzialmente una super forza di polizia, pensando di dover affrontare qualche rivolta di piazza, ma nel giro di poco tempo ci si metteva d'accordo e finiva tutto quanto. E quando invece ci si è accorto che l'Occidente, e all'epoca c'erano anche gli Stati Uniti, attenzione, esprimeva la sua volontà di rimanere al fianco dell'Ucraina fino all'ultimo, e ha detto vabbè, allora qua dobbiamo fare la guerra veramente, e la sta facendo nel modo in cui la Russia conduce di solito le guerre, cioè abbracciando il nemico e dicendo va bene, vediamo chi resta in piedi per ultimo. Di solito è la Russia, o l'Unione Sovietica, o l'Impero, o quello che era, di solito è così, ed è quello che sta facendo. È una guerra di, chiamala come vuoi, chiamala di attrito, chiamala di materiali, chiamala di logoramento, nella quale non è importante il villaggio che conquisti oggi o il villaggio che conquisti domani. Oh, chiaro, conquisti tanto meglio naturalmente. Quello che è importante invece è la quantità di danni che infliggi all'apparato militare del nemico, incluso ahimè l'eliminazione fisica dei suoi soldati, ma anche la distruzione delle sue linee logistiche, la distruzione della sua economia. Cioè, questo è quello che sta facendo la Russia, e questo è quello che la famosa cosa dei 40 giorni di promessi da Zelensky aveva promesso di fare. No, ovviamente era estremamente velleitario che si potesse fare una cosa del genere, e infatti non è avvenuta. Non vuol dire che non ci sono stati danni, ce ne sono tuttora, però sono dei danni ai quali la Russia è sostanzialmente in grado di fare fronte, e quelli per l'Ucraina sono un po' più complicati da gestire, anche perché gli Stati Uniti, come abbiamo detto, si stanno sganciando per loro motivazioni pratiche, e l'Europa promette, però alla fine tanti soldi non è che ci siano, e soprattutto tante armi non è che ci siano. E quindi in realtà tra i due, per quanto appunto tu possa colpire la raffineria X e il centro commerciale Y, alla fine vai a fare il calcolo giorno per giorno, i danni inflitti all'Ucraina sono superiori ai danni inflitti alla Russia. Questa cosa alla lunga pesa, perché le guerre di attrito, le guerre di materiali, le guerre di logoramento non sono lineari. Arrivati a un certo punto le cose si sfasciano e non si possono riparare più, tipo per esempio adesso la questione del commercio ucraino nel Mar Nero del grano e degli oli vegetali, l'hanno bloccato, punto, e quindi tu stai perdendo quello che hai raccolto quest'estate e rischi, visto che i magazzini sono ancora pieni, tranne quelli che li hanno distrutti ovviamente, e rischi di non fare il raccolto neanche l'anno prossimo, perché non hai dove stoccarla questa roba.
0: Quindi,
1: questo è un disastro epocale praticamente per l'Ucraina, perché l'economia dell'Ucraina non è come l'economia della Russia, e le economie europee non sono in grado di ripianare tutti questi problemi volta per volta, tant'è che adesso il ministro delle finanze ucraino ha detto che se non arrivano urgentemente altri miliardi, e l'Ucraina si troverà nella condizione di non poter pagare gli stipendi dei soldati.
2: Un pozzo senza fondo.
1: Perché? Ma perché se tu gli hai bloccato il commercio, guarda, l'Ucraina esportava,
2: sì.
1: Cioè, sta questione del famoso corridoio del grano, che poi non era solo grano, perché c'erano anche gli oli, l'olio di semi, l'olio di insomma, cioè era una voce importante per l'economia ucraina, perché che ti consentiva, no, di mantenere, certo non un'autonomia, perché è chiaro che la maggior parte delle spese ucraine vengono pagate dagli alleati, però comunque ti davano i soldi che sostanzialmente il ministro delle finanze ha detto che bisogna trovare urgentemente, perché altrimenti non si pagano gli stipendi, sono sostanzialmente i soldi che non sono stati guadagnati quest'estate con la vendita di queste enormi quantità di prodotti agricoli, e questo è un dato di fatto, è un danno.
0: Dimmi. In prospettiva anche questo può essere un motivo per cui questa guerra va in esaurimento se ne apriranno delle altre. Infatti ci sono degli accordi che sono stati stipulati durante quest'estate e anche un pochino prima tra paesi che avevano un po', come dire, il timore, e quindi hanno messo insieme i soldi dei sauditi, il nucleare del Pakistan e l'esercito della Turchia per prepararsi a un qualcosa che dovrà avvenire da qualche parte
1: che potrebbe avvenire, ma in questo momento, proprio oggi, Reuters riporta, non solo la parte, vabbè, questo fatto di questa mega avanzata stile, diciamo, siriano, degli Houthi, che veramente hanno
0: occupato tutto lo Yemen e anche lo stretto di Bab el-Mandeb,
1: colto un po' tutti di sorpresa, anche se in realtà gli osservatori esperti stavano mettendo in guardia già da un po', cioè guardate che stanno preparando qualcosa, però insomma, effettivamente è stata davvero tanto tanto tanto veloce, da te che infatti anche uno sta cominciando a chiedere ok, quali sono i limiti reali del controllo del territorio che è occupato, cioè, però le unità, come chiamarle, lealiste, si sono oggettivamente ritirate, questo è vero, cioè rimane che si sono andati via, cioè in realtà combattimenti ce ne sono, per carità, ma ti ripeto, è una situazione siriana su un territorio più piccolo naturalmente, però con una velocità addirittura ancora maggiore.
2: Ancora maggiore.
1: E il Pakistan ha detto che loro non vedono motivi per dover intervenire.
2: Giustamente.
1: Quindi anche qua, come la NATO, come l'articolo 5 della NATO,
2: è tutto relativo, insomma.
1: Dico, finché la guerra non c'è, ovviamente ti promettiamo fino alla fine, fino all'ultimo soldo è tuo. Poi quando la guerra c'è veramente, ci aspetta un attimo, però capiamo.
2: Bene, Francesco. Il nostro tempo purtroppo è finito, dobbiamo collegarci e parlare di dedollarizzazione, debito pubblico americano con i nostri soliti salti pindarici. Noi ti ringraziamo.
0: Ma ci sono delle connessioni.
2: Ci sono sempre delle connessioni del tuo
1: assolutamente, altro che
2: il tuo intervento. Che. E alla prossima occasione, allora. Grazie ancora.
0: Grazie mille.
2: Ciao. È caduta la linea, ha fatto tutto da sola la linea, grazie ancora a Francesco. E quindi insomma abbiamo parlato della situazione, in teoria della situazione ucraina, ma poi ci siamo, come al solito con Francesco, questo capita di frequente, allargati ad anche ad altri scenari. E adesso invece a breve sentiremo il professor Alessandro Volpi e l'argomento sarà il ritorno, cioè noi ritorniamo a parlare insomma degli affanni del dollaro e soprattutto del debito pubblico americano, che ormai ha superato i 40 trilioni di dollari, un vero e proprio mostro che sostanzialmente fagocita 1.400 miliardi di interessi passivi l'anno. Praticamente Trump ha promesso appunto solamente ieri a Dallas $5.000 per ogni americano, il suo dividendo, che appunto dovrebbe uscire chissà come da questo debito pubblico. Comunque da sempre il Treasury americani hanno goduto di un privilegio, perché sono stati considerati tra gli investimenti più sicuri grazie appunto alla supremazia del dollaro, però adesso insomma gli investitori che prima erano disposti a pagarli relativamente cari e quindi ad accettare rendimenti più bassi, adesso insomma stanno un po' cambiando prospettiva. Ma dovremmo avere il professor Volpi al telefono. Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Pronto, buonasera, sì. Grazie di essere buonasera ai nostri microfoni. E quindi noi vorremmo partire da un dato che effettivamente quest'estate si è un po' insomma imposto, cioè il sorpasso del valore dell'oro rispetto a quello dei titoli denominati in dollari nelle riserve centrali e nei fondi delle banche centrali e nei fondi sovrani. E in pratica questa quota di debito americano è diminuita di oltre 1.500 miliardi di dollari nell'ultimo triennio. Questo fa pensare veramente a una fuga, ma soprattutto sono cifre che ricordano un po' il tempo della convertibilità aurea, cioè il gold standard che ha regnato fino al 71. Però di fronte all'esplosione del debito pubblico americano, i tassi decennali dei Treasury che sono arrivati quasi al 5%, questo cambio, diciamo così, di asset è un segnale di sfiducia verso le capacità americane di sostenere l'entità del loro debito.
3: Beh sì, io penso che questo dato che abbiamo appreso più o meno a cavallo di Ferragosto, per cui sulla base dei dati ufficiali il valore delle riserve in oro ha superato quello in dollari, le riserve in oro sono grosso modo ora il 27-28% del totale della composizione delle riserve delle banche centrali e dei principali fondi sovrani, mentre l'oro è fermo al 20, il dollaro è fermo al 22, è un dato direi molto importante dentro questa crisi del debito, su cui magari vorrei tornare rapidissimamente, però vorrei soffermarmi proprio un secondo su questo aspetto del superamento dell'oro rispetto al dollaro, perché c'è un aspetto di novità, un elemento di novità in questo dato. In altri momenti nella storia economica recente, nella storia contemporanea, ci sono stati appunto condizioni nelle quali il valore delle riserve auree superava quello dei dollari, ma è avvenuto sostanzialmente in due momenti molto diversi e con condizioni diverse dalla condizione attuale. Il primo momento è avvenuta in piena convertibilità aurea, quindi siamo nel 65, in quel momento il valore complessivo delle riserve auree superava le riserve che le banche centrali avevano in dollari, e una seconda volta verso la fine degli anni 80, quindi cessata la convertibilità. Ma in entrambe le circostanze che cosa era successo? Era successo che il superamento era avvenuto per un aumento del valore dell'oro rispetto al dollaro, però a parità di volumi, a parità di quantità fisica, cioè semplicemente il dollaro si era deprezzato, l'oro era salito, e quindi le riserve d'aure di quel momento si erano apprezzate. Ora qui sta succedendo una cosa diversa. Qui il mondo ormai ha in giro riserve per circa 38.000-40.000 tonnellate appunto di oro, una parte significativa delle quali sono nuovi acquisti. Cioè è sempre più evidente, come giustamente diceva lei, che le banche centrali vendono i titoli del debito pubblico americano che possedevano, e quindi i dollari, perché i dollari sono sostanzialmente conservati in titoli del debito pubblico americano, e comprano nuovo oro. Quindi qui c'è una sostanziale corsa all'oro, che è una novità importante rispetto ai sorpassi precedenti. Cioè qui è chiaro che la sfiducia nei confronti del dollaro induce, e dei titoli del debito americano denominati in dollari, induce un duplice fenomeno. Cioè da un lato io vendo quei titoli perché non ci credo più, perché si stanno deprezzando costantemente e i rendimenti che mi vengono forniti sono tendenzialmente ancora troppo bassi, e dall'altro lato compro oro perché appunto mi fido ormai soltanto di una base, di quello che è il tallone aureo, cioè di una base aurea in una condizione in cui non c'è più il gold standard, ma è come se implicitamente si riponesse in essere. Quindi questo sintomo per cui c'è una corsa agli acquisti di oro da parte dei fondi sovrani e delle banche centrali, delle ex ormai petromonarchie, da parte della Cina, da parte dell'India, da parte del Brasile, questo mi sembra un dato molto evidente di una paura complessiva che la tenuta del debito americano sia sempre più flebile, sempre più debole. E aggiungerei un elemento che anche qui lei giustamente prima ricordava, cioè ormai i decennali sono vicini al 5%. Ora noi sappiamo che c'è questa opinione dominante in virtù della quale anche fra gli operatori un dollaro che superasse stabilmente nel caso del decennale il 5%, avendo già un trentennale che lo ha ampiamente superato e anche un triennale che in fondo sta sopra il 4%, genererebbe una massa di interessi intorno ai 1.400-1.500 miliardi di dollari l'anno, che rischiano davvero di essere una cifra proibitiva, tanto più in presenza di una eventuale fuga, come si sta verificando, costante dai titoli del debito americano. Quindi questi elementi, a mio modo di vedere, veramente denunciano una difficoltà, e direi in questo l'atteggiamento davvero schizofrenico esistente fra il Dipartimento del Tesoro di Scott Bessent, che sta cercando di riacquistare il debito pubblico americano per provare faticosamente ad abbassare i tassi di interesse e a ridargli credibilità, e dall'altro il presidente della Federal Reserve nominato da Trump per abbassare i tassi, che dice ma noi i tassi non li possiamo abbassare e anzi dobbiamo semmai rialzarli, perché altrimenti c'è il rischio che nessuno si compri più il debito. E mi sembrano due condizioni davvero molto molto difficili da gestire, perché se l'operazione di Bessent di comprare nuovo debito e metterlo in pancia al tesoro, e contemporaneamente quel debito per effetto dell'aumento degli interessi operato dalla Fed si svaluta progressivamente, diventa un problema tutt'altro che banale. Quindi io davvero vedo degli elementi di anche nervosismo, come del resto abbiamo verificato e stiamo verificando nella vicenda degli yen, cioè è chiaro sì. che gli Stati Uniti comprano, il tesoro degli Stati Uniti compra gli yen per evitare che crollino, vendendo gli euro, e questo per evitare che il Giappone in qualche modo possa, preoccupato della propria moneta, vendere il debito americano per ricomprare gli yen. Quindi il quadro è davvero un quadro complicatissimo in questo momento.
2: Ma anche di mancanza di fiducia, cioè la banca centrale olandese ha trasferito solamente quest'estate, mi sembra, 86 tonnellate di riserve auree dagli Stati Uniti a Londra.
0: Anche i francesi.
2: Anche i francesi, l'Italia continua a tenersi invece.
0: 43%.
3: Questo è un tema anche questo indicativo, e secondo me che dovrebbe farci riflettere, io ho provato anche a scriverlo, cioè nel senso, quello che sta, l'Inghilterra già da tempo ha esaurito le proprie riserve auree negli Stati Uniti, ugualmente c'è stata questa, come dicevate, operazione francese e poi l'operazione olandese con modalità diverse, ma lì non lascia più l'oro negli Stati Uniti, se lo riporta a casa. Ci rimane più o meno la metà delle riserve italiane, Italia ha 2400 tonnellate circa di riserve auree, circa 1000 qualcosa sono negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York, e poi c'è uno stock importante della Germania. Ora, secondo me questo aspetto, ma perché l'Olanda, la Francia, l'Inghilterra se lo sono riportato a casa e noi invece stiamo molto tergiversando? Ma perché fondamentalmente c'è davvero la paura che gli Stati Uniti possano in qualche modo, con qualche pretesto, congelarlo e evitare che questo possa essere in futuro riportato a casa? Anche perché il dato impressionante è che queste riserve auree si stanno rivalutando in una maniera impressionante. Cioè, le riserve auree italiane hanno aumentato di valore nel giro di un anno da 147-148 miliardi a 270, cioè c'è stata una plusvalenza in termini di aumento di valore di quelle riserve intorno ai 120-130 miliardi di euro. Quindi ora, posto che su questo c'è tutta una normativa, peraltro secondo me assolutamente incomprensibile da parte dell'Eurozona, per cui non è possibile in nessun modo che queste plusvalenze, che peraltro si traducono in un aumento del valore di queste riserve in parte presso la Banca d'Italia, in parte presso gli Stati Uniti, possano essere messe a frutto. Ma il rischio vero, al di là di questo, è che gli Stati Uniti, di fronte a un ingigantimento progressivo del valore di queste riserve e di fronte a una difficoltà oggettiva del loro debito, possano pensare a qualche tipo di congelamento, proprio perché il boccone diventa sempre più succulento. E quindi io penso che anche il tema di necessità di riportare a casa quanto più rapidamente possibile sì. quello che serve
0: sarebbe il caso, sì. Ma ecco, pare però, si direbbe dalla ricostruzione anche che ha fatto lei nei suoi articoli, che dietro a tutto questo ci siano proprio i fondi. BlackRock è un fondo americano, e che quindi va un po' contro quella che potrebbe essere la strategia statunitense, perché in questo modo, attraverso questa simbiosi, lei ha scritto simbiosi tra finanza pubblica e privata, c'è una sorta di passaggio a gestire le riserve mondiali in modo multilaterale, quindi togliendo questo monopolio agli americani, che con il quale hanno cortocircuitato quello che descriveva prima del acquisire l'asset del debito americano, indebitandosi a propria volta nei confronti del dollaro. Ecco, ma non è tutto sommato preferibile questo multilateralismo rispetto al diktat degli Stati Uniti?
3: Ma io penso che, come dire, in questa situazione, in queste circostanze, la situazione degli Stati Uniti sia davvero complicata, e secondo me in questa fase anche difficile da gestire persino dai grandi fondi che appunto detengono il risparmio globale. Cioè, nel senso, sicuramente nel corso delle ultime aste, che sono sempre a tempi molto ravvicinati, il ruolo dei fondi, così come dei primary leaders, cioè delle banche americane, penso a JP Morgan, che peraltro sono partecipate nel loro capitale dai grandi fondi, è stato determinante. Cioè, noi siamo in una fase nella quale il debito degli Stati Uniti non è più nelle mani dei grandi investitori internazionali intesi come gli stati, cioè la quota di Cina, Giappone, i vari stati europei, dei paesi arabi, si sta progressivamente e sostanzialmente riducendo, tant'è vero che la quota estera da questo punto di vista è intorno al 30% del totale, e quindi è cresciuto il peso dei grandi fondi. Però questi grandi fondi in questo momento è un po' come se fossero rimasti intrappolati in questo schema, cioè prendono risparmio in giro per il mondo, con risparmio in giro per il mondo comprano o vendono a risparmio in giro per il mondo i prodotti contenenti i titoli americani, ma questi titoli americani si svalutano costantemente, e il rischio che l'aumento degli interessi non compensi la perdita di valore di questi titoli, soprattutto per un soggetto come BlackRock, facciamo un esempio, che vende prodotti in giro per il mondo a milioni di risparmiatori, e bisogna che questi prodotti che vende abbiano una tenuta, visto che sono nei fondi pensione, negli investitori istituzionali, abbastanza consistenti. Ora questa roba qui, il debito pubblico americano, non la regge più, e allora paradossalmente loro sono costretti a contribuire ancora a comprare questi titoli del debito alle aste per evitare che i titoli si deprezzino ulteriormente, ma diventa un circuito vizioso che è per loro ormai pericoloso. Peraltro Jim Dimon, anche il presidente di JP Morgan l'ha anche detto, cioè guardate che a noi un rendimento del 4,5-5% rischia di non essere sufficiente, e d'altra parte, dice lo stesso Dimon, rendimenti più alti mettono a repentaglio la tenuta del debito che noi stiamo comprando pressoché esclusivamente. Mm-hmm. Tant'è vero che i grandi fondi, io penso in questa fase, siano seriamente preoccupati, stiano cercando sì di diversificare anche la composizione del portafoglio di prodotti che vendono, e quindi non considerare più i titoli del debito americano come elemento, diciamo così, di compensazione riequilibriatrice, rassicurante, di rifugio. Quindi nel momento in cui vado a vendere un prodotto finanziario al gestore italiano, gli vendo, come si può dire, il titolo del debito americano con sempre maggiore paura che poi non sia veramente quel bene rifugio che compensa magari i rischi su altri titoli azionari. Quindi io ho l'impressione che in questo momento anche i grandi fondi siano molto preoccupati della tenuta del debito, lo sostengano per evitare cause e conseguenze peggiori, però hanno la percezione chiara che questo meccanismo rischia di non funzionare più, e quindi per certi versi stanno provando a cautelarsi, anche riducendo, come del resto fa intende fare la stessa Federal Reserve, la loro esposizione nei confronti dei titoli del debito americano. Ed è il motivo per cui Scott Bessent li sta comprando a piene mani, esponendosi però al rischio di imbottire il bilancio degli Stati Uniti di titoli che non tengono più neanche i grandi gestori, i grandi fondi.
2: Sì,
3: cioè, io temo che qui ci sia una crisi che si sta avvitando pericolosamente. Sì. E dico una cosa ancora: non è un caso che nelle ultime aste siano sempre più decisivi i fondi hedge, cioè quelli che in questo momento stanno facendo delle scommesse sul debito americano. Ma se il debito americano, che storicamente è il bene rifugio stabile per eccellenza, che contribuisce a stabilizzare anche il dollaro, alla fine della fiera diventa oggetto degli acquisti dei fondi hedge,
2: delle scommesse,
3: delle scommesse appunto, Beh, io comincerei e penso che gli Stati Uniti, Spessent, sicuramente Walsh, cominciano ad essere molto preoccupati e quindi possono fare anche gesti, a mio modo di vedere, tutt'altro che rassicuranti, come magari decidere di svendere gli euro di cui dispongono nel tentativo di rafforzare o di rendere la tenuta del debito americano maggiore. Io direi anche, perché io non arriverei a escludere questo, fare pressioni sulle banche europee, magari anche veicolate attraverso il monopolio del sistema dei pagamenti, perché queste banche acquistino in maniera massiccia i titoli del debito americano, e magari usare una doppia pressione, da una parte attraverso gli azionisti importanti che le banche europee, le banche italiane hanno, rappresentati dai grandi fondi americani, e magari giocando anche su ritorsioni possibili, su un rallentamento del sistema dei pagamenti, che del resto è totalmente monopolizzato dagli Stati Uniti, per convincerli a comprare questo debito, perché in questo momento questo debito lo comprano in pochi e con molto a malavoglia, ecco, questo mi sembra molto controvoglia, questo mi sembra il quadro preoccupante. Quindi che ci possa essere una soluzione di gestione multilaterale del debito degli Stati Uniti, mi sembra, in questa fase non mi sembra facile, e anche i fondi sono consapevoli che la partita sta diventando troppo onerosa.
2: Ma infatti i grandi fondi come BlackRock cercano anche in qualche maniera di sdoganare altre monete non tradizionali, anche lo yuan, finché lo yuan insomma non diventerà un riferimento un po' più solido. E poi soprattutto si trovano di fronte anche alla necessità di finanziare la borsa, cioè nel senso le grandi società tecnologiche stanno richiedendo soldi, emettono obbligazioni a lunga scadenza, le big tech insomma si rivolgono allo stesso bacino di risparmio di quelli che si compone il treasury, e quindi alla fine questi dovranno, la coperta è corta, cioè dovranno pur scegliere.
3: Esatto, ma infatti questo è proprio il tema, cioè quello che si vede, questa crisi così profonda, direi quasi abissale, del debito americano, che ha bisogno di essere finanziato, come del resto tutto il mercato obbligazionario, perché poi non c'è solo il debito pubblico, c'è anche il debito privato, entra in rotta di collisione con la necessità di finanziare la bolla, che è una bolla che sta in piedi ora non tanto per i fatturati, ma sta in piedi per la costante liquidità che viene immessa dentro quei titoli. E allora, come giustamente faceva notare lei, la base a cui attingere poi è sostanzialmente quella: da una parte il risparmio globale drenato dai grandi fondi, e dall'altro l'indebitamento, perché quello con cui stiamo assistendo in questa fase è anche una crescente rapida un crescente rapido incremento dell'indebitamento di realtà come Nvidia, delle big tech, per sostenere i propri investimenti, che sono la condizione prima per tenere in alto il titolo. Ma qui si assiste davvero a un passaggio per cui non bastano più neanche i soldi del risparmio collettivo di BlackRock per poter tenere in piedi la bolla. E allora, se siamo in una situazione nella quale bisogna finanziare il debito americano perché altrimenti crolla, bisogna tenere in piedi la bolla finanziaria perché altrimenti crolla, e la fonte di questa tenuta sono i risparmi veicolati, ma i risparmi veicolati globali non bastano e aumenta ulteriormente l'indebitamento, se questo indebitamento avviene a tassi che sono sempre più alti, c'è il rischio che il sistema salti per aria, cioè si arriva a un punto in cui un'eventuale stretta creditizia per salvare o almeno contenere il tracollo del dollaro e del debito americano partorisce l'insostenibilità, perché non ci sono più le condizioni per indebitarsi anche in termini di acquisto azionario. Quindi io, in una situazione così complicata, i numeri ce lo dicono, non è ricordabile nella memoria recente, diciamo dal dopoguerra in avanti, ecco, questo mi sembra che sia già vero. E del resto le famose criptovalute, stablecoin, cioè, anche lì non paiono essere in grado di reggere questo meccanismo, perché non è la necessità di finanziare il debito federale è talmente grande che il rischio non può essere compensato attraverso il Genius Act e i nuovi operatori delle cripto. E su questo io legherei anche il ragionamento di Draghi. Cioè, io ho l'impressione che nel momento in cui Draghi crea il gruppo del Reno con Patrick Hollis, ma molto probabilmente ha in mente Patrick Hollis che voleva comprarsi tramite Stripe PayPal, che vuole creare un sistema di pagamenti, no, dove c'è un euro sottostante insieme al dollaro sottostante, probabilmente hanno maturato una convinzione che bisogna trovare il modo di veicolare degli strumenti dove c'è dentro il dollaro, ma dove dentro magari c'è anche un'altra valuta che in parte lo trascina, perché altrimenti il dollaro da solo non ce la fa. Io ho notato nei Draghi degli ultimi giorni, delle ultime settimane, soprattutto di questa iniziativa agostana con un personaggio particolarissimo, è Patrick Hollis, un irlandese miliardario che si occupa di sistemi di pagamento con Stripe, ma che voleva fare una roba più europea, ma che in realtà ha rapporti con Mastercard, con Visa, appunto con PayPal, il tentativo di dire proviamo a risollevare le sorti del dollaro creando una sorta di sottostante a eventuali sistemi di pagamento e a eventuali valute digitali, dove si combinino in qualche modo euro e dollaro per evitare che il dollaro tracolli nel momento in cui il dialogo con o il rapporto con lo yuan non è praticabile. Questo io leggo tra le righe dell'operazione Draghi, un ulteriore segnale di inquietudine, di profonda inquietudine, e penso sarà decisivo capire il vertice di Nuova Delhi dei BRICS, che certamente stanno percependo tutte queste difficoltà nel mondo, per semplificare, occidentale, che tipo di atteggiamento adotteranno. Cioè, loro a Rio sono stati molto come si può dire, molto cauti nell'avviare il processo di de-dollarizzazione. Qui, di fronte a una crisi del debito americano che sicuramente è peggiorata moltissimo dal vertice di Rio de Janeiro, vediamo che cosa avranno intenzione di fare, cioè se vorranno dare una mano a evitare il tracollo per non esserne travolti commercialmente, o se invece accelereranno quel processo che finora hanno tenuto sotto traccia, perché hanno paura che portarlo avanti oltre un certo limite rischi di essere ancora peggiore.
0: Che sarebbe in fondo un approssimarsi della de-dollarizzazione, potrebbe anche non essere alternativo le due strade, quella di Draghi e quella dei BRICS.
3: Esatto.
0: Per ottenere una sorta di autonomia da quello che è la dipendenza da quel sistema che poi arriva a imporre in questioni geopolitiche, ad esempio l'episodio di autistici inventati, che nasce proprio da queste forze.
3: No, ma è chiaro che la situazione in questo momento è una situazione davvero incattivita, e quindi giustamente, come notava lei, è probabile che i BRICS abbiano la volontà di almeno accelerare almeno un pezzo della de-dollarizzazione sul versante del sistema dei pagamenti, e forse in parte persino il disegno di Draghi e Collins è un modo per ridurre, se non appunto de-dollarizzare, perché lì la volontà di de-dollarizzare non c'è, ma di ridurre l'impatto del dollaro, anche perché appunto i casi di fronte ai quali ci troviamo rendono sempre più palese la limitazione vera della libertà, di quella tanto auspicata e sostenuta libertà di circolazione dei capitali dal punto di vista anche dei neoliberal, e del diritto alla possibilità di esercitare dei pagamenti, perché la vicenda di autistici in vendita è davvero sconcertante per mille ragioni. Insomma, io questo mi sembra averlo detto fin dall'inizio, cioè qui siamo in una situazione che è peggiore rispetto a quella di Francesca Albanese, perché Francesca Albanese, cittadina sanzionata, finita nelle liste OFAC, chiede di aprire un conto corrente, non gli viene aperto, atto di chiara prevaricazione statunitense, di subalternità del sistema bancario europeo e anche per certi versi della stessa banca etica che con dolore adotta quel provvedimento. Qui siamo oltre, perché Autistici Inventati è una realtà che ha un conto corrente aperto dal 2018 e non esiste nessuna condizione per cui si possa procedere alla chiusura se non la paura delle sanzioni secondarie. Cioè gli Stati Uniti inseriscono nella lista OFAC per un ordine di esecutivo di Marco Rubio questa organizzazione, la lista OFAC, quindi di questa agenzia del Dipartimento del Tesoro, applica sanzioni, ma quelle poi sono, come dire, hanno un valore fino a un certo punto, ma soprattutto impone, perché la presenza della lista OFAC, che nessuna banca possa più avere rapporti con questo tipo di associazione. Questo tipo di organizzazione aveva un conto presso Banca Etica, Banca Etica lo chiude, esistendo però una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice una cosa che, se vogliamo, è innovativa rispetto al passato, cioè dice non può essere automatica la chiusura, cioè la chiusura del conto implica che ci sia una verifica se esistono, ai sensi del diritto europeo e del diritto italiano, delle condizioni per giustificare quella chiusura. Quindi è come dire, attenzione cara Banca Etica, che tu è vero che devi mettere in salvo i tuoi risparmiatori, ma non puoi neanche commettere un atto arbitrario che è quello di chiudere un conto a un soggetto che ai sensi del diritto europeo ha tutti i diritti di tenere quel conto aperto e non ha nessuna pendenza. Quindi qui la situazione sta diventando sempre più grave, perché domani potrebbe essere chiuso
2: capitale sicuramente a qualcun altro,
3: esatto, di qualsiasi altra realtà, e ovviamente nel momento in cui la giustificazione data da Banca Etica è fondamentalmente ma non possiamo fare altrimenti che così, pur essendoci una disposizione europea che dice dobbiamo fare le verifiche, noi le verifiche le facciamo, le verifiche risultano tutte negative, però non possiamo fare altrimenti che questo, perché altrimenti appunto 130.000 correntizi rischiano, però si entra in uno scenario che è uno scenario molto complicato, perché da una parte c'è la necessità di fare salvo il risparmio di 130.000 correntisti, dall'altro lato però c'è anche la necessità per tutti coloro che hanno aderito a Banca Etica pensando che fosse una realtà
0: che fosse etica,
3: esattamente, che mai avrebbero probabilmente accettato di non aprire un conto a Francesca Albanese o di veder chiudere un collettivo che svolgeva funzioni legate appunto all'utilizzo libero dei servizi informatici. Ecco, questo cortocircuito esiste e forse per molti versi è bene anche che emerga, tenendo conto del fatto che sì, è fondamentale una battaglia per liberarsi da questa dipendenza monopolistica del sistema dei pagamenti americani, ma è altrettanto vero che bisogna che i soggetti interessati da questa vicenda come Banca Etica provino a sollevare fino in fondo la questione, quantomeno al loro interno, quantomeno all'interno della loro assemblea dei soci. Sì. E magari, mi permetto di dire, forse Etica SGR, se non avesse azioni di Visa e Mastercard, sarebbe meglio, no? Se vogliamo di estetica finanziaria, per usare una battuta.
2: Assolutamente.
3: Mi sembra che la questione ci sia, ecco, non sia banale.
2: Per niente.
3: Vogliamo poi parlare veramente di finanza etica.
2: Bene, professor Volpi, noi dobbiamo volare a Belgrado, il nostro tempo sta finendo. Grazie del suo contributo, sempre molto interessante. Alla prossima occasione.
0: A presto.
3: Grazie a voi.
2: Arrivederci.
3: Grazie
2: di nuovo.
3: Buona serata.
2: E allora, eccoci di nuovo qui, Bastioni di Orione, 21:14 di questo 10 di settembre 2026. Siamo in netto certo ritardo, e adesso noi andiamo a sentire Tatiana Georgievic, che è una giornalista serba, a proposito, insomma, di questa, della morte di Ratko Mladic, che appunto è avvenuta il 27 agosto, aveva 84 anni. Morte avvenuta peraltro nell'ospedale del carcere dell'Aia. Questa è stata una delle cose che i nazionalisti serbi e Vučić hanno rimproverato, il fatto che lui sia morto, non sia morto in patria, e lì all'Aia stava scontando la pena dell'ergastolo. Mladic è stato il comandante dell'esercito della Repubblica Srpska durante la guerra, nel 2021 appunto era stato condannato in via definitiva per genocidio e crimini contro l'umanità. E la sua morte ha provocato immediate reazioni in Serbia, dove parecchi esponenti politici, i media pro regime, alcune organizzazioni, ma anche molti cittadini ne hanno pianto la scomparsa, ne hanno celebrato la figura, e ne hanno esaltato appunto la sua azione, considerando che appunto lui è stato uno dei protagonisti di quello dell'entrata delle truppe serbe a Srebrenica, parliamo del 1995, e quindi questa morte e soprattutto le celebrazioni di Mladic hanno creato in Serbia tutta una serie di reazioni, e noi vorremmo parlarne, se ci riusciamo, con Tatiana Georgievic. Stiamo attrezzando per una connessione che potrei definire improbabile, però insomma forse ce la facciamo.
0: Funzionerà. Ci senti, Tatiana?
4: Sì, un po' a lui non sento molto bene, però te sì.
2: Sì, da vicino.
0: Ecco, l'idea di chiamarti c'era già prima della morte di Mladic, però è stata sollecitata ulteriormente da quello che è successo, perché è stato anche abbastanza incredibile, nonostante quello che dicevamo una delle ultime volte che ci siamo sentiti del nazionalismo serbo imperante, che coinvolge persino i ragazzi, gli studenti che avevano operato le manifestazioni, avevano messo in piedi le manifestazioni, ha operato una forte opposizione nei confronti di Vučić, e invece sono stati infiltrati, probabilmente ci sono comunque molti ragazzi giovani che hanno meno di 30 anni, quindi non hanno vissuto la guerra, e che invece hanno inneggiato, sono andati a baciare per le immagini di Mladic e simili. Cioè, un po' com'è possibile tutto ciò dopo che sappiamo tutti chi era Mladic, o forse quello che è stato insegnato in Serbia non ha permesso la nascita, la crescita di questo idolo?
4: Sì, una domanda legittima, di cui sì, ci possono essere tante interpretazioni, però qui parliamo della seconda generazione, è una generazione che è nata dopo la guerra, dopo di tutto quello che è successo negli anni 90, e quello che hanno imparato loro e hanno studiato loro, si hanno informati dai libri di storia, diciamo, che sono usati in tutti quei paesi dopo un conflitto. A proposito di questo, io recentemente anche ho fatto un documentario su questa cosa, che storia studiano i ragazzi siamo partiti dalla Bosnia, ma anche questo modello si può applicare in tutti i paesi dei Balcani occidentali. Cosa studiano questi ragazzi dopo 30 anni, dopo la fine della guerra? Cosa studiano a scuola? Cosa studiano dai propri genitori a casa? E poi che interpretazione e cosa gli si dice attraverso i media. Queste sono le fonti fondamentali, e quindi questa generazione che è cresciuta su una narrazione, purtroppo negli ultimi, noi in Serbia abbiamo un uomo che ha potere più di un decennio, più di 12 anni, che prima era il premier, adesso è presidente, parlo di Aleksandar Vučić, adesso si candida di nuovo per il premier, non si è ancora dimesso dal presidente dello Stato, e quindi non dobbiamo dimenticare che lui e anche tutta la struttura politica intorno a lui sono tutti gli eredi della politica di una ideologia negli anni 90 che era molto coinvolta nella guerra negli anni 90, che ha fatto la guerra, e quindi nazionalismi lì, diciamo in Serbia in particolare, non sono mai stati come dire, non sono, esistono anche in una maniera, soprattutto negli ultimi anni, quando la Serbia è coinvolta in questo terremoto politico, cominciando dalle proteste studentesche che sono cominciate due anni fa, quindi questa ideologia è ancora più forte, diciamo. La società in Serbia è una società polarizzata, divisa completamente, e quindi non ci sorprende il fatto che abbiamo quello che tu hai detto prima. Mi sentite?
5: Sì,
4: Adriano?
5: Sì, sì.
4: Perché mi sono persa un attimo. Quindi quello non ci sorprende, che anche tra i giovani ci sono anche molti di loro, ovviamente non tutti, che sostengono questa ideologia basata su una narrazione che è un criminale di guerra. Oggi purtroppo in Serbia si festeggia e viene onorato come un eroe. È una cosa vergognosa per il popolo serbo, perché il popolo serbo era il popolo, se torniamo nella storia della prima e la seconda guerra mondiale, dopo l'impero ottomano, sotto di cui siamo stati per 5 secoli, era un popolo che era sempre contro i grandi imperi, contro l'imperialismo, ma questa volta negli anni 90 è fallito, diciamo, e io capisco anche che è molto difficile accettare questa verità, che c'è anche, ci sono anche i serbi, ovvero un generale e i loro soldati che hanno fatto i crimini molto molto difficili e molto contro umanità, e quella è la cosa che è molto difficile accettare per il popolo serbo, e quindi si va su questa strada: ignorare i fatti, negare un grande crimine, ovvero il genocidio, e andare per la propria strada. Quindi cosa vuol dire propria strada? Distaccarsi dall'Unione Europea anche in questo momento, perché secondo me questa cosa non può essere accettata per un paese che vuole aderire all'Unione Europea.
2: Senti, c'è un aspetto particolare per quanto riguarda appunto la Serbia, ma in generale anche i Balcani, perché Mladic nel 95 disse che è finalmente arrivato il momento di vendicarsi dei turchi in questo territorio, e poi i serbi insomma onorano il mito della battaglia della Piana dei Medi del 1389. Sembra che la storia lì si sia fermata, cioè che non si riescano a superare questi miti.
4: Ma guarda, il nazionalismo proprio serbo, ma non anche solo serbo, in tutti questi paesi di Balcani occidentali si basa molto sulla mitologia. Se tu chiedi adesso, se vai a fare un sondaggio tra i giovani che ti raccontano chi erano i soldati che hanno combattuto durante la battaglia nel 1389, la maggioranza ti dirà che erano tutti serbi, che non è vero. Tra i loro c'erano molti albanesi, poi i bulgari, poi i bosniaci e tutti gli altri. Quindi la cosa è molto relativa e purtroppo, come ho detto, tutto si basa su una narrazione dove adesso che spinge questo revisionismo storico che porta su questa strada. A me sinceramente, che sono serba, che tutto questo guardo da fuori, alla fine bisogna accettare e guardare. Mi dispiace tanto a dire questa cosa, ma bisogna anche accettare il fatto che quasi maggioranza dei serbi

0: che abbiamo visto che questo ha fatto, i funerali di Mladic, tutto quello che lo Stato ha fatto, nonostante Vucic oggi, presidente serbo, dice, e quando gli chiedono se questo è stato un funerale di Stato, lui dice di no, perché lui non ha partecipato, quindi si è distaccato un po'.
1: Beh, c'era,
0: però,
1: il figlio.
0: Tutti i fatti era un funerale di Stato dove abbiamo visto migliaia e migliaia delle persone hanno partecipato. E quindi bisogna essere chiari, realistici, accettare questo fatto. Io lo accetto in primis, che il popolo serbo, molti di loro pensano che Mladic era un eroe, no?
1: Sì, però c'è anche tutta un'altra componente, non so, noi abbiamo sentito Atanasković con il suo Lusitania, fa proprio un quadro ben preciso della storia serba. Tu stessa hai dato alle stampe, che uscirà fra un mese, Aida, che parte proprio da Sarajevo nel 92. Quindi direi che ci sarebbero tutte le risorse per riuscire a imporre quello che è la vera storia, la storia che esula dai nazionalismi e dai Mladic di turno. Voi non riuscite ad arrivare al resto della società, della cultura serba?
0: Ma guarda, è molto, per esempio il libro che deve uscire il prossimo mese, l'8 ottobre, che io ho scritto, di Aida Buturović, che era una ragazza che ha dato la propria vita per i libri, ha cercato di salvare i libri della Biblioteca Nazionale di Sarajevo, che è stata incendiata sull'ordine di stesso Mladic, dove sono stati bruciati quasi 2 milioni di libri, no? Aida e gli altri hanno salvato forse 10 o 20%, che poco. La stessa notte lei è stata uccisa, è morta, è stata colpita da una scheggia di una granata quando tornava a casa. E quindi questa è solo una storia di tante altre storie. E questa ragazza, che credeva anche che aveva solo 32 anni, forse anche nel 92, quando è questo successo, credeva ancora in questa ideologia di un Stato, sai, il popolo jugoslavo, era proprio nata in Jugoslavia, è morta non per la colpa, ma come dire, per quella vendetta da stesso generale Mladic e anche gli altri che lo sostenevano. E quindi non è unica storia di Aida, e comunque noi dobbiamo sottolineare, bruciare, incendiare una biblioteca. Cosa vuol dire? Una biblioteca nazionale a Sarajevo, che non era solo una biblioteca che aveva i libri del popolo bosniaco. Anche noi dobbiamo anche ricordare che Sarajevo, la Bosnia, era il paese più multiculturale, ovvero la Repubblica di tutte le altre repubbliche della ex Jugoslavia. Quindi lì c'erano tanti altri libri della storia dei serbi, croati, di tutti i popoli che abitavano questo paese. Cancellare, questo faceva Hitler durante il nazismo, cancellare i libri di un popolo. Cosa vuol dire cancellare la propria storia, la propria identità? E quindi noi dobbiamo combattere contro di quello. Purtroppo, certo, quello che succede in Serbia, ma io voglio anche solo sottolineare una cosa, forse voi non ricordate, non è che quello succede solo in Serbia, anche gli altri crimini di guerra, forse non era una cosa mediatica così, ma anche in Bosnia e in Croazia sono stati sepolti con onore, forse non in questa maniera, perché non erano condannati all'ergastolo come generale Mladic, ma molti criminali di guerra in tutte queste guerre
2: hanno avuto gli onori,
0: onori di Stato, con onori militari, e non è niente da sorprendere.

0: E purtroppo i Balcani sono così, quindi i nazionalismi lì sono ancora molto
1: Presente,
0: vivi,
1: presente,
0: purtroppo più vivi che mai, grazie, soprattutto in Serbia, grazie al regime attuale che anche, devo sottolineare questa cosa, ha usato Mladic è morto in un periodo perfetto per presidente
1: Ah,
0: Alessandro
1: certo,
0: Vučić, perché
1: sì,
0: adesso
1: per
0: avremo
1: le
0: le
1: elezioni.
0: elezioni e
1: Bene,
0: quindi con questo
1: Tatiana.
0: fervore lui ha cercato anche di ottenere sostegno, ovvero i voti
1: Dei nazionalisti. Noi
0: dal popolo, quindi a ottenere qualcosa con
1: ci
0: quello
1: dobbiamo
0: che ha
1: fermare
0: fatto.
1: qui perché il nostro tempo è scaduto. Ti ringrazio del tuo intervento e poi magari avremo occasione, insomma, di riparlarne perché il tema, insomma, merita ulteriore approfondimento.
2: Oggi sono
1: Grazie.
2: le elezioni, 25, quindi.
1: Grazie
0: Sì, ci sono
1: ancora.
0: le
1: Ciao,
0: elezioni 25 ottobre, questo è
1: grazie.
0: importante. Parleremo un'altra volta, se
1: Ok,
2: volete.
1: ciao ciao.
2: Ciao.
1: E allora, finisce qua la nostra puntata di Massimo di Orione e noi vi lasciamo in compagnia della prossima trasmissione. Ciao a tutti e a tutti.
3: And you know, this reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
4: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
5: Dalle ore 16, Mokins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
4: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Siamo tornati, pregio, la P, la R, la E, la G, la I, la O, la casa dello swag, qui da via Cecchi, Radio Blackout, 105.25, qui c'è Dash, questi sono Michael Foster al sax, Ben Bennett alla ritmica, duo di New York, free jazz, incredibile per una partenza a corbotto, continuiamo ancora.

Michael Foster e Ben Bennett qui su Pregio. Continuiamo su questa scia lounge. Giampiero Boneschi, pioniere del jazz, pioniere della library music italiana, questa è Intimate.

0: Explode.
1: Ted B, Dogo Gang, Guapacagno, qui su Pregio, Milano Odia, da Roccia Music. Siamo passati dalla Library Music al poliziesco anni 70, come un film di genere. Continuiamo questa crociera chiamata Pregio direttamente dal rooftop di Radio Blackout. Questa è Duel.
2: Like I don't know nobody.

Era Take Me Back, Flea Diamonds, producer affiliato alla South Gang Records, che ci sta regalando tantissimo. Continuiamo in territori più noise, perché questa crociera si fa un po' più difficile, sta piovendo a Torino. Trasmetto dalla città anche più acido grigio, questo sono i Moody Black, To My Friends.

Body in the Trunk, Noriega, Fit Nas, The Legend, dall'hip hop old school americano. Continuiamo, ci siamo presi un po' male, d'altronde è un po' difficile stare in crociera con questo tempo, ma nulla può fermare, pregio, continuiamo, questa è Trick FM, Gridlock.

Long John Silver, un po' che blues qui su Pregio, il rooftop di Radio Blackout, Dash nel posto, il capitano e il piccolo Tommaso sono già qui per una nuova grande puntata di Airsider. Qui con noi anche Bubble Rap sul rooftop di Radio Blackout. La P, la R, la E, la G, la I, la O, ancora qui, sono le 22:08, ancora qui per una ventina di minuti e qualcosa. Questa Silma Strauss, Back Revenge. Yeah, you know what? We're back. Yeah, you know what? We're back. Yeah, you know what? We're back. Yeah, you know what? We're back. Yeah, you know what?

I just play a part, Erykah Badu, The Alchemist, dal nuovo album Before the World Blows, album incredibile perché ci regala queste perle in cui anche una regina come Erykah Badu può cantare sugli adlib di USA Gunn. Anche oggi abbiamo timbrato il cartellino Griselda. E in questo pezzo è lanciato anche DJ Crow Princess, quindi anche grande attenzione a ciò che succede nell'underground rap da parte di queste due leggende quali Erykah Badu e The Alchemist. Questo pregio Dash nel posto, continuiamo with Nick, No Jumper.

just proceed.

Futura Cimice, Cicada Sformangione, qui su Pregio Radio Blackout 105-25, Arsider, i posti di combattimento. Ci siamo, sono le 22:19. Tu, tu, tu, tu, tu,

The Body, Salzanesis, Candy Crush mi suggeriscono essere musica da baccaglio, musica romanticissima. Come avete potuto sentire, questa crociera si è fatta molto intensa, siamo alla fine, sono le 22:29, ci siamo ai saluti. Questo è Pregio, Dash nel posto, Bobo Rap nel posto, Arsider nel posto, pronti a partire. Chiudiamo questa serata, a risentirci fra due giovedì. Questo è DJ Schizo con Gambino e Galante, 80 BPM. Ciao. Okay.

vivono ancora più con i sonniferi, vivono gli inferi, palmari, porta finestra, di frontiera, la cella è telefonica, continuo lockdown perché sono down, ma non abbastanza per trovare lavoro, persino in Brianza.

propaganda, senza protezione, la percezione mortale indecifrabile. Numeri 20, termoscanner, bagni di sangue, struttura automatica, USB, microvento, diapositiva di un incubo continuativo, puntuale di frequenze automatiche di stimoli, lo spuntere del fenomeno, senza rilievo, a ridosso, di singolari.

0: Banditama. Allora, mi sono appena svegliato, pisciato, ho visto che Dario anche sta spisciacchiando ed è svegliato.
1: Buonasera. Andrà ora in onda Arsider la notte.
2: Arsider Night.
1: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
2: Suoni e rumori di difficile comprensione. Per lui e per lei. Ehi. E per lei.

Allora, buonasera, bentrovate e bentrovati. Questo è l'Arsider Night, una trasmissione dedicata alla nausea.

una ventina di minuti di riscaldamento, poi la Saturday Night entra nel vivo, la solita macchina narrativa che vi tiene compagnia tutti i giovedì. Stasera un po' riflussati, un po' vittime del cambio di stagione.

0: interagire con l'Arsider, puoi chiamare lo 011 24 95 66 9 oppure messaggiare al 346 66 73 263. Vi ricordiamo che fornire all'Arsider le vostre informazioni personali non è solo obbligo di legge, ma è anche un obbligo per ogni cittadino.
1: Sei ancora lì?
2: Sei ancora lì?
1: Sei ancora lì? Sei ancora lì? Diciamo che non c'è.

0: sono uscito, sono uscito,
1: sono uscito,
0: sono uscito. Pare ha smesso di piovere, quindi penso che si possa partire con l'operazione.
1: Bene,
2: possiamo andare?
3: Ok. Guarda, c'è il gatto, guarda, possiamo andare, via, 3, 2, 1, partiamo.

Allora raga, mi sa che dobbiamo ripararlo sto telefono. A meno che abbia comprato un traslatore nuovo. C'è qualcosa che non va. Non risponde.

0: caduta.
1: È caduta.
0: Pronto?
2: Fatta male.
3: Pronto?
4: Fatta male.
2: Male.

0: Bluetooth, cuffiette Bluetooth.
1: A connessione telefonica, io vado avanti con la spiegazione. Come dicevo prima, buongiorno, intanto vediamo se, ecco, forse adesso vi sentiamo, pronto?
2: Noi sentiamo tutto.
3: Sì, stiamo sentendo.
1: Eccoci. Anche noi prima non vi sentivamo. E allora parlavamo appunto della questione
4: specifica. Ci spiegherete tra poco, insomma, un nuovo modo diverso.
1: Maggiore taglio.
3: Sentiamo male. Ci puoi ripetere l'ultima la domanda? Esatto, il resto più o meno l'abbiamo sentito, ma la domanda. Anda.

Poniamoci questa domanda: se domani, ma non domani che fa caldo, caldo, ci svegliassimo, non abbiamo riscaldamento, ma non domani.

0: di gran poco gusto, tutta suonata dal vivo, la potete sentire qua in diretta su Blackout, ci potete sentire dal vivo.
1: Sì, questa caratteristica di suonare da Vibo Valentia l'abbiamo scelta recentemente in quanto abbiamo pensato che fosse un territorio poco utilizzato dalla musica sperimentale, e a un certo punto ci siamo anche detti abbiamo le responsabilità anche verso questi luoghi.
2: Sì, la provincia di Vibo Valentia, ci sono gli amici che stanno più amo del vibonese, ci mandano questa è la soppressata che ti ha fatto prendere un po' di nalga.
3: Adesso ti saluto. Pensavo che mi sciacquo un attimo la faccia e poi scendo a procacciarmi un caffè pure io.
4: Ci sta, dai.
5: Hai fatto tanto, ti sei affaticato. Abbiamo fatto tanto, tutte e tutti, in questi giorni, in queste settimane.
6: Diciamocelo, sono tempi dell'impegno.
2: Allora, volevo anche ricordarvi con tutti che noi abbiamo un impiato piccolo che sta all'interno di nazisti, Austria, profonda. Si coda.
7: È l'inviato.
8: Ok, quindi tra poco ci collegheremo con gli uffici dell'Inps, dove abbiamo il nostro inviato che sta ricevendo un premio.
6: È l'inviato. E noi vediamo, vabbè.

Riti però.

0: sarebbe il buon senso piuttosto che un ordinario.
1: Beh, la gente non ha buon senso, lo sta dimostrando, quindi è meglio l'ordinanza.
2: Di fronte al buon senso, la smancante.
3: Meglio l'ordinanza.
2: Meglio l'ordinanza.
3: Tutti amici delle guardie.

0: sono ormai così felice con un suo gioco. Come potete avere sotto un gioco? Avevo pensato ai giorni precedenti.
1: Quale chi è la raga?
0: Chiamate che mi c'è il
1: facciamo urto.
0: Vi prego, mettete la cazzo di chiamata di distribute.
1: Ho mangiato fare con le carte di credito.
0: Non mi romi,
1: odici
0: boss. Tutto quello che serve.
1: E adesso è in
0: gabbo. Con le sue quattro mogli.
1: Sta bevendo di piano.
0: Di archi, raga, devo contare tutto. Lo fai
1: anche per
0: voi. Se anch'io mi trasformerò in una macchina. Pensate voi dove
1: vale.
0: Non c'è più niente. Rispetto quello che c'era.
2: Rispetto uno.
3: Come, scusa?

0: Dicevamo che volevamo inaugurare per il Ponte Radio di Blackout una bella trasmissione sulle bestemmie, ma a 360 gradi, cioè non una mera esibizione della bestemmia, proprio la cultura.
1: No, un'esplorazione della cultura nazionale della bestemmia, della cultura regionale, di quelle diverse specificità. Un applauso, grazie, ce lo meritiamo.
0: Bravi raga, è una bellissima idea, se la proporremo alla redazione di Blackout, che sicuramente ci risponderà con favore.

0: so fit.
1: Ehi!
2: Ehi!
3: Che cazzo vuoi?
2: Oh! Oh!
1: Faccio una domanda.
4: Non ti facciamo niente, devi solo posare il coltello.
5: Voglio fare questo video. E via. Però questa volta mi sono fermato un attimo.
0: Voglio fermarmi un attimo. Questa volta ho pensato meglio a quello che stavo facendo e mi sono chiesto.
6: E anche questo l'effetto della nausea, di queste domande sospese. Hai fame, ma devi vomitare. Cosa fai?
7: Un'esplosione proprio di tuoi dip. La nausea ti porta al limite, ti porta a dire che hai per vomitare costantemente.

0: Il fondo del barile.
1: The bottom of the barrel.
0: Rubrica di rigurgiti social, cattivo gusto e populismo neofascista.
1: A column of social media regurgitations, bad taste, and neo-fascist populism.
2: Interpretata per voi dalle voci dell'internet.
3: Qua ormai comandano loro.
4: Torino è diventata invivibile.
3: Poi dicono che è tutto sotto controllo.
5: Ci passo solo armato.
6: Torino è diventata una giungla.
3: Mettiamo la forca su Corso Principe, come nel Medioevo.
7: Altro che città europea, è terra di nessuno.
8: Facciamo un pogrom e sterminiamo ste zecche.
3: Integrazione?
5: I miei coglioni.
9: Tolleranza zero vuol dire deportare quelli vivi.
3: Ma la polizia a cosa serve se non spara?
10: Una volta non succedevano ste cose.
9: Ci hanno riempito la città di problemi.
11: Basta buonismo porcona.
12: Basta sociologia.
3: Qui servono lager per sta gentaglia.
5: Io se sbaglio pago.
13: Voglio vedere se un bangladino ti stupra la madre.
3: Sempre e solo sti magrebini.
9: Interi quartieri che vanno a puttane.
3: Veniteci voi a vivere qua.
14: Degrado totale, si sta meglio in Africa.
15: La macchina si è fatta qualcosa?
16: Poverino quello investito.
3: Stai zitto comunista di merda, tua sorella se la fa con quelli.
5: Mettiamo fine alla sua pena.
14: Lo riporteranno in Africa adesso?
15: Era solo uno spacciatore, cosa ce ne frega?
17: Se poi un agente si osa reagire, apriti cielo.
14: Telecamere ovunque.
3: Presidi fissi.
14: Controlli giorno e notte.
15: Niente sconti.
14: Niente pietismo.
3: Ci vuole la violenza.
9: La città va ripresa quartiere per quartiere, vero patrioti?
18: Una volta almeno c'era rispetto.
3: Siamo diventati la barzelletta d'Europa. Qua ormai comandano loro.

0: Allora, effettivamente io sono adesso alla premiazione in questo posto incredibile
1: che si chiama Centro di Design di Linz. E niente,
0: sotto di me sentirete delle voci che possono sembrare quelle di,
1: non so, il Game Awards o qualcosa del genere. È tutto fighissimo, eccetera, ma in realtà è tutta fuffa, è una merda sto festival, cioè è incredibile. L'arte contemporanea è proprio una merda. E niente, adesso vado a ritirare il premio, però porco di Dio, è proprio... Sto festival, raga, è incredibile. L'arte contemporanea è proprio una merda. L'arte contemporanea è proprio una merda. È proprio una merda. Una merda. E niente, adesso vado a ritirare il premio, però porco di Dio,
2: Grazie, Fra.
3: Conosco i miei blocchi di sta mandato, è radice, memoria, identità che non si negozia, è il mio ideale, Dare la testa, di chiedere scusa, di mescolarsi fino a sparire, qualcosa dentro di me si alza, non è rabbia cieca, è chiarezza,
4: è rabbia cieca, è chiarezza! Questo è l'Arsider, non rabbia cieca, ma chiarezza. Possiamo dirlo, cazzo. Con le braccia a destra alzate, siamo sul palco a Linz. Ringraziamo tutti, gli investitori, gli stakeholders, le ragazze con lo champagne. Abbiamo fatto! Grazie a Francesco! C'è una grande emozione! Grazie, Fra! Ritira il premio per noi, dico Franceschi, vita per la lascia, mi sento, ma che bello, mi sento come un papà, ma che mi sento come un papà. Va bene, abbiamo ritirato anche sto premio dall'Ars Elettronica.
5: Mi sento come un papà.
4: Che poi alla fine sono tutti gli ebrei sionisti sterminatori praticamente, che danno sti premi nell'arte. Sono quelli che cacciano il soldo, che patrocinano. Alla fine sono sempre loro. Gira e rigira, trovi nel villone, apri il cassetto, trovi la kippa. È sempre così, smonti il robot e dentro cosa ci trovi? Lo spremi agrumi. Sarà un segnale.
6: La kippa, due Spinelli, amici, compagnia.
4: Spinelli non li trovi, perché se
6: no? No, allora non ci sto.
4: E se
6: no,
4: ti ritrovano loro è un casino.
6: No, allora non fermiamo.
4: No, perché no, poi fermiamo. Il vero problema del robot.
6: No, senza i Spinelli, ma che cazzo facciamo?
4: È un problema. E come fa il robot? Questo è il grande tema che si devono porre.
6: Il robot come fa?
4: Come fa senza fare le canne? Questo è il tema che non hanno ancora superato nella robotica. Per questo non li possiamo brevettare.
6: Il pollice opponibile, la mancanza. È una pinza.
4: Non ce la può fare il robot. Allora ringraziamo anche Gino Zavalani che è intervenuto dal web ricordandoci le sue radici, naturalmente questi ragazzi di seconda e terza generazione che sono fieri di essere italiani mi fanno davvero piacere perché sono comunque la spina dorsale un po' del paese mentre gli altri ragazzi festeggiavano a Camelot questa settimana densa di eventi anche per quanto riguarda...
6: Cioè, ma non abbiamo inviati a Camelot?
4: No, non siamo riusciti a entrare.
6: Come no?
4: Né noi né l'inviato di Rete 4.
6: Ma ci ha mandato l'invito?
4: Lo so, ma l'inviato di Rete 4 ci ha detto no raga, meglio non entrare.
6: Basta.
4: No, e poi ci hanno chiuso tutte le mail questa settimana, autistici bloccato dal Dipartimento di Stato e conseguentemente tutti i conti a Banca Etica mandati in fumo, è una roba tipo l'arresto di Maduro in Venezuela, cioè una cosa sconvolgente per noi, siamo ancora in lutto.
6: Siamo qua con i tutoni Nike.
4: Pieni di codici, di database, di archivi da svuotare delle nostre mail, è un casino, per portarci solidarietà 346-6673-263 per mandare denaro telegram.me/arsider. Per tutte le altre cose contattate la nostra segreteria. C'è altro da dire?
6: No. Dai, fate un applauso.
4: Grazie. Grazie, Pat.
2: Il nostro pubblico.
5: Grazie. Il nostro pubblico.
4: Bella la marimba. È nuova.
6: La marimba.
4: È nuova. Incredibile come cazzo fa stare una marimba in questo studio.
6: Te lascia stare un casino montarla tutte le volte.
4: Beh, però perché cioè il trick è che il suonatore di marimba è molto piccolo, 70-80 centimetri, sta nella mensola. E quindi così poi fai facile. Quando c'hai i mezzi ti puoi permettere praticamente tutto. Secondo me ti puoi permettere, quando c'hai i mezzi, anche dei dischi come quelli che fa il nostro amico Renato Grieco. Ti manderemo tra poco, dopo l'intervento
6: attenzione.
4: Della scimmietta con la marimba. La Saturday Night è una trasmissione animalista e animalier, ve lo voglio ricordare, quindi non ci accusate di minchiate, le battute sul prosciutto d'oc sono tutte battute, quindi chi scambia il personaggio con le battute compie un grave errore. Mi prendo anche sto spazio per dire un po' di cose che nei mesi sono rimaste sostanzialmente in evase. Poi volevo anche dire appunto che la prossima settimana, no, fra 15 giorni circa, saremo a Milano Torchiera. Sì, saremo in una situazione molto bella insieme agli amici e amiche di Zona Warpa, però non c'è acqua a Torchiera. La situazione dei posti occupati in Italia è devastante, cioè si parla spesso dei paesi in via di sviluppo cosiddetti, ma i nostri squat tra repressione e altri problemi. A Torchiera non c'è l'acqua, quindi
6: C'è l'acqua tipo da 15 anni.
4: Da 15 anni, non ci sono i cessi negli ultimi 5 forse. La gente a forza di pisciare ha allagato lì la zona del cimitero e quindi ci è stato detto dal management di portarci le bottiglie di plastica, quindi pensate voi quanto è dura la vita anche di noi che andiamo in giro a suonare. Complessivamente il viaggio da Toulouse è andato bene, i ragazzi Andrea e Sandro li abbiamo lasciati a Milano integri, e volevo ringraziare anche le famiglie che ci hanno andati, hanno compiuto 18 anni proprio a cavallo della
6: sì.
4: Una bella storia,
6: bellissima,
4: di
6: bellissima cavalcata, tra l'altro
4: bellissima. E torneremo anche poi a parlare di Puglia, una spremuta di chetamina, il nostro nuovo sponsor che quest'anno ci accompagnerà. Non so se si chiude la cosa dei pannelli all'aeroporto, che volevamo fare i pannelli all'aeroporto di Bari. Quello poi vediamo.
6: Pannelli freschi.
4: Pannelli freschi, però è buona, è una spremuta che spremi proprio la rocchetta di chetamina. E va bene. E poi per tutto il resto la stagione proseguirà: produzioni, concerti. Sono i 10 anni dell'Arsider, non fate le merde. Vi ricordate anche di volerci bene. Io adesso direi che mando il disco di Renatino. Senza se.
6: Ah, così?
4: E senza ma.
5: Ah, così.
4: Ma sì, facciamelo prego.

0: il maestro esegue.
1: Aia.
0: Una. Bisogna parlare più. Quando c'è la musica accolta, bisogna parlare piano. C'è la gente in sala. C'è la gente in sala.
2: Tutti chinati a collo.
0: Tutti chinati a leccarsi i piedi. Praticare il clientelismo, l'onanismo. Mentre Renatino, implacabile, con il suo piccolo organo. Mi ricordo che Renatino veste solo Marzotto e indossa solo Church.
3: Mi ricordo che Renatino è sempre Marzotto.
0: Sempre, da sempre. Ma quello è il crack. Che lo tiene su. Gli infili la sua postina, che non ti legge.
4: Dillo, Renato.
0: La poesia. Ah, ho sbagliato traccia.
4: Ah. Ci hai creato tutta questa hype, questa attesa.
5: Arenata del mare. Medusa. È una massa diafana, un gocciolone vischioso e informe.
6: Tanto più informe e tanto più vischiosa, quanto meno diafana. Insudiciata presto da sabbia, presto dilaniata. Nulla più che un mucchio a piccino, anche per l'orecchio, essa ricorda tapioca che il fanciullo scopre inorridito nella sua teppa. Al disgusto istintivo
4: per questo
6: giunge ciò che abbiamo imparato dal suo irritante contatto.
0: No, Renato.
6: Orribile. Nell'acqua.
4: Tuttavia.
6: Allora, atteso la cromocchiata del suo
4: ombrello,
6: ti spiro dei suoi tentacoli
4: e
6: Parenza anima
0: no, Parenzo no,
6: tentacoli. Una particella eccezionalmente condensata. L'ambiente in cui vive

0: Hello. Bello. Bello. Devo passare la scopa. Bello. Che dici te? Che batte i coglioni. E che devo passare la scopa.
1: 50 anni fa c'eri anche tu quando è partita l'Apollo 11 in questo posto.
2: Eh sì, è un'emozione essere qui dopo mezzo secolo, perché qui proprio in questo punto io ho seguito tutti i voli che hanno portato questi primi uomini.
0: No, no, porco Dio, porca una sfiga. Ma Piero, ritto Piero, andala, bravo Piero. Piero, Piero, Piero, Piero, Piero, Piero, Piero.

0: Geometry. Francisco May. Oh, porco Dio. Allora, Francisco Meirino. Francisco Merino, che fatica alle volte, assieme al nostro carissimo Mimmo.
1: Ma farà caldo con la lana Merino adesso?
0: D'estate. Lascia stare.
1: Appena la metti? O
0: eh no, ma tanto sta piovendo su in Svizzera.
1: No. Beh, sì, mi chiama sì, quello sì. Si impregna, diventa una.
0: Ma poi bello impregnato, bello. Suona anche molto bene.
1: Più pesante, suona meglio, galleggia. Sì sì sì
0: sì, sì, sì, sì, sì. E niente, abbiamo questo bel disco.
1: Mandiamolo, cazzo.
0: Unwoven Geometry, è finalmente tornato il guaglione sulla traccia, il nostro amico Secchino.
1: Musica orecchiabile, melodica, per tutti voi che amate la bella canzone napoletana.

0: che poi la cosa migliore dell'arte contemporanea in realtà
1: alla fine sono i buffet con gran cibo vegano, con un sacco di alcol, bollicine, prosecco, insomma è veramente tutto che ruota in fondo. Cioè l'arte contemporanea alla fine potremmo riassumerlo con prosecchino, onchino,
0: secchino, secchino,
2: ma perché no? Vai prosecchino, ci sta, abbiamo bollicino millesimato.
3: Allora abbiamo un

Artizze di Monster del 2021.

0: Guadagnare con l'arte. Una breve guida per gli investitori. A cura dei coniugi Lavazza.
1: Attenzione! Non essendo disponibile sul mercato alcuna altra identità urbana a buon prezzo, a partire dal 1995, incentrandoci principalmente su tre agende per lo sviluppo, abbiamo trasformato la città di Torino da post-fordista a pirotecnica.
0: Sfruttando quell'area di città post-industriale dismessa, che da sempre attira le culture più underground, grandi partnerships come quella tra Lavazza e Impresa San Paolo, hanno costruito un mercato d'arte a misura di Torino.
1: Ciò ha immediatamente provocato un automatico innalzamento dei costi immobiliari e affittuari del quartiere, che attirando con queste enormi opere d'arte nuove tipologie di residenti, è stato prontamente riqualificato.
0: Certe cose non succedono per caso.

0: Parla più forte.
1: Gente che gridava.
0: Aspetta. Caduta. Non ci sento.

0: Perotto.
1: Scusi.
0: Oh, dica.
2: Ma non ho capito perché lei ha chiamato. Io le rispondo, però lei perché ha chiamato?
0: Mi ha dato il numero per l'assistenza, il controller.
2: Ma no, questa è casa di Giovanna. Ma no.
0: Scusi, voglio il numero.
2: È la quinta volta tutta la sera che mi rompi i coglioni, cioè.
0: Perché ho tastierino.
2: Guardi che chiami i carabinieri.
0: No, non chiami i carabinieri. Ho il tastierino rotto. Non mi risponde, capito? Faccio l'uno,

talvolta dà al corpo dei grandi animali il nome di cadavere rover, poi ha dei suoi simili carogna, cugna. Tratta un cadavere come un uomo, come un rispetto, la rispetto, i favori che non gli ha offerto quando era ancora in grado di goderne, li raccoglie.

0: da via Filippo Meda, le montagne del merda, le montagne, 7 furgoni da questi, le cagate, le piramidi, se pulisca energia come magliette, le donne, tutto buttato lì.
1: Ma qui non è la fuoco,
2: deve portare. Chi sente del benzina? E chi sente del benzina? E gli date del fuoco, e gli date del fuoco, e gli date del fuoco, e gli date del fuoco, e gli date del fuoco, e gli date del fuoco.

0: Ora, allora, questo è lo stallo dei pullman davanti a Porta Susa con il suo balzano e pullman interculare per l'aeroporto. Ci sono gli stalli con i numeri. Eccolo qua, il genio. Comodo, non parcheggiare qua. Guardalo qui.
1: Che vuoi?
0: Devi capire che questo è fatto per...
1: Capito, non c'è da fermarsi, devo prendere la gente.
0: Difficile è capire che questo è fatto per il pullman. Benvenuti a Torino.
1: È facile.
0: Benvenuti a Torino. Ti spaccherei la macchina martellata. Ti spaccherei la macchina. Eccolo qui il genio. Eccolo qui il genio. Guardalo qua. Naturalmente l'unico posto dove c'è un vigile poliziotto. Come al solito, ma c'è un vigile. Un vigile poliziotto. Ecco, vigile. Guarda, bravo, deficiente. Guarda, bravo. Ha parcheggiato comodo. Ha tratto la questura qua dietro. Ha tratto questo. Un genio, Che cazzo guardi, sei un coglione. Che cazzo guardi, sei un coglione. Che coglione. Guardi, sei un coglione. Sì, sei un coglione. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione. Sì. Coglione.

0: cazzo di musica state mettendo?
1: Che bello la magia del jazz. 23:47, ciao papà. Sempre attivo, sul sociale, a controllare gli spazi pubblici, parcheggi, come i veri pensionati. Guarda come si è ridotto il punk. Un saluto, maestro. Ti abbiamo cacciato da questa radio, ma non dai nostri cuori.
2: Big love.
1: Che bello, big love.
3: Big love. Big love. Big love. Big love.

Sono uscito con gli amici. Siamo andati al parchetto e c'era il Cilum. Uno aveva la ciarassa strabuona. Non so se sono al lago, in montagna o al mare. Sono sballato, perso e sono in ritardo. E adesso cosa dirà mia mamma, sai? Cosa fai con i drogai? Che cazzo fai con i drogai? C'è questa erba finta. Dicono è CBD e ti rilassa. Grattafes quando lo fumi. Non lo consiglierei a mio nonno, sai. Hai, voglio sballare. Voglio sballare.

0: ragazzi, qui è il vostro DJ Kraken. Sprinky, tastiere, controller, un sacco di cose fighe.
1: Sprinky, che vi faremo assaporare soprattutto.
0: Sprinky, sentire dal vivo un sacco di cose fighe. Sprinky, secondo round. Secondo round.

0: fare il servizio volevo chiederle se lei per caso, per la sua abitazione, voleva fare una connessione a
1: internet a casa.
2: Credo che sia caduta la linea.
3: Aspetta.
4: Ah, c'è sotto il piede, aspetta.
5: La linea?
2: Sì. Abbiamo abbassato la sticella. La linea è bassissima.
5: Ci sono dei problemi col telefono. Dobbiamo far fixare un po' la sigla. Parla più.
3: Mamma mia. Parla più.

0: Nel finale.
1: Madonna.
0: CPM.
2: Porco Dio, affianzo la nende, raga, non è niente. Non è niente. Soltanto un po'.

0: c'è il barattolo di vetro sul bancone e un foglietto in cui è esposto il tarifario. Una bestemmia costa un euro, tre bestemmie 2,50 euro. Per la bestemmia d'autore, quella più originale, il prezzo da pagare è superiore, 5 euro.
1: Da pagare è superiore, 5 euro.
0: Pagare è superiore.
2: Oh yes!
3: Oh yes!
2: 23, 59 minuti, 55 secondi. Sulle comode poltrone in coccodrillo sintetico dell'Arsider, che d'estate comunque non vanno bene perché ti si incollano poi tutte le squame, ti tatuano la pelle.
4: Oh. Allora, adesso che ci siamo messi comodi, sono arrivati i Martini, sono arrivate le ragazze.
2: Ah.
4: Si può iniziare la serata, finisce l'Arsider e come al solito parte il privé.
2: Privé Lounge a polmoni aperti. Giusto il tempo di dirvi buonanotte. Oh yeah. Come dice il maestro.
4: Siamo arrivati. Allora, come diciamo sempre, buonanotte
5: e buone botte.

0: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.

0: domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo sul corpo pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Donate Russia.
1: Donate Russia. Ti prego, ne ho bisogno. Qualcuno ha dell'erba. Dell'erba. Ba.
2: Si invita la cittadinanza a restare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento.
1: Dell'erba.